0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Verona, Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
1: Non ti rivedrò.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona Weekend, la migliore musica.
2: Io vorrei

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
2: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, siamo all'11 ottobre 2026 e pronti per questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete, domenica dedicata alla sfida contro voi stessi. Potrebbe essere un cruciverba difficilissimo o un piccolo lavoro manuale che richiede precisione estrema. Toro, in amore sarete molto concentrati sulla condivisione di un segreto culinario o di una vecchia abitudine familiare. Aprire il vostro bagaglio di tradizioni al partner vi farà sentire profondamente radicati. Gemelli, un dibattito o una conversazione captata per caso vi incuriosirà. Avrete voglia di intervenire per correggere un dato errato, ma sceglierete soltanto di osservare. Cancro, sentirete la necessità di isolarvi per ascoltare la vostra musica preferita a un volume più alto del solito. Le vibrazioni sonore agiranno come una doccia emotiva, portando via la stanchezza mentale. Leone, oggi deciderete di mostrare un vostro talento nascosto o una competenza che solitamente non sbandierate. Lo farete con tale naturalezza da lasciare amici o familiari a bocca aperta. Vergine, vi troverete a riordinare i vostri strumenti di cura personale o alla farmacia di casa. Sapere che ogni cosa è pronta all'uso in caso di necessità vi darà un senso di controllo che cercavate da giorni. Bilancia, in amore vivrete un momento di equilibrio dei silenzi, capirete che non c'è bisogno di parlare per stare bene insieme. La semplice presenza fisica sarà il messaggio più forte. Scorpione, sarete incuriositi dal comportamento di un vicino o di un conoscente che solitamente ignorate. Noterete un dettaglio che vi farà cambiare idea su di lui, portandovi a un'insolita gentilezza. Sagittario, vi sentirete pronti per una piccola rivoluzione domestica che non riguarda l'arredamento ma le abitudini. Deciderete di cambiare l'orario di un pasto o la routine della colazione. Capricorno, oggi sarete molto critici verso una vostra vecchia scelta finanziaria o di tempo. Invece di rimpiangerla, studierete come non ripetere l'errore. Acquario, sarete in amore molto creativi nell'uso delle parole. Inventerete un soprannome o un modo di dire che diventerà il vostro codice privato per i prossimi mesi. Pesci, sarete molto sensibili alla qualità del sonno del riposo pomeridiano. Cercherete l'oscurità totale o un particolare tipo di coperta, capendo che il vostro corpo ha bisogno di un reset profondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
6: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling. Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Verona.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Non mi sai imbucare la fuoriadura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
8: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 7:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino! Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia! 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia!
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taigume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13. Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, secondo il quale il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per l'aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio a Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Un altro ennesimo blackout ha colpito nella giornata di ieri la parte orientale di Cuba. Questa interruzione della corrente è solo l'ultima di una serie incessante di stop e il tutto accade mentre l'isola è alle prese con il blocco petrolifero statunitense che dura da mesi. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: Verona. Radio Verona.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, siamo all'11 ottobre 2026 e pronti per questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete, domenica dedicata alla sfida contro voi stessi. Potrebbe essere un cruciverba difficilissimo o un piccolo lavoro manuale che richiede precisione estrema. Toro, in amore sarete molto concentrati sulla condivisione di un segreto culinario o di una vecchia abitudine familiare. Aprire il vostro bagaglio di tradizioni al partner vi farà sentire profondamente radicati. Gemelli, un dibattito o una conversazione captata per caso vi incuriosirà. Avrete voglia di intervenire per correggere un dato errato, ma sceglierete soltanto di osservare. Cancro, sentirete la necessità di isolarvi per ascoltare la vostra musica preferita a un volume più alto del solito. Le vibrazioni sonore agiranno come una doccia emotiva, portando via la stanchezza mentale. Leone, oggi deciderete di mostrare un vostro talento nascosto o una competenza che solitamente non sbandierate. Lo farete con tale naturalezza da lasciare amici o familiari a bocca aperta. Vergine, vi troverete a riordinare i vostri strumenti di cura personale o alla farmacia di casa. Sapere che ogni cosa è pronta all'uso in caso di necessità vi darà un senso di controllo che cercavate da giorni. Bilancia, in amore vivrete un momento di equilibrio dei silenzi, capirete che non c'è bisogno di parlare per stare bene insieme. La semplice presenza fisica sarà il messaggio più forte. Scorpione, sarete incuriositi dal comportamento di un vicino o di un conoscente che solitamente ignorate. Noterete un dettaglio che vi farà cambiare idea su di lui, portandovi a un'insolita gentilezza. Sagittario, vi sentirete pronti per una piccola rivoluzione domestica che non riguarda l'arredamento ma le abitudini. Deciderete di cambiare l'orario di un pasto o la routine della colazione. Capricorno, oggi sarete molto critici verso una vostra vecchia scelta finanziaria o di tempo. Invece di rimpiangerla, studierete come non ripetere l'errore. Acquario, sarete in amore molto creativi nell'uso delle parole. Inventerete un soprannome o un modo di dire che diventerà il vostro codice privato per i prossimi mesi. Pesci, sarete molto sensibili alla qualità del sonno del riposo pomeridiano. Cercherete l'oscurità totale o un particolare tipo di coperta, capendo che il vostro corpo ha bisogno di un reset profondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
2: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio degli attacchi degli Houthi che con un missile hanno colpito l'aeroporto di Riyadh da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. È un crimine di guerra, fa sapere l'Arabia Saudita, che promette una ferma risposta. Un'escalation denunciata anche dall'ONU. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Scontro totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente, attacca il leader americano che ieri ha siglato con Putin il patto del diesel. Mosca applaude, parole storiche, ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar. Londra al fianco di Zelensky. Cortei propalle in oltre 50 città italiane per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dove sono stati dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa inaccettabile. Mentre in Italia, in particolare il sud, fa ancora i conti col maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua, le previsioni meteo segnalano un miglioramento già nella giornata di oggi. Mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata, con condizioni stabili e temperature alte. Calcio tutto facile per l'Inter, che batte 3-0 il Parma e si prende momentaneamente la vetta solitaria della classifica, in attesa di Roma e Lazio. Stesso punteggio al Maradona con il Napoli, che si ritrova col Frosinone. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Grossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Grossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Grossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito anche DKB e UTA per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: A Verona un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, siamo all'11 ottobre 2026 e pronti per questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete, domenica dedicata alla sfida contro voi stessi. Potrebbe essere un cruciverba difficilissimo o un piccolo lavoro manuale che richiede precisione estrema. Toro, in amore sarete molto concentrati sulla condivisione di un segreto culinario o di una vecchia abitudine familiare. Aprire il vostro bagaglio di tradizioni al partner vi farà sentire profondamente radicati. Gemelli, un dibattito o una conversazione captata per caso vi incuriosirà. Avrete voglia di intervenire per correggere un dato errato, ma sceglierete soltanto di osservare. Cancro, sentirete la necessità di isolarvi per ascoltare la vostra musica preferita a un volume più alto del solito. Le vibrazioni sonore agiranno come una doccia emotiva, portando via la stanchezza mentale. Leone, oggi deciderete di mostrare un vostro talento nascosto o una competenza che solitamente non sbandierate. Lo farete con tale naturalezza da lasciare amici o familiari a bocca aperta. Vergine, vi troverete a riordinare i vostri strumenti di cura personale o alla farmacia di casa. Sapere che ogni cosa è pronta all'uso in caso di necessità vi darà un senso di controllo che cercavate da giorni. Bilancia, in amore vivrete un momento di equilibrio dei silenzi, capirete che non c'è bisogno di parlare per stare bene insieme. La semplice presenza fisica sarà il messaggio più forte. Scorpione, sarete incuriositi dal comportamento di un vicino o di un conoscente che solitamente ignorate. Noterete un dettaglio che vi farà cambiare idea su di lui, portandovi a un'insolita gentilezza. Sagittario, vi sentirete pronti per una piccola rivoluzione domestica che non riguarda l'arredamento ma le abitudini. Deciderete di cambiare l'orario di un pasto o la routine della colazione. Capricorno, oggi sarete molto critici verso una vostra vecchia scelta finanziaria o di tempo. Invece di rimpiangerla, studierete come non ripetere l'errore. Acquario, sarete in amore molto creativi nell'uso delle parole. Inventerete un soprannome o un modo di dire che diventerà il vostro codice privato per i prossimi mesi. Pesci, sarete molto sensibili alla qualità del sonno del riposo pomeridiano. Cercherete l'oscurità totale o un particolare tipo di coperta, capendo che il vostro corpo ha bisogno di un reset profondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
10: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
11: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È strage all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e oltre 300 feriti nel raid dei ribelli yemeniti Houthi. Condanna della Lega Araba e dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. È inaccettabile, tuona Trump. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Trump scarica Zelensky, vuole creare problemi al mondo, all'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico. L'asse energetico tra Washington e il Cremlino fa saltare i nervi alla delegazione ucraina che abbandona i colloqui di Miami. Cortei pro-pal ieri in oltre 50 città per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa è inaccettabile. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese e della sua bambina, decedute nella giornata di ieri presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. MotoGP in pista a Mandalika per la gara lunga del Gran Premio di Indonesia. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale, Kiles è campione con 5 gare d'anticipo. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore, davanti a tutti scatterà Verstappen. È tutto, a più tardi.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Radio Verona.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
14: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
15: In collaborazione con...
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 10:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
5: In collaborazione con... Fondazione Cari Verona.

Buonasera e ben ritrovati, io sono Valentina Burati e vi do il benvenuto ad una nuova stagione di Visionaria Crescere Insieme. Siamo pronti a partire con altre 26 puntate della guida per genitori ed educatori promossa dal gruppo Atesis e dall'associazione Prospettiva Famiglia di Verona. Parleremo con psicologi, pedagogisti, insegnanti, educatori, allenatori anche, perché anche chi si occupa di sport e attività del tempo libero è una figura di riferimento per gli adolescenti. I ragazzi e le ragazze saranno i nostri esperti che ci accompagneranno appunto a capire meglio il mondo degli adolescenti, ad aiutarli a diventare grandi, che è una missione non soltanto delle singole famiglie ma dell'intera società. Partiamo con questa stagione dal mondo della scuola, perché è quello in cui i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, ma per alcuni di loro può diventare un momento difficile, un percorso pesante. Alcuni lasciano la scuola, molti altri si trovano in difficoltà per i compagni, per il peso dello studio, per le problematiche relazionali che possono instaurarsi anche con i docenti, oltre che con i compagni di classe, e quindi il percorso, il periodo che dovrebbe essere uno dei più gioiosi, quello in cui si conoscono le amicizie che si porteranno nel futuro, quello in cui si trova la propria strada per il futuro. Ecco che se tutto non va come dovrebbe, se tutto non procede con serenità, si guasta e non è più un momento felice dell'adolescenza e della vita dei giovani adulti. Ne parliamo in questa prima puntata con una grande esperta di scuola, oltre che appassionata di scuola, e non è assolutamente scontato, Sara Agostini, dirigente scolastica e anche capofila con le sue scuole, con le scuole di cui è dirigente, del sistema delle STEI, delle scuola e territorio, che organizza un sacco di attività per coinvolgere i ragazzi e accompagnarli anche al di là della didattica, poi ne parleremo. Buonasera anche a Luca Braga, ben trovato, del gruppo Giovani di Prospettiva Famiglia, e trasmettiamo naturalmente anche il saluto e il buon augurio per l'inizio di questa stagione della coordinatrice di Prospettiva Famiglia, Daniela Galletta. Le diamo subito la parola alla professoressa Agostini, però prima, come da ormai tradizione, ci introduciamo al tema della puntata con una lettera raccolta dall'osservatorio studenti Opaidos, scritto da una studentessa.

0: questa puntata e poi toccheremo i temi della lettera. A che cosa serve venire a scuola?
1: La scuola è vita. Iniziamo da qui. La scuola per i ragazzi è fondamentale e serve non solo a preparare degli studenti, ma serve a preparare delle persone. Quindi il lavoro che deve fare la scuola è enorme, è tantissimo ed è fondamentale per la nostra società. E la lettera è molto interessante perché sono perfettamente d'accordo con questa splendida ragazza che dice è un peccato quando veniamo solo per i voti. Ha ragione, perché se i ragazzi vengono solo per i voti si svuota il senso di tutto il nostro lavoro e quindi dobbiamo essere noi per primi che aiutiamo i ragazzi a non aspettare solo il voto o lavorare per il voto, ma lavorare per se stessi, per il loro futuro, per diventare i cittadini di domani, ma delle persone. E vi racconto che quest'anno, fatalità, ho fatto le riunioni con i genitori delle prime, 2 o 3 giorni prima che iniziasse la scuola, e ho proprio detto questo ai genitori delle prime superiore: vi prego, non chiedete ai vostri ragazzi che voto hai preso, cosa hanno preso i tuoi compagni, è l'ultimo dei nostri problemi, perché non vengono per i voti, vengono per diventare grandi, per imparare, per acquisire competenze insieme alle conoscenze, quindi per diventare uomini e donne.
0: È difficile ignorare il sistema dei voti, però, o far finta di non averli visti dal momento che ci arrivano in tempo reale poveri ragazzi con il registro elettronico. Quindi non c'è neanche più quel processo di metabolizzazione per cui tu prendevi il voto dal professore, ci pensavi, tornavi a casa a scuola, pensavi a come dirlo ai genitori, te lo tenevi per un giorno in più, perché adesso è tutto allo scoperto subito. Questo è un vantaggio o uno svantaggio?
1: È uno svantaggio, sono perfettamente d'accordo, tanto è vero che abbiamo chiesto alla software house principale che insomma gestisce i registri di buona parte delle scuole, soprattutto di Verona, di togliere la media, perché cosa succedeva? Che appena entravano nella app del registro elettronico la prima cosa che si vedeva era la media dei voti e questo ingenerava un'ansia nei ragazzi tremenda, lo ingenera ancora.
0: Poi verso aprile-maggio parte il calcolo, allora mi serve un 6 più, mi serve un 7.
1: Esatto, però chiaramente ridurre alla media dei voti tutto quello che si fa a scuola vuol dire depauperarla in una maniera incredibile. Abbiamo fatto questa come richiesta e la seconda richiesta che non si vedessero i voti in diretta e quindi che ci fosse un lasso di tempo magari che potessero essere visibili verso sera, perché per dare il tempo al ragazzo di parlarne a casa e per avere anche quel distacco dal voto, perché effettivamente anche il genitore che sta lavorando, che si vede la notifica mio figlio ha preso il voto tal dei tali, vuol dire dare troppa importanza al voto.
0: Non solo, ma li mettono anche coi colori semaforici, sì. Quindi generando il 5 non si limita ad arrivare come 5, ma arriva bello rosso, quindi proprio ingenerando,
1: esatto,
0: psicologicamente anche un'ansia di non recupererò mai,
1: esatto.
0: Lasciamo perdere il sistema dei voti sotto il 2 di cui abbiamo discusso anche l'anno scorso, non so se è d'accordo o meno sull'idea di dare meno di 3.
1: Ma assolutamente no, sono d'accordo che non si deve fare, ma bisogna proprio cambiare l'approccio alla valutazione. La valutazione deve essere valutazione formativa, quindi i voti ai ragazzi si possono dare tutti, è come si danno, come si veicola il voto stesso e avere ben chiaro che un voto dato ad una prova, solo a quella prova lì, non assolutamente allo studente e nemmeno a tutto il processo, a quella prova, e da lì bisogna partire e insieme capire come migliorare. Questa è valutazione formativa, avere un feedback, capire anche se magari c'è stato un problema nell'insegnamento, quindi in come è stato veicolato il contenuto o quel saper fare, e il ragazzo in questo modo deve essere messo in grado di migliorare la volta successiva, quindi non come valutazione e basta, ma in un senso prospettico, proprio formativo, di come crescere, come migliorare.
0: Ma chi insegna agli insegnanti questo modo relativamente recente di essere educatori un po' più aperti rispetto al solo passaggio di nozioni? Cioè vengono formati adeguatamente durante il loro percorso o è molto lasciato alla sensibilità dell'insegnante singolo?
1: Allora sicuramente è lasciato alla libertà del singolo docente, però tutti i collegi dei docenti ne discutono ampiamente. Quindi il luogo in cui se ne parla sono i collegi e i dipartimenti disciplinari. E vi assicuro che quando si parla di questi temi,

0: Si accendono gli animi, perché poi ci sono sempre ovviamente anche visioni diverse e c'è anche chi pensa ancora che la scuola debba essere prevalentemente trasmissione di conoscenze e io in questi casi faccio una battuta, dico se il docente pensa di essere un conferenziere ha sbagliato il posto, il conferenziere va a fare le conferenze altrove, la scuola è un luogo di crescita, di educazione e quindi l'insegnante è prima un educatore che un trasmettitore di conoscenze e quindi quando valuta, è vero c'è anche una valutazione sul contenuto, ma direi che è l'aspetto meno importante e meno interessante, è più interessante il processo di come i ragazzi costruiscono l'apprendimento, del percorso che fanno, perché poi cosa succede? Che se ci focalizziamo sul processo e non sul contenuto, il processo rimane per tutta la vita, il contenuto lo perdono.
1: Così dovrebbe essere sulla carta, Luca, è una scuola meravigliosa, ma tu puoi parlare liberamente perché sei già diplomato da un pezzo e quindi non sei più nel mondo delle superiori direttamente coinvolto, ma ora puoi dire che hai avuto una scuola così, che ha saputo anche vederti oltre che trasferirti nozioni, oppure c'è ancora da lavorare?
2: Io posso dirlo, poi sono comunque a soggezione perché la dirigente Agostini è la dirigente della mia scuola, quindi in qualche modo lo stesso siamo ancora collegati. Però sì, io ho riscontrato una differenza sostanziale, vado ancora più indietro, alle medie. Io ho odiato, posso dirlo adesso, arte, immagine, storia dell'arte, per 3 anni delle medie, perché in prima media, dopo il primo compito che fai in prima media, la frase dell'insegnante era stata tu non sei da 6. E quell'etichetta me l'ha attaccata.
1: Ti è rimasta
2: e mi è rimasta. E a me ha fatto odiare la materia. Quando poi, alle superiori non l'ho più fatta, però ho fatto storia. Mi sono appassionato di alcuni temi e l'arte e la storia dell'arte mi è piaciuta tantissimo, quindi quanto un insegnante può farti cambiare completamente l'approccio che hai verso la scuola da una parte e una materia stessa dall'altra. Poi alle superiori sono riuscito a trovare, come la ragazza che diceva in questa lettera, degli insegnanti, degli educatori prima ancora che insegnanti, quindi oltre che contenitori di nozioni, anche di modi di essere e di fare, che mi hanno aiutato a crescere e cambiare. Questo è fondamentale.
1: La colla con cui ci attaccano certe etichette da ragazzi è veramente difficilissima da staccare, ma si può fare. Ne parliamo fra qualche istante. Restate con noi.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
4: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
12: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
14: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
15: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
1: A cosa mi serve andare a scuola? Quanti ragazzi se lo chiedono tutti i giorni, alcuni soltanto per il peso del tran tran quotidiano, altri perché veramente sperimentano la difficoltà, il peso della scuola. A volte anche, professoressa Sara Agostini, perché non sono sicuri di aver intrapreso il percorso giusto. Prima di cominciare citavamo alcune statistiche anche espresse dal Ministero della Cultura, dell'Istruzione. In Italia 3 studenti su 100 cambiano indirizzo tra il primo e il secondo anno di superiori, e non sono neanche tantissimi. Ma un altro studio rivela che il 44% dei diplomati, quindi di chi ha finito, rivela che avrebbe voluto fare qualcos'altro. Allora, siamo un po' invischiati ancora nella pressione dei genitori per scegliere la scuola, nella spinta oggi a capire qual è la scuola più utile, quella che mi darà più lavoro, un lavoro più sicuro, più remunerativo, quindi non faccio tanto quello che mi piace ma quello che poi potrò spendere meglio. Questo accade tanto, e quanto pesa sui ragazzi?
0: No, accade di più che scelgano in base ai loro amici, talvolta scelgono in base ai mezzi di trasporto, quindi diciamo che il livello purtroppo talvolta è un po' basso
1: di convinzione.
0: Esattamente, diciamo. E diciamo che è molto importante quello che accade nella scuola secondaria di primo grado, quindi il terzo anno tutte le scuole sono invitate a redigere un consiglio orientativo alle famiglie, quindi alla luce della conoscenza del ragazzo, dei suoi talenti, delle sue difficoltà, danno un giudizio orientativo. Sulla base di questo le famiglie dovrebbero scegliere la continuazione del percorso. In realtà questo giudizio raramente viene seguito. Che cosa appunto interviene? Intervengono tutte queste variabili imponderabili da noi, quindi ripeto, gli amici, la vicinanza della scuola, e non so dire se è troppo presto per loro scegliere oppure se dovremmo fare qualcosa di più per aiutarli, accompagnarli in questa scelta, quindi se dovremmo investire ancora di più in percorsi orientativi attraverso i quali appunto fare in modo che i ragazzi siano più consapevoli di quali sono, per cosa sono portati, quali sono i loro talenti, quali sono i loro interessi, perché appunto altrimenti succede questo che ci stavamo dicendo, quindi al termine della prima sono tantissimi i ragazzi che poi chiedono di cambiare indirizzo. C'è da dire che tra la prima e la seconda poi la possibilità di cambiare è libera, quindi possono passare a qualsiasi altra scuola, mentre dalla seconda in poi servono degli esami integrativi e quindi diventa un po' più complesso.
1: Quindi ci si pensa un pochino
0: e ci pensano di più, sì.
1: Forse è un po' presto, appunto, 14 anni per alcuni, perché poi dipende dal livello di maturità individuale, ma ci sono degli indirizzi che stanno un po' perdendo appeal e andando a depauperare un po'?
0: Assolutamente, diciamo che mediamente le famiglie italiane mandano i figli al liceo, quindi anche con una visione prospettica, pensando in 5 anni di liceo poi sceglieranno all'università l'indirizzo che vorranno, perché possono poi scegliere qualsiasi tipo, no, di università. E stanno perdendo iscritti, soprattutto i professionali e anche, a dire il vero, i tecnici, anzi i tecnici hanno una ripresa, a dire il vero. È un peccato, perché in realtà i percorsi professionali, è vero che preparano alle professioni del domani, ma non sono addestramento a una professione specifica. Rimane una dimensione culturale interessantissima, tanto è vero che al termine del quinquennio professionale i ragazzi, se vogliono e hanno maturato il piacere dello studio, poi possono andare avanti con l'università e scegliere comunque qualsiasi indirizzo universitario.
1: Ormai qualsiasi scuola superiore ti apre qualsiasi,
0: esattamente,
1: appunto, percorso universitario.
0: Esatto. Però c'è questa idea che al professionale è meglio non andare, e quindi al professionale arrivano generalmente dopo dei fallimenti o una bocciatura o delle difficoltà. È veramente un peccato, e stiamo tentando, insomma, di lavorare perché questo non accada, perché sia una scelta convinta fin dall'inizio, è una scelta anche culturale, non solo professionale.
1: Anche perché si parla spesso di come l'Italia abbia necessità di mantenere certe competenze sia industriali che artigianali che si trovavano nelle scuole professionali e che si rischia di non avere più.
0: Assolutamente.
1: Perché, i genitori, quando arriva la terza media, ottengono questo suggerimento per i figli, la prendono quasi come una sconfitta.
0: Esattamente. È molto grave. È molto grave, anche perché comunque una scuola come il professionale, ripeto, non può addestrarti al lavoro di domani, perché tra 5 anni i software, i metodi di lavoro saranno completamente diversi. Cioè, siamo nel 26, nel 21, 5 anni fa, non c'era l'intelligenza artificiale. Quindi in 5 anni il mondo si è stravolto. Se noi avessimo lavorato per 5 anni per prepararli a usare un software specifico, io penso ad esempio i servizi commerciali, quindi l'indirizzo servizi commerciali, se li avessimo addestrati solo a quello, avremmo rischiato di preparare degli studenti che poi entrano negli uffici e non sanno lavorare. Invece dobbiamo prepararli a qualsiasi cosa, quindi vanno formati perché siano in grado di continuare ad imparare. E poi mi ha sempre colpito moltissimo, avevamo fatto una ricerca proprio con la Camera di Commercio e con gli imprenditori di Verona, facendo dei questionari abbiamo chiesto: ma voi cosa vi aspettate dai nostri ragazzi quando al termine dei 5 anni entrano nel mondo di lavoro? La prima risposta era stata che sappiano lavorare in gruppo con noi e che abbiano voglia di imparare. Ci pensiamo noi a insegnarglielo.
1: Lo dicono spesso a Job Orienta, no? Abbiamo bisogno di tante figure, se non le troviamo le formiamo, ma basta che ci siano ragazzi di buona volontà e chiaramente con tante competenze che poi si possono mettere insieme e sviluppare.
0: Esatto.
1: Questa è una buona notizia, perché insomma, sia da trasmettere ai genitori che dai ragazzi, nessuna strada è un fallimento o nessuna strada ti preclude altri percorsi. Intanto comincia, intanto appassionati e esatto, al termine del diploma deciderai cos'altro fare, insomma.
0: Mi piace dire infatti che molto spesso raccogliamo dei ragazzi demotivati o appunto con scarsissima autostima e li facciamo fiorire ed escono che sono splendidi. Alcuni hanno voglia di lavorare, altri di crearsi la loro impresa, e io credo che questo sia un grandissimo successo per noi. Mi emoziona sempre quando poi tornano e ci raccontano. È tornato recentemente un ragazzo che ha fatto la maturità un paio di anni fa a raccontarci che si è iscritto all'università. Tutti noi eravamo strabiliati, perché non avremmo mai detto. Quindi pensa alla scuola che cosa può fare in questi ragazzi, può accenderli.
1: E non applicare le etichette di cui dicevamo prima, ma lasciare che ognuno scriva sulla propria lavagna il suo percorso. Luca, è arrivato un messaggio al 335 60 11 610, ricordo sempre che siamo in diretta, un messaggio che secondo me è per te. Perché un'ascoltatrice ci chiede che cosa rende davvero un insegnante, o ha reso in questo caso, te lo chiedo, al passato, importante per te. Quindi l'insegnante giusto, che ce la fa, che ti raggiunge, che ti vede,
2: Era giusto
1: come
2: anche
1: è fatto.
2: Era giusto anche il verbo al presente, perché è stato in passato, sì, sono uscito dalla scuola, ma anche al presente, perché gli insegnanti, ho avuto la fortuna poi di conoscerli anche al di fuori della scuola, e alla fine quello che cercavo di un insegnante a scuola è rimasto anche un insegnante fuori. Al di là della competenza nella sua materia, ciò che almeno per me ha reso un insegnante differente e che me lo fa ricordare è la capacità empatica e relazionale di entrare in contatto direttamente con me e con i miei compagni e aiutarci non solo a comprendere la materia, ma a comprendere anche come poter crescere, come poter relazionarsi, come poter stare in un contesto che era quello della classe. E un insegnante così ti fa appassionare di conseguenza di più anche alla sua materia.
1: Sara Agostini, da dirigente scolastica del Copernico Pasoli, dell'Istituto San Micheli, quindi anche ragazzi con storie e passioni molto diverse fra loro, le faccio ora la domanda e poi risponderemo dopo la pubblicità. E quando un ragazzo decide di mollare, e purtroppo succede, qual è la reazione della scuola, del dirigente, in questo caso degli insegnanti? Ne parliamo fra poco.
5: Radio Verona Notizie.
16: Buongiorno dalla redazione. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. L'ambasciata americana alza l'allerta. È inaccettabile, tuona Trump dopo il raid. Condanna della Lega Araba e dell'ONU. Basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Trump scarica Zelensky. Vuole creare problemi al mondo. All'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico. Ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar. Londra al fianco di Zelensky. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. In India sono stati rilasciati i leader del partito degli Scarafaggi, arrestati ieri durante una protesta duramente repressa contro la revisione delle liste elettorali lanciata l'anno scorso e per la quale l'opposizione accusa il governo di irregolarità, indette nuove proteste di piazza. MotoGP, un super Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e firma la 300ª vittoria italiana in top class, alle spalle del romagnolo uno storico Poker Aprilia. Raul Fernandez e Martin completano il podio, quarto Ogura, quinto Acosta, seguito da Marc Marquez, out Bagnaia, Martin torna in testa al mondiale. È tutto, a più tardi.
17: 10 che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
26: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
27: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Radio Verona.
1: Torniamo in studio con la professoressa Sara Agostini, con Luca Braga, per parlare di scuola e anche dei momenti difficili che i ragazzi possono affrontare. Abbiamo parlato di chi magari cambia indirizzo perché non era ancora ben chiara la passione che l'avrebbe guidato e quale scuola scegliere. Nei casi più gravi c'è proprio l'abbandono dello studio, anche in età molto giovane.
0: Sì, sempre di più, tra l'altro, si è proprio abbassata l'età, quindi ragazzi in difficoltà, beh, già nella scuola secondaria di primo grado, ma li vedo anch'io in prima, seconda superiore, con addirittura fobia scolare diagnosticata, vuol dire che è diventata patologica e non riescono ad affrontare la difficoltà sia della dimensione scolastica che della dimensione relazionale e sociale. E per noi sono grandissime sfide. Diciamo che abbiamo imparato anche ad affrontare queste sfide, e anche in questo caso devo dire, quando riusciamo poi a riportare i ragazzi dentro l'ambiente scolastico facendo dei percorsi per loro molto personalizzati, siamo molto soddisfatti, dà veramente tanta soddisfazione. Qualcuno lo perdiamo ancora e per noi è una grandissima sofferenza, perché in genere devo dire ci mettiamo tutto il cuore, l'anima, la passione possibile per tenerli con noi. E devo dire, a volte è vero che c'è l'insegnante che fa la differenza, e lo continuo a ricordare ai miei insegnanti. E se avete presente Ricalcati, L'ora di lezione, lui parla, no, dell'insegnante, il vero bravo insegnante, quello che accende la passione. E quando c'è un ragazzo in difficoltà, riuscire a accendere la passione è ancora più difficile, ancora più sfidante, ma dà ancora più soddisfazione. E quindi vedete che ci allontaniamo sempre di più dall'immagine dell'insegnante trasmettitore di conoscenze, ma è un punto di riferimento per i ragazzi, come diceva giustamente Luca, una persona capace di ascoltarli, empatico, capace di entrare in relazione, che non vuol dire diventare lo psicologo del ragazzo, non vuol dire diventarne l'amico, cioè la giusta distanza va sempre mantenuta. A volte anche è difficile trovare questa giusta distanza dal ragazzo, non diventandone l'amico, non diventandone il confessore, ma diventandone il punto di riferimento. E i bravi insegnanti sono punti di riferimento per i ragazzi, fanno la differenza nella loro vita.
1: E sono quelli che poi ti ricordi, anche se quelli che lasciano le ferite sono i non troppo bravi insegnanti, è inevitabile questo. Le riporto un paio di dati, sempre di quella ricerca di Alma Diploma del 2025 su qualche migliaio di diplomati italiani. Oltre la metà dei ragazzi intervistati ha detto che avrebbe voluto ricevere dalla scuola maggiore benessere psicologico, e il 49%, sì, potevano rispondere a più domande, la gestione dello stress e dei cambiamenti. Quindi quello che desiderano cambiare di più i ragazzi sembrerebbe non tanto la didattica, anche se avrebbe bisogno di qualche aggiustamento come dicevamo prima, ma soprattutto lo stare bene a scuola.
0: Li capisco benissimo, sono perfettamente d'accordo con loro ed è anni che ci lavoro. E abbiamo fatto un progetto bellissimo quando ero nella scuola primaria, e ci siamo formati tutti, quindi tutte le insegnanti e la sottoscritta, ci siamo formate per riuscire ad aiutare i ragazzi a sviluppare l'intelligenza emotiva. Perché? Perché sviluppando l'intelligenza emotiva riesci anche nello sviluppo dell'intelligenza cognitiva. Tradotto vuol dire, se un ragazzo, un bambino sta bene a scuola, impara di più, quindi l'obiettivo può rimanere quello che apprendano meglio, apprendano più competenze, ma lo stare bene, questo lo favorisce. E come funziona lo sviluppo dell'intelligenza emotiva? Vuol dire aiutarli a riconoscere le emozioni, a saperle nominare, a saperle gestire, a confrontarsi con l'altro. Questo patrimonio di competenza emotiva se lo portano avanti per tutta la vita. E ovviamente non è mai troppo tardi per iniziare, è ovvio che non si chiede agli insegnanti di diventare solamente degli sviluppatori di intelligenza emotiva, non è una materia in più, però è assolutamente evidente e provato che se si è in grado di gestire le proprie emozioni, di gestire un conflitto, si hanno delle capacità maggiori sia di vivere in società sia, ripeto, di apprendere.
1: Però questi progetti non sono inseriti nei programmi scolastici obbligatori, diciamo così, per tutte le scuole, sono lasciati un po' all'iniziativa dei singoli istituti, quindi allora, si possono trovare oppure no?
0: Esatto, diciamo, non è una materia in più, è un modo, è un approccio diverso alla scuola e ai metodi di insegnamento, quindi si fa mentre si fanno le materie, si fanno tutte le altre cose. C'è però stata una legge che ha invitato le scuole, anzi è una legge, direi vero, l'avrebbe imposto, di lavorare maggiormente sulle soft skill, quindi sulle competenze trasversali e in questo senso anche assolutamente sull'intelligenza emotiva. Poi io mi ricordo che ci aveva fatto questo esempio, per me era stato illuminante, e chiunque di noi, anche l'insegnante, quando entra in classe e ha litigato a casa con il marito, con i figli, cosa normalissima perché siamo esseri umani, come ripeto sempre ai ragazzi, siamo esseri umani anche noi, è chiaro che entra in classe e può essere un attimo distratto perché è carico di un problema che si porta dentro.
1: Della sua emotività.
0: Esatto, ovviamente deve essere capace di entrare in classe, di staccarsi dai suoi problemi e di entrare in relazione con i ragazzi. Ma per gli studenti è la stessa cosa, entrano in classe che sono carichi di altri problemi relazionali a casa, in famiglia, di crescita. Pensiamo all'adolescenza, com'è difficile, no? È un periodo in cui ci si autocritica tantissimo, in cui si è veramente in difficoltà ad accettarsi. Quindi i ragazzi entrano in classe con questo peso, e riuscire a sviluppare l'intelligenza emotiva vuol dire aiutarli a gestire anche questi aspetti di crescita per concentrarsi poi sull'apprendimento.
1: Diamo un consiglio pratico: fra pochissimo comincerà il valzer per le terze medie di esplorazione degli open day delle scuole superiori, per capire, e lì è un po' un'esposizione del materiale più bello, insomma, da parte delle scuole, naturalmente si tirano a lucido. A cosa stare attenti e da cosa non farsi, diciamo così, sedurre, sia per i genitori che per i ragazzi, in queste presentazioni?
0: Allora, secondo me la cosa più importante è che si senta sicuramente che c'è passione, ma che c'è attenzione e cura per i ragazzi, quindi attenzione anche alle loro difficoltà. Quindi io diffiderei dell'eccellenza, perché rischiamo di creare dei ragazzi che sentono su di loro troppa aspettativa, ma ascolterei se invece si parla di benessere, di star bene, di accoglienza, di creare un clima positivo anche relazionale. Secondo me, se ci sono questi aspetti, è la scuola giusta per i ragazzi.
1: Meno attenzione ai laboratori e più
0: all'aspetto umano.
1: All'aspetto umano. Luca, tu a un ragazzo di terza media che suggerimento daresti?
2: È sempre difficile, io però sono nella categoria che ha scelto la scuola per motivi slegati dalle materie in sé. Dalla terza media mi ha spaventato gli insegnanti che avevo, dicendomi che il liceo non avrei mai potuto farlo, e quindi
1: addirittura.
2: Sì, è stato traumatizzante. E poi però ho scelto anche, forse per vicinanza, forse per amici, come si diceva prima. Sono stato però colpito, infatti è una cosa che consiglio, quando avevo visto la mia scuola, che è stato poi l'Istituto Pasoli, aver parlato con i ragazzi che facevano l'open day. Cioè, al di là degli insegnanti, dei laboratori, ti portavano in giro, ti spiegavano, aver parlato con un ragazzo che io me lo ricordo grande, molto più grande di me, probabilmente se lo ridessi adesso la stessa età sarebbe molto più piccolo, ma mi aveva parlato e avevo percepito attraverso lui quelli che era lo stare bene in quella scuola. E a mia volta ho cercato, allora, quando ero in terza, quarta, quinta, di rifare la stessa cosa, cercando di parlare con famiglie e ragazzi che vengono a visitarla. Quindi, se c'è una famiglia che ci ascolta, suggerisco, se posso, parlate con gli insegnanti, con i dirigenti, ascoltate, ma poi fermatevi a parlare con i ragazzi che ci sono in tutte le scuole e che fanno gli open day, chiedendo a loro non tanto quanto studiano o come sono le materie, ma come stanno nella scuola. E d'altra parte, se c'è qualche ragazzo che ci ascolta, fate gli open day per le vostre scuole, se vi sentite bene nella vostra scuola, e raccontate non tanto quanto studiate, ma come nella scuola vi sentite.
1: Che poi è anche un esercizio di comunicazione che torna fra le soft skills,
2: sì, torna utile
1: da spendere
2: sempre, esatto.
1: Poi un domani. Grazie a Luca, grazie a Sara Agostini, noi ci ritroviamo la prossima settimana, parleremo ancora di scuola, perché parleremo del peso dello studio e dei metodi migliori per affrontare queste difficoltà. A presto.
3: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
4: In collaborazione con Fondazione Cariverona. ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: avevi.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
11: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
13: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
14: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: l'Italia è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Top Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
4: Buona domenica mattina e ben trovati da Nadia De Nicolò insieme con un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. Le 20 canzoni esclusivamente con bandiera italiana più

0: evidenziare la chart i grandi successi che ormai da mesi sono in assoluto i più amati. Subito infatti in 20ª posizione troviamo Sfera e Basta, Lontano.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Verona Top Italia, posizione numero 19.

0: Italia, Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, singolo che omaggia Raff. Dopo il tour sold out, Laura Pausini pensa già a un tour nel 2027. Nel frattempo, il prossimo 12 di novembre al Grand Garden Arena di Las Vegas, Laura Pausini vedrà il suo album concorrere nella categoria Major Album Vocal Pop Traditional, a 3 anni dal riconoscimento che le è stato conferito dalla Latin Recording Academy, prima e unica artista non madrelingua spagnola che è riuscita a ricevere questa onorificenza. Numero 18 Top Italia, Luciano Ligabue, Qualcosa per te.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 18.

0: do.
1: Noemi farà parte della commissione di Sanremo Giovani, secondo ultime indiscrezioni. Nel frattempo, la hit Tu cosa fai questa sera presente ancora nella nostra chart numero 17. Numero 16 Marrakesh, Madame, volevo capire.
2: Radio Verona Top Italia, posizione numero 16.

0: e la classifica nazionale di Radio Verona torna tra poco.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
13: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
14: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
13: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
14: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
15: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: prima posizione. E anche giudice di X Factor Irama, che ritroviamo in 12ª posizione con Cabana.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Intanto il nuovo affondo di Trump contro Zelensky dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente. Ora il leader della Casa Bianca dice che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Siamo pronti a nuovi attacchi. L'ambasciata americana alza l'allerta, condanna dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Domani focus europeo sull'escalation, più coordinamento tra Aspides e Riyadh, fa sapere Callas. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, quinta vittoria stagionale di Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia che ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti. Sul podio anche Fernandez e Martina che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez, oggi sesto. Quarto posto per Ogura, autore di un gran finale. È tutto, a più tardi.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
7: Ok.
8: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
7: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
8: Voi che dite?
7: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Info su nissan.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
12: Radio Verona.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
13: La classifica nazionale di Radio Verona Stabile, numero 11, Gaia, Bossa Nostra.
0: Radio Verona Top Italia, posizione numero 11.

0: La testa gira, Fred De Palma nitta e mi schilla con uno dei tormentoni della scorsa estate che presenzia ancora la classifica. Decima posizione questa settimana in Top Italia, numero 9, Emma Fabri Fibra, Antidroga.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 9.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
2: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
8: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
9: Sono le 12 in punto.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
12: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia, Radio Verona, Top Italia, posizione numero 6.

0: posizione in Top Italia, Casini. Numero 5, Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Radio Verona, Top Italia. Posizione numero 5.

0: posizione al gradino più basso del podio, occupato questa settimana da Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 3.

0: cuore. Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
0: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
0: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Bambina.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
1: Radio Verona.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
13: In collaborazione con...
14: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: forma di te.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Radio Verona Flashback.
4: A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa

0: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
12: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
13: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
12: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
13: Visionaria, un ponte tra generazioni
12: dove il confronto prende voce.
8: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan. Alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1° all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
9: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende. Aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: niente di speciale.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guardia.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS A4 Holding Banco BPM Magis Revo Digital Partner Zip Agency Power by Spotlight.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Pallone d'oro live. La domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
4: Amici e amiche di Radio Verona, fischietto in bocca, pallone al centro e microfoni accesi. Questo è il Pallone d'Oro Live. Io sono come sempre Guglielmo Malesani e qua in studio con me la mitica e la solita Ilaria Cannas. Ciao Ila.
5: Ciao, ma che spettacolo di apertura, Guglielmo.
4: Wow.
5: Io ti dico una cosa, non c'è due senza tre e il resto viene da sé. Siamo prontissimi.
4: Siamo pronti, questa è la terza puntata, sono andate bene le altre due. Vediamo,
5: sì,
4: un bel riscontro anche da parte del pubblico. Ma cos'è? Perché mi piace tanto condurre questa trasmissione, Ilaria? Perché il Pallone d'Oro Live di cosa si occupa? Si occupa di quel calcio, il football del popolo, le serie appunto dei dilettanti, è la casa del calcio dilettantistico veronese, no? Lo diciamo sempre.
5: Assolutamente sì.
4: Assolutamente sì. Ci occupiamo ovviamente della Serie D, dell'eccellenza, della promozione, della prima categoria, della seconda categoria e anche andiamo nei bassi fondi, Ilaria, ovvero in terza categoria, che vedi proprio la passione che trasuda nei corpi,
5: sì,
4: dei ragazzi.
5: Sì, sai, i campi che piacciono. A me.
4: Bravissima, bravissima, sì. Esatto. Allora, diciamo subito al volo di cosa ci occupiamo oggi, di che inviati abbiamo sui campi. Abbiamo Alessandro De Pietro per la Serie D del girone B per la settima giornata con Pro Palazzolo contro Caldiero, quindi ci troviamo nel Bresciano. Uh-huh. Poi andiamo da Riccardo Perandini per Charlins Musane contro Legnago, sempre
5: ci spostiamo
4: per...
5: un po',
4: esatto, andiamo verso il Friuli, sì, su Udine, sempre per la settima giornata, e poi andremo appunto a vedere l'eccellenza con Villafranca Limena, Opeano Piovese, poi per la promozione avremo San Giovanni Lupatoto contro Bevilacqua, valevole per la quinta giornata di campionato. Mm-hmm. Poi ci spostiamo di nuovo in prima categoria con per il girone A Fumanese contro Lugagnano e per il girone B Virtus Borgo Venezia, che logicamente è quella che gioca in prima categoria appunto, non
5: anche
4: è...
5: perché l'altra gioca stasera una partita importantissima,
4: un derby che mi dispiace tantissimo che noi non potremo commentare in diretta. Comunque per la prima categoria appunto abbiamo Virtus Borgo Venezia contro Valtramiglia Cazzano e per quanto riguarda la seconda categoria sempre girone B, sempre valevole per la quinta giornata, San Marco contro BNC Noi. Per la terza categoria invece avremo il nostro solito collega grandissimo Niccolò Panato,
5: ormai è fisso,
4: esatto,
5: si diverte,
4: esatto,
5: anche
4: che si occupa tra l'altro di anteprima Pallone d'Oro Live,
5: sì,
4: su
5: insieme
4: venerdì
5: a Gloria Torgnotti. E li,
4: esatto,
5: salutiamo.
4: Esatto, li salutiamo. Che si occuperà di Intrepida contro Città di Soave. Allora, io ho detto tantissime cose, ma adesso voglio ammutolirmi, Ilaria. Voglio ammutolirmi e passare la linea al nostro Alessandro Di Pietro, perché sono le 15, ormai sono le 15:03 e la Serie D è iniziata. Ricordiamo che la Serie D inizia alle 15 e quindi io direi di andare immediatamente da Alessandro De Pietro in quel di Brescia per Pro Palazzolo Caldiero. Ale, ti ascoltiamo.
6: Buon pomeriggio a tutti. Se ne è appena andato l'orgoglioso inno del Palazzolo Cio Gran Baccano con tanta poca gente, non più di 200 spettatori, ma i classici ultras del Palazzolo a rivendicare naturalmente le loro ambizioni, le ambizioni di una squadra forte, di una squadra che è arrivata seconda, terza e quinta negli ultimi tre campionati, davanti a un Caldiero che vuole continuità ulteriore dopo quella immagazzinata anche nell'ultima settimana, la vittoria con Nibbiano, così come quella in Coppa Italia con l'Este. Formazioni, Caldiero che resta con l'11 di Nibbiano, quindi piuttosto audace, con Zerbato, Castelli e Orfeini davanti tutti insieme, Galli, Rizzotto, Pelagatti, Tosi, Baldani, 4-3-1-2 con Beci, Buic, Canonici, con Zerbato, Castelli e Orfeini tutti a disposizione per Soave, anche lo Monaco che va in panchina, appena recuperato, minuti promettenti per lui. Adesso col Modena, panchina con Palazzani, anche Zorzi, ci faranno poi Locati, Dalla Riva, Zanetti e Soragni. Palazzolo 3-5-2 scritto, partita che intanto è cominciata in questo istante. Ilic, Tardella, Vallisa e Maffezione in difesa, Pettorossi, Cristini, Scidone, Mendola e Mattioli al centrocampo, attenzione all'irruenza di Mattioli, 33 partite in Serie B con il Cittadella, sarà giocatore soprattutto di Pesci, da dividersi fra Pesci e Rizzotto, Marella e Franceschini davanti per Belotti, Battagliola, Semprini, Nespoli, disposizione con Merisio, Chiari, Colleoni, Figoli, Scaldini, Signoroni e Rizza. Passato un minuto, 0-0 fra Pro Palazzolo e Caldiero. A voi studio.
4: Sì, grazie Alessandro. Abbiamo sentito che c'è un bel baccano, c'è tensione tra le due squadre, anche perché ci troviamo davanti a un Pro Palazzolo che si trova nella zona playoff, perché attualmente è in quarta posizione, poi vedremo dopo Ilaria. Uh-huh. E il Caldiero invece che ha iniziato molto bene, perché si trova in settima posizione, è lì comunque, no?
5: Eh sì, e poi tra l'altro questa settimana ha giocato, perché mercoledì ha affrontato il turno di Coppa e ha vinto anche in Coppa 2-0 in casa dell'Este, e quindi affronterà i sedicesimi proprio il Charlins in casa. Diciamo che il Caldiero ha ottenuto una serie di risultati positivi, una serie proprio lunga di sei risultati col pollice all'insù.
4: Assolutamente sì, tra l'altro hai appena citato Charlins, che occupa attualmente per il girone C la prima posizione in classifica. Io direi appunto di farci raccontare Charlins Muzane contro Legnago in quel di Udine. Abbiamo collegato il nostro speciale inviato Riccardo Perandini. Riccardo, ti ascoltiamo.
7: Sì, buongiorno a tutti. Vi porto subito la buona novella di domenica: il Legnago al sesto minuto è già passato in vantaggio, rete di Mendy, che finalmente ha ritrovato la via del gol dopo prime giornate un po' offuscate. Parto subito dall'azione che ha portato in vantaggio la formazione legnaghese, prima di concentrarmi su quello che riguarda invece la disposizione delle squadre in campo. Il Legnago sapeva di dover giocare contro vento, una partita difensiva e con una ripartenza ben congegnata sull'out di sinistra, grazie ad un affondo molto ficcante di Oda è riuscito ad incunearsi in area fino al tap-in di bomber capitan Mendy. Quindi ribadisco, il Legnago, quando la panchina locale sta protestando con all'indirizzo del direttore Lucani e di Molfetta, il gioco quando siamo al settimo minuto deve ancora riprendere. Il Legnago quindi è in vantaggio per 1-0. Passo alla lettura delle formazioni. Il Charlins capolista gioca con un 4-3-3, basso in porta, linea difensiva con Davia, Pavan, Bonetto e Mutavcic, Serena Branca e Maniero formano la cerniera della linea mediana, mentre davanti il tridente è composto da Alessio, Giulù e Barzic. Il Legnago risponde con attenzione, Payet, salvataggio, raddoppio del Legnago, ancora Mendy, raddoppio del Legnago, siamo all'ottavo minuto, il Legnago sta stracciando il pronostico in casa della capolista, affondo ancora una volta in ripartenza sull'out di sinistra, dove Davia non riesce a contenere né Roda né Payet questa volta, ancora Mendy porta il risultato sul 2-0, risultato che traccia, ripeto, il pronostico. Stavo finendo di dire la formazione del Legnago, non so adesso quale rilevanza possa avere, ma comunque il modulo è il 3-4-1-2 con Mesmalinovic in porta, Rodan, Woke e Celli sulla linea difensiva, Carmoud e Payet sulle fasce laterali, Amaya, Aruna, Diga di centrocampo, La Russi dietro all'unica punta, Mendy. Vi restituisco la linea, ragazzi, ma il Legnago è avanti 2-0.
5: Sì, grazie mille Riccardo. Oh, per fortuna alla terza trasmissione, alla terza puntata, siamo riusciti a prendere un gol in diretta come volevo dall'inizio, Guglielmo.
4: Quasi due in realtà, perché sì. Io mentre telefonavo a Riccardo sentivo anche lo speaker che diceva. Passate in vantaggio, quindi buona la partenza del Legnago, perché raddoppia in tre secondi con Mendy, benissimo Ilaria.
5: Tra l'altro con la prima in classifica che sta facendo molto bene. Diciamo che il Legnago è partito

0: capisco, questo è gol, ma capito, robe del genere, ecco.
1: Mi piace. Ci sono altre partite molto importanti che si stanno giocando in questo momento in Serie D nel girone B. Il Leon sfida la Pavonese, il Milan Futura accoglie il Rovato, Nibbiano Valtidone sfida la Virtus Ciserano Bergamo in una sfida molto importante anche per il Chievo, perché il Nibbiano è a pari punti in classifica lassù in vetta. La Real Calepina sfida il Villavalle, lo Scanzo Rosciato sfida il Brusaporto e la Tritium, che era stata strabattuta dal Chievo la settimana scorsa, sfida il Club Milano. Si è già giocata ieri Fiorenzuola-Piacenza, che è finita con uno 0-0.
0: Sì, appunto, c'è stato l'anticipo, abbiamo visto che era lo 0-0, sempre valevole per la settima giornata di campionato. Quello che volevo dirti è, secondo te, Ilaria, come sarà l'approccio del Chievo, anche in vista, come hai detto tu prima, poco fa, ha giocato per la Coppa e purtroppo ha perso, come sarà l'approccio, secondo te, di una squadra come il Chievo in un derby così importante come contro la Virtus, appunto?
1: Allora, sì, ti ricordo che il Chievo ha perso in Coppa 2-1 contro il Brusaporto a Brusaporto, una partita un po' così del Chievo, un po' dal sapore amaro, perché il Chievo stava vincendo, era in 11 uomini contro 10 e nell'ultimo quarto d'ora è un po' sfuggito di mano alla squadra di Didu. Squadra di Didu che però è intenzionata a fare molto bene in campionato piuttosto che in Coppa, diciamo che l'interesse maggiore è in campionato, e quindi io mi aspetto una bella partenza, anche se i derby hanno sempre un sapore, un significato diverso. Di solito le squadre che un po' fanno un po' più fatica, la Virtus che arriva da due risultati negativi, magari ci stupirà.
0: No, anche perché ti porta a tirare fuori quella garra, quella competitività che magari ogni tanto ti manca, anche perché il Chievo è una squadra estremamente famosa, quindi battere il Chievo è sempre un motivo di vanto, no? Quindi mi aspetto un match apertissimo, pronto a darci un sacco di emozioni, e chissà se ci regalerà qualcosa, speriamo di sì, ecco, diciamo.
1: Tra l'altro leggevo nelle pagine dell'Arena questa settimana, gli allenatori Fresco e Didu sono stati intervistati dai nostri collaboratori e anche adesso inviati sul campo, hanno fatto una bellissima intervista a doppia, un botta e risposta tra Fresco e Didu, due personaggi, due allenatori molto importanti con due caratteri e anche due storie diverse, ma che rappresentano due quartieri che sono simboleggiati da queste due squadre, ecco.
0: No, soprattutto vediamo anche il rispetto reciproco che c'è tra i due, l'abbiamo visto nell'intervista, sì. C'è stato molto amichevole come tono, nonostante stiamo per parlare di una partita che varrà per il campionato e quindi una partita fondamentale, Ilaria.
1: Ma lo sai che stavo leggendo qualche giorno fa che Gigi aveva visto la risalita del Chievo, la partita della promozione del Chievo in Serie B ancora negli anni 90, e adesso si trova dopo 30 anni ad affrontare quella squadra che ha visto fare questa ascesa fino alla Serie A.
0: Beh,
1: molto bello.
0: Chi meglio di lui, cioè stiamo parlando dell'allenatore nonché presidente più longevo della storia del calcio italiano, quindi chi meglio di lui, Ilaria? Lui ha visto tutto, ha visto crescere praticamente il Chievo, ha visto il sogno del Chievo, ha visto anche il sogno però della Virtus, perché si sono tolti tante soddisfazioni.
1: Assolutamente.
0: Quindi un allenatore che ha occhio, che ha capacità critica naturalmente, e se non lo ascoltiamo noi non so chi possa ascoltarlo, sinceramente, Ilario, no?
1: Assolutamente sì.
0: Condivido. Allora, stavamo parlando appunto della settima giornata della Serie D del girone B, e abbiamo visto un Pro Palazzolo contro un Caldiero che per ora, fino a questo momento, siamo ancora sullo 0-0 perché Alessandro Di Pietro non ci ha ancora dato aggiornamenti, mentre io volevo concentrarmi un attimo su questo inizio, proprio un exploit su 2-0 da parte del Legnago contro una squadra come il Charlins Muzane, cioè è una partenza a bomba, direi, in quarta, come si suol dire nel gergo macchinistico, no?
1: Assolutamente, anche perché il Legnago arriva da una brutta sconfitta in casa, diciamo che abbiamo visto questa squadra fare un po' degli alti e bassi. Non è l'unica partita che si gioca nel girone C di Serie D, perché Guglielmo ti leggo un po', ti faccio un po' una carrellata delle altre partite.
0: Sai che mi piacciono, quando inizi a farmi la carrellata.
1: Anche perché ci sono già dei risultati che si sono sbloccati. Il Bassano sfida il Lignano, il Calvino Arle accoglie il Sandonà, il Campo d'Arsego sfida la Virtus Bolzano, Conegliano contro Mestre. La sfida tra LME e Triestina si è già sbloccata perché l'LME è già passato in

0: vantaggio. La Luparense sfida l'Este, lo Schio sta vincendo in casa dell'Omerbais 1-0, 0-0 ancora tra Unione La Rocca Altavilla e Clodiense.
1: 0-0 come il punteggio al quale eravamo fermi su Pro Palazzolo contro Caldiero. Ma perché fermarci solo a questa ipotesi?
0: Vogliamo sapere
1: di più. Abbiamo collegato infatti il nostro inviato Alessandro De Pietro. Ale, ti ascoltiamo. Pro Palazzolo Caldiero, prego.
2: 11 minuti ancora 0-0, il Caldiero più ragionatore, il Pro Palazzolo più sbrigativo, più verticale, da Mattioli soprattutto verso le due punte, da Franceschini soprattutto, tiene il Caldiero stretto attorno a Muic, stretto attorno a Pelagatti Tosi, nessun particolare pericolo per Galli, nessun particolare offensiva da parte del Caldiero, primo lancio di Muic per il colpo di testa, il tentativo di sponda di Zerbato per Orbini e Castelli fuori misura, manovra adesso il Caldiero poco oltre la linea dei 16 metri, sempre con Muic sulla destra per Pennegatti che gira dalla parte di Tosi, che la darà Baldani, pronto a sinistra, il sinistro di Baldani ad avanzare, a guardare qui so dire il piazzamento dei compagni prima di decidere una traiettoria breve per Zerbato, ancora per Baldani, cerca il fratello con Zerbato, ci mette Orfini di mezzo con il tentativo di verticalizzazione stoppato invece dalla difesa del Palazzolo, con Tosi ancora in fallo laterale con la rimessa a favore del Pro Palazzolo. Quanti minuti sono in questo momento? Quasi 12 in quest'estate, 0-0 Palazzolo e Caldiero. Sotto di me tutto lo stato maggiore del Caldiero con il presidente Berti, il direttore generale Michele Sebastiani. Studio.
1: Grazie Alessandro, io direi di non perdere tempo Ila, perché siamo velocissimi, dobbiamo fare veloci.
0: Anche perché il Legnago aveva un ritmo veloce nei primi minuti, mi sembra di ricordare.
1: Assolutamente sì, ti ricordi molto bene, perché fino all'ottavo, l'ultima volta che abbiamo fatto il collegamento, ci trovavamo già sul 2-0 in favore del Legnago, ma vediamo se ci sono state nuove svolte in questa partita. Quindi torniamo in quel di Udine da Riccardo Perandini. Ricky, ti ascoltiamo.
3: Sì, riprendo la linea e mi collego al concetto di ritmo. Qui a Palazzolo dello Stelo la partita è vibrante, giocata ormai a viso aperto da entrambe le squadre. Il Legnago che è partito molto abbottonato, dovendo anche subire nei primi 3-4 minuti già due affondi delle Sardinze ben bloccati dalle portiere Besmalino, e ora sta giocando chiaramente a viso aperto, sbloccato anche dal punto di vista mentale, dal punto di vista dello spirito, dal doppio vantaggio trovato dopo pochi minuti di gioco, capitalizzando al massimo due imbucate sulla fascia laterale. Attenzione, tiro di Carmuz, doppia deviazione, calcio d'angolo, il primo per il Legnago. E tornando al senso del percorso di questa partita, il Sardins sicuramente non molla e non mollerà la presa, ha già costruito altre due occasioni dove ancora una volta è stato bravo Besmalinovic in uscita, quindi credo che sarà una partita ben viva, dove l'equilibrio rimarrà al di là del risultato sottile, molto sottile da qui alla fine dell'incontro, anche perché il Sardins gioca un calcio molto offensivo e quindi da un lato si espone, dall'altro mentre si propone può far tremare qualsiasi squadra con profili come, ripeto, Barisic, che ha giocato in Europa League in Slovenia con il Koper, con il Maribor, con Jolou, un attaccante di categoria, o con gli affondi di Serena, una mezzala che con il Chioggia e con il Treviso ha vinto la Serie D ed è già un profilo che conosce la strada per arrivare dalla D alla C, cosa che qui chi veste la maglia del Sardins spera in questa stagione. Restituisco la linea quando siamo giunti al 20° minuto. Sardins Muzane 0, Legnago 2.
0: Grazie mille Riccardo. Guglielmo, ti devo dire subito una cosa velocissima, perché la nostra chat è già attiva e già succede qualcosa ancora prima che le partite dall'eccellenza in giù inizino, perché Giacomo Mozzo ci avvisa che a Doppeano purtroppo l'arbitro si è infortunato e quindi devono aspettare un nuovo direttore di gara, e quindi posticipato l'inizio di Oppeano Piovese e del ritorno sul proprio campo, sul proprio comunale dell'Oppeano, che ha dovuto attendere fino a questa giornata per giocare tra le proprie mura amiche.
1: Sì, Opeano, che attende a scendere in campo, viene posticipato quindi l'inizio della gara. Noi invece posticipiamo i prossimi collegamenti.
0: Sì, ho un po' di aggiornamenti, sai, anche.
1: Esatto, quindi ci vediamo tra pochissimo, perché ci fermiamo un attimo, posticipiamo di questo minutino e ci vediamo tra pochissimo, ci sentiamo tra pochissimo.
4: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
10: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
11: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
12: Eccoci ritornati al Pallone d'oro live, ricordiamo che è la terza puntata. Ilaria, vuoi darci qualche notiziola in questo momento?
13: Allora sì, perché è cambiato qualche risultato che interessa anche le nostre veronesi, perché in Serie D nel girone B il Nibbiano Valtidone sta già vincendo 2-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo, quindi è un risultato importante in vista del derby di stasera tra Virtus Verona e Chievo.
12: L'abbiamo detto che è partito bene il Nibbiano.
13: Sì, e sta continuando a fare bene nonostante la battuta d'arresto la settimana scorsa. Il Milan Futuro sta già pareggiando contro il Rovato, quindi il risultato è di 1-1, si è già sbloccato per bene.
12: Grazie degli aggiornamenti, Ila. Io direi di fiondarci di nuovo da Alessandro De Pietro in quel di Brescia per Pro Palazzolo contro Caldiero. Alessandro, ti ascoltiamo, linea a te.
14: 20 minuti e 30 secondi, occasione per Orfini, qualche istante fa Pesci trasferito da destra a sinistra, il cross mancino con il colpo di testa anche piuttosto comodo a staccare Orfini, che l'ha di fatto semplicemente sfiorata senza dare l'impatto giusto al pallone, palla a lato alla sinistra del portiere della Pro Palazzolo. Grande occasione per il Caldiero, la prima di fatto della partita, mentre adesso se ne va dall'altra parte Mattioli con il buon Baldani che fa buona guardia, poi fallo subito da Pesci. Dicevamo dell'azione di Orfini, il cross di Pesci morbidissimo, il colpo di testa di Orfini però assolutamente insufficiente per quello che è un giocatore, tra l'altro molto caldo, in gol mercoledì con l'Este in Coppa, in gol ripetutamente in questo inizio di stagione, partito molto forte Orfini, è partito forte soprattutto la preparazione ma senza fare particolarmente danni con il buon Galli, finora di fatto inoperoso con la preparazione che resta lì nella metà campo del Caldiero ma senza nulla produrre. Adesso tentativo di dai e vai tra Pesci e Zerbato che si è laterale, rimessa a favore del Caldiero, quando i minuti sono quasi 22 in questo primo tempo, si va verso il quarto di partita, 0-0 Palazzolo per Pro Palazzolo e Caldiero, studio.
12: 22esimo tra Pro Palazzolo e Caldiero, non indugiamo oltre, spostiamoci da Brescia a Udine perché abbiamo sempre Riccardo Perandini pronto a raccontarci cosa sta accadendo tra Charlins, Muzane, Legnago. Prego Riccardo, ti ascoltiamo.
15: E qui al Palazzolo dello Stella, allo stadio comunale, siamo giunti al 25esimo
14: pochi istanti più avanti rispetto alla partita del Caldiero. Il Legnago è in possesso del pallone. Provo a ripercorrere un po' il senso di una partita che in questo momento è completamente riscritta rispetto ad un pronostico che sembrava un recinto troppo stretto per il Legnago, ma da cui il Legnago è uscito presto, è uscito con coraggio, con la prestazione, ma soprattutto con la capacità di capitalizzare le occasioni create, una virtù che malgrado le buone partite messe in campo degli uomini di Rigoni è un po' mancata nelle partite dove il Legnago, si diceva, non mancava nella prestazione ma difettava nel capitalizzare la grande mole di occasioni offensive create. Io devo dire che il Sardins rimane squadra di assoluto rispetto, ma difensivamente, soprattutto nel gioco senza palla, nel portare la prima pressione, sta facendo fatica. Il Legnago è bravo con la palla al piede a far uscire bene la palla sul portatore senza farsi chiudere dalla aggressione molto alta portata dagli uomini di Moras. Ci sono numerosi spazi tra le linee e soprattutto tra la cintola di metà campo e la linea difensiva, che in questo momento non riesce molto ad assorbire i tagli oltre la cerniera a 4. Non ci sono state grandi occasioni, la partita anzi si è incattivita. Adesso vedo una grande scaramuccia all'altezza della tre quarti di campo tra Carmud, scaraventato al suolo da Branca. Sono attimi concitati, anche il pubblico tutto esaurito qui allo stadio comunale rumoreggia pesantemente nei confronti dell'arbitro Lucani. Però grandi occasioni, ripeto, non ce ne sono state, con un affondo di Menghi che nel momento in cui stava per appoggiare per la corrente la Russi non è riuscito, forse un po' trattenuto, a scaricare il pallone per il compagno. Dunque ribadisco il punteggio quando siamo ormai quasi al 27esimo: per Vince Muzzane 0, Legnago 2.
12: Grazie mille Riccardo, bene che il Legnago finalmente riesca a capitalizzare, ottimo inizio come abbiamo già sottolineato più volte. Abbandoniamo un attimo la Serie D perché sono le 15:29 in questo momento, quindi a breve ci sarà il fischio d'inizio anche nelle altre categorie. In particolare ci occupiamo adesso, Ilaria, dell'eccellenza e andiamo dal nostro Andrea Marchiori che ci racconta come sta iniziando, se è iniziata, insomma le formazioni, tutto quello che vuoi Andrea, noi ti ascoltiamo tra Villafranca e Limena. Andrea, ti ascoltiamo.
0: Buongiorno a tutti dal comunale di via Arnaldo Porta. Stanno scendendo in campo in questo momento le due squadre, quinta giornata di eccellenza Girone A. Si affrontano Villafranca Veronese e Limena. Il Villafranca arriva dalla vittoria corroborante esterna contro la Villafranchese. Ha tutte le intenzioni di proseguire insomma su quei binari. Dopo la prima vittoria in campionato è decisa a dare un altro segno al campionato. L'avversario però è altrettanto affamato di punti e la classifica è ancora cortissima. Infatti vale poco dire che la Villafranca sia nei quartieri alti e elimina ridotto la zona play-out, quando la differenza tra i due club è solo di due punti. In panchina ancora per il Villafranca Francesca Spalaorni, buona, ottima la prima appunto contro la Villafranchese, dirigerà ancora lei Castellani per tre partite oltre a questa. Adesso vediamo le squadre che si dispongono in campo. Il fischietto di Francesco Zecchinato della sezione di Mestre è pronto a dare il via alle ostilità e le Castellani quest'oggi indossano il completino nero, mentre il Limena con la divisa bianca. La sfida sta proprio per iniziare in questo momento. Si siete in bocca al direttore di gara che aspetta il segnale dei due assistenti e la partita è pronta a iniziare. Ci aspettiamo sicuramente un Villafranca più deciso sotto porta, forse l'unico difetto che poi si trasforma in grandi problemi è quello dei villafranchesi, che hanno davvero dimostrato di saper far male a qualsiasi squadra, anche di avere un gioco arioso, tambureggiante, decisamente verticale grazie alle qualità dei numerosi innesti arrivati in estate. Però appunto poi tutta questa mole di gioco deve tradursi in gol se i castellani vogliono disputare un campionato da protagonista. Adesso via alla sfida, parte subito e in avanti il Limina si trova con un lancio lungo, ma la palla finisce in rimessa laterale a favore del Villa Franca. Ci aspettiamo appunto una partita elettrizzante come quelle viste sinora in questo campionato, più che equilibrato, ma intanto quando siamo entrati nel primo minuto di gioco il risultato qua a Villa Franca, tra Villa Franca Veronese e Limina, è ancora di 0-0. Studio.
13: Grazie mille Andrea. Guglielmo, non c'è solo il Villafranca che gioca per l'eccellenza in giro, nel girone A, quindi possiamo vedere un po' quali sono le partite di giornata, perché l'Ambrosiana va a casa dell'AQS Borgo Veneto per continuare a fare bene, il Castelnuovo sfida il Chiampo, il Montorio sfida la Villafranchese che la settimana scorsa aveva perso contro il nostro Villafranca,
12: che c'era il gioco tra l'altro di parole Villafranca, sì, Villa Francese, ogni volta devi fare questo scioglilingua. Sei fortunata oggi, Ilaria. Non
13: sì,
12: c'è.
13: Dai, un po' meglio può andare. Adriese contro Vigasio, il Vigasio che cerca la prima vittoria in campionato perché è ancora a quota 0 vittorie, solo pareggi. Lopeano, come abbiamo detto prima, sfida in casa per la sua prima partita in casa la Piovese, ma più tardi ci collegheremo con Giacomo Mozzo per sapere cosa sta succedendo ad Oppeano. Il Berton Bolzano Vicentino sfida il Montecchio e il Mestrino infine sfida il Pozzo Novo.
12: Sì, abbiamo visto che è una classifica anche abbastanza tirata, no? Cioè non c'è una squadra che sta dominando. Hai detto giustamente che l'Ambrosiana comunque sta giocando molto bene, quindi non so, vuoi leggerci la classifica, Ilaria, in questo momento?
13: Allora, ci sono tre squadre a punteggio non pieno, però sono prime in classifica, che sono appunto la nostra Ambrosiana, l'Adriese e la Piovese che sfida l'Oppeano oggi. A un punto è rimasto il Borgo Veneto che la settimana scorsa ha conquistato il suo primo punto contro il Vigasio con il nuovo allenatore in panchina. Tra l'altro, piccola chicca, le tre squadre che sono lassù per prime non sono a punteggio pieno, ma non hanno mai perso, quindi hanno perso un po' di punti con qualche pareggio qua e là, Guglielmo.
12: Non sono tre punti, ma sono sempre punti, tornano sempre molto utili.
13: Anche perché in questo avvio vincere o pareggiare con la classifica così corta è importante.
12: Assolutamente, ti torna sempre utile, è quel punticino. Sulle carte da briscola c'è sempre scritto: per un punto Martin perse la capa. In questo caso va sempre benissimo dirlo. E volevo dirti una cosa, Ilaria, sai che noi abbiamo questo gruppo WhatsApp in cui arrivano un miliardo di messaggi, ci bombardano i nostri inviati perché sono sempre ovviamente attentissimi a tutte le partite che seguono. Vuoi darci qualche news? È arrivata qualche notizia appunto dai campi che abbiamo collegati?
13: Sì, sono arrivate un po' di notizie. La prima arriva dal campo dell'Illasi, perché l'Illasi sta perdendo con il Real Grezzano Lugo 1-0. Il campo che poi sentiremo è quello della Fumanese, e Emma Gozzo ci aggiorna già perché il Lugagnano sta vincendo 1-0, il gol è di Leardini, ma poi sentiremo bene cosa è successo. La Belfiorese cerca i suoi primi punti in casa dell'Alpo e sta vincendo, il gol al primo minuto è di Marcolini. E poi tra l'altro è arrivato un nuovo aggiornamento da Riccardo Perandini che ci dice che il Legnago sta vincendo 3-0, è arrivato il terzo gol, la rete alla mezz'ora di Fayet, ma sentiremo dopo cosa sta succedendo perché tambureggiante il Legnago.
12: Torneremo molto volentieri da Riccardo Perandini, che deve assolutamente raccontarci questo terzo gol, ma noi adesso, ora come ora, ci fermiamo di nuovo un attimo, mi raccomando, so che state cercando di cambiare canale, guai a voi se lo fate, rimanete con noi che torniamo tra pochissimo, a tra poco.
13: A tra poco.
11: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh. Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Radio Verona. Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
12: Beh, avevo promesso che saremmo tornati velocissimi, spero vi siate fidati. Ilaria, siamo tornati appunto con la terza puntata del Pallone d'Oro Live. Non perdiamo tempo perché appunto le partite sono cominciate, anche oltre quelle della Serie D. Abbiamo parlato di Villafranca Limena, ma noi non abbiamo solo un campo in eccellenza, ne abbiamo due. Abbiamo infatti il nostro Giacomo Mozzo che ci potrà raccontare l'inizio di Oppeano Piovese. Giacomo, ti ascoltiamo, sappiamo che ci sono stati un po' di qui pro quo, come si suol dire, e quindi raccontaceli, prego.
21: Ciao Ilaria, ciao Guglielmo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Purtroppo io non riesco a darvi aggiornamenti di calcio giocato perché appunto, come comunicato poco fa sul nostro gruppo WhatsApp, c'è stato un problema corso al direttore di gara che sarebbe dovuto essere Hassan Ishu della sezione di Conegliano, ma appunto il direttore di gara si è infortunato, ha subito un infortunio muscolare in fase di riscaldamento e dunque siamo in attesa di un nuovo direttore di gara che a quanto pare è stato richiamato e dovrebbe provenire dalla sezione AIA di Rovigo. Quindi coadiuvato dagli assistenti, quelli sì confermati da Joeric Torrisi di Padova e Francesco Gattolin di Este, siamo in attesa appunto del nuovo direttore di gara. Inizierà dunque in ritardo Oppeano Piovese al campo sportivo Oppeano Le Pratte, quinta giornata del girone A di eccellenza. Oppeano Piovese, che comunque posso darvi almeno le formazioni di 11 titolari scelti da Corghi e Sabadin. Corghi per l'Oppeano sceglie il numero 1 Napoli, 2 Curlani, 3 Personi, 4 Bui, 5 Dal Cortivo, 6 Cappelletti, 7 Zanotto, 8 Tomasini, 9 Battistale, 10 Sambugaro, 11 Caltran. Dall'altra parte appunto Sabadin opta per Costa in porta con il numero 1, 2 Ballarin, 3 Candiroi, 4 Faggin, 5 Rosa, 6 Pranovi, 7 Afi, 8 Degan, 9 Bette, 10 Nardo, 11 Caligiuri. Dunque, siamo in attesa di sapere qualcosa, di conoscere l'orario di inizio della partita, soprattutto che arrivi il nuovo direttore di gara. L'Oppeano cerca punti preziosi per chiodarsi la quota 4 punti dopo le due sconfitte consecutive rimediate sul campo di Ambrosiana e Sottanovo. È la prima partita in casa, la formazione di Corghi dopo 4 partite vissute lontano dal centro sportivo Le Pratte. Andamento molto regolare invece per la Piovese che, come da voi detto poco fa in studio, è in testa alla classifica nel terzetto di testa assieme ad Adriese e Ambrosiana. Un andamento regolare nel senso che ci sono state due vittorie in trasferta, entrambe nel veronese, questa è dunque la terza trasferta su tre in territorio veronese per la formazione di Sabadin. Due vittorie contro Castelnuovo e Montorio con il medesimo punteggio 1-0, intervallate invece da due pareggi casalinghi 1-1 contro il Villafranca e contro il Bertone Bolzano Vicentino. Io dunque, in attesa di potervi dare qualche aggiornamento e che si cominci a giocare qui a Oppeano, vi do la linea, risentirci più tardi.
12: Grazie mille Giacomo, è stato parecchio esaustivo nonostante non sia ancora partita la partita. Chiedo scusa per la ripetizione,
13: un gioco di parole
12: classico di Guglielmo Malesani, classicissimo. Ilaria, abbiamo fatto la Serie D, abbiamo fatto l'eccellenza, non ci resta che spostarci sulla promozione dove abbiamo Vittorio Soave collegato per raccontarci questi primi 10 minuti, perché immagino siano passati circa 10 minuti, tra San Giovanni Lupatoto e Bevilacqua. Vittorio, ti ascoltiamo.
22: Buon pomeriggio in studio, buon pomeriggio ascoltatori. Sì, correttamente la partita è iniziata da 11 minuti e San Giovanni ha già trovato la via della rete con Tanaglia che da un calcio d'angolo scaturito da una grande parata di Merlin sul tacchella esattamente un minuto prima è riuscito a spedire il pallone alle spalle dell'estremo difensore del Bevilacqua. Bevilacqua che si presenta al Battistoni con il bottino di appena un punto conquistato la scorsa domenica contro il Real Valpolicella. Il San Giovanni invece affronta questa sfida forte delle sue 5 lunghezze frutto di una vittoria, due pari e una sconfitta sfruttata proprio la scorsa domenica contro ancora l'imbattuto Invaldo Junior Team di Vecchione, che appunto ha inflitto al Sangio la sua prima KO di stagione in campionato. Se il mister Damini ha scelto per affrontare questa sfida i suoi 11, che saranno Donato, Opuoru, Lollato, Tanaglia, Leonardoni, Ferrarese, Fenti, Menegatti, Tacchella, Berardo e Veronese con la maglia numero 11. Per il bevilacqua del vice allenatore Coraini invece gli 11 saranno Merlin, Ceretta, Bellini, Bostaro, Pittopoli, Gironda, Pavan, Fazzoli, Alberti, Adamo e Zeta, ex della sfida. I primi 10 minuti hanno visto San Giovanni che ha affrontato la sfida con grande sprint proprio per il tiro di Tacchella all'ottavo minuto, e al nono viene messo a frutto il possesso e la gran voglia di giocare di San Giovanni con la Tanaglia che in girata riesce a battere il portiere. All'undicesimo ci ha provato ancora il San Giovanni con Fenti, che la cui conclusione però termina a lato di porto, certificando l'inizio sprint che in questo momento sembra invece essere più andato sull'organizzazione del possesso da parte dei biancorossi. Un bevilacqua ancora poco pericoloso, ma la partita, come dicevi all'inizio, è alle battute iniziali.
13: Grazie mille Vittorio, ti ringraziamo. Tra l'altro mi sono arrivati aggiornamenti in settimana da Bevilacqua, partenza difficile, tra l'altro hanno perso anche la prima punta Pasqualini, che è andata alla Villanovese, e il difensore Moracchiato, una perdita importante per la squadra di Berlini, ha deciso di smettere, quindi per questo motivo c'è qualche pedina che manca alla squadra di Berlini. Ma passiamo da Vittorio ad Emma, perché è iniziata anche la prima categoria, perché la Fumanese sta sfidando e sta affrontando il Lugagnano, e quindi io lascerei la parola ad Emma, che è prontissima a darci aggiornamenti. Emma, ti ascoltiamo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno radioascoltatori. Qui la Fumanese perde 1-0 con gol di Verdini Manuel per il Lugagnano. Partita iniziata in anticipo, decide così il direttore di gara Lorenzo Concina di Vicenza, e vede la squadra di Emiliano Testi che vince 1-0. Fumanese comunque rimane molto in attacco lo stesso e ci crede, in cerca di un pareggio, e il tifo è molto accannito. Una bellissima domenica qui verso gli spalti del Fumane, e partita in corso e attendiamo nuovi aggiornamenti.
13: Grazie Emma Gozzo, tra l'altro lei super giocatrice e super maestra, quindi alla prima sua esperienza in radio le facciamo l'in bocca al lupo. E
12: beh, bravissima,
13: Emma. Pronta, le ho dato un po' di istruzione ieri anche, tra l'altro, Guglielmo, e sai invece cosa ti do adesso? Un po' di risultati dai campi, ti
12: beh,
13: va?
12: Tra l'altro c'è un'intesa da te, Emma, perché fai l'insegnante anche te,
13: ci capiamo.
12: A qualcuno dovrà insegnare.
13: Ci capiamo. Allora ti do un po' di aggiornamenti che sono arrivati, perché l'Illasi sta perdendo 1-2 contro il Real Grezzano Lugo. Ci collegheremo più tardi con Nicolò Panato, che ci aggiorna già, perché la città di Soave sta vincendo in casa dell'Intrepida. La Scaligera perde, purtroppo perde ancora, il gol è di Ait ed è del Cerea. Marco Rabar ci aggiorna già, perché sono arrivati, è cambiato il risultato in seconda categoria, perché il San Marco sta vincendo contro il BNC Noi. Abbiamo detto prima che il Legnago è sul 3-0, ma è cambiato nel frattempo anche il risultato dalle parti del Bresciano, perché purtroppo la Pro Palazzolo è passata in vantaggio sul Caldiero, quindi risultato 1-0 sbloccato alla mezz'ora.
12: Ma c'è tempo.
13: C'è tempo e ti riaggiorno bene sul risultato tra Alpo e Belfiorese, perché il risultato è di 1-0 a favore della Belfiorese, il gol è di Marcolì ed è arrivato al minuto numero 1.
12: Abbiamo appena trattato, tra l'altro, solo uno dei gironi che abbiamo collegati di prima categoria, perché ci siamo occupati di Fumanese Lugagnano appunto con la nostra Emma Gozzo collegata. Abbiamo però anche il girone B, questa volta non con Emma Gozzo, perché non può trovarsi in un campo e in un altro in simultanea,
13: nonostante sia molto multitasking, non ha il dono dell'ubiquità.
12: Giustissimo. Abbiamo invece il nostro inviato Alessandro Mascalzoni, perché è pronto a commentare quello che è il primo quarto d'ora tra Virtus Borgo Venezia e Valtramigna Cazzano, valevole sempre per la quinta giornata del campionato di prima categoria, girone B. Alessandro, ti ascoltiamo, prego.
3: Sì, buon pomeriggio da Grazzana. Siamo al 17° minuto del primo tempo della partita tra Virtus Borgo Venezia e Cassanova Altramigna. E il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Al momento in attacco è il Altramigna Castello che si guadagna la rimessa laterale in zona offensiva. Approfitto per comunicarvi le formazioni delle due squadre. E la Virtus Borgo Venezia di mister Fasola Genovesi si schiera con Sciara, Ederle, Prince Abedi, Gesuita, Canalia, Cinesi, Vecchio, Righetti, Dalla Riva, Marcellino Abedi e Cosenato. Il Valtramigna Cazzano di mister Grigoli risponde con Vega, Carnero, Franchetto, Santaca, Dona, Nordera, Pellegrini, Rodeghero, Montolli, Magrinello e Ceno. Non granché da segnalare fino adesso, partita che si gioca su buoni ritmi. Al primo minuto ha avuto un'occasione Marcellino Abedi, ma sul sinistro piazzato è finito fuori di poco sul profondo. In allo studio, siamo 0-0 al 18° minuto.
13: Grazie mille Alessandro per averci aggiornato anche sul finale in extremis sul risultato importante che è cambiato sul Bresciano, perché il Caldiero è riuscito a pareggiare contro la Pro Palazzolo. Il gol è al minuto numero 45 ed è di Castelli. Sentiremo poi Alessandro perché abbiamo altri campi che sono pronti, vero Guglielmo?
12: Ci sono altri campi pronti. Abbiamo terminato con gli inviati per la prima categoria, però abbiamo, come abbiamo sempre detto, il bello è questo del Pallone d'Oro Live, ovvero approfondire tutto il calcio.
13: Siamo ovunque.
12: Il football del pueblo, come abbiamo detto. Passiamo alla seconda categoria, quindi sempre per il girone B, sempre valevole per la quinta giornata. Abbiamo San Marco contro BNC Noi. Abbiamo come collegato Marco Rabar. Marco, prego.
4: Buon pomeriggio a voi da Umberto Busani, qui a un tiro di schioppo dallo stadio Montegodi, dove si è sbloccato il risultato al nono del primo tempo. Il San Marco Borgo Milano è passato punto in vantaggio con un gol di Micheletti, una bella azione da sinistra, un raso terra di Mori al centro area. Micheletti è stato più bravo e più lento a girare la palla in rete, dunque risultato che si è sbloccato. Qui siamo arrivati al 22° minuto del primo tempo. Un inizio molto buono da parte dei padroni di casa, che hanno avuto un'occasione subito al quarto con un bel tiro al volo di Giordano, ma altrettanto bella è stata la deviazione in angolo di Balestriero, il portiere del BNC, chiamato in causa un altro paio di volte. Adesso la squadra ospite sembra aver guadagnato qualche metro alla ricerca appunto del gol del pareggio di una partita che comunque fino adesso è piacevole, ben diretta da Ayman Khatibi. E non vi dico altro per adesso, perché se non il risultato 1-0 dunque per il San Marco Borgo Milano sul BNC Noi, quando siamo al 23° del primo tempo.
13: Grazie mille Marco, arriva il momento che tanto attendo ogni settimana, perché ormai possiamo definirlo il nostro uomo di terza categoria, non perché sia di poco valore, ma perché ormai conosce tutto il mondo della terza.
12: Ti sei salvata perché pareva più
13: un
12: insulto.
13: No,
12: abbiamo capito tutti benissimo ovviamente a cosa facevi riferimento.
13: E allora anche. Ci colleghiamo perché Nicolò Panato ci sta aspettando per raccontarci la sfida del girone B tra Intrepida e Città di Soave. Nicolò, ti ascoltiamo.
5: Ciao ragazzi, l'aria ti sei salvata in corner, ma presto, capisco quello che intendi, vi porto i saluti da San Michele per Intrepida. Città di Soave, gara valevole per la quarta giornata del girone B e di terza categoria. Le due squadre si presentano a questa gara con stati d'animo diversi. L'Intrepida è uscito sconfitto dall'ultima gara in trasferta contro l'Atlas, mentre il Città di Soave ha battuto per 2-0 lo Spartak Augusta. Pronti via, si prova l'Intrepida con un bel diagonale di Marcantoni, palla a lato, poi si sta, insomma, gol sbagliato, gol subito. Al minuto 11 passa in vantaggio il Città di Soave, bella incursione di Barbero che salta due uomini, mette in mezzo un pallone arretrato per il colpo per il colpo con il piattone di Ridolfi, che realizza il più facile dei tiri dall'altezza del dischetto del rigore. Poco prima che mi passaste la linea, Città di Soave che continuava a premere, ha colpito un palo con un bel mancino in diagonale di Iotulano. Partita iniziata con 4 minuti d'anticipo, ci troviamo infatti intorno al 25° minuto, spalti che si sono riempiti più o meno un minuto prima dell'inizio del match.
22: campo manterboso, se così possiamo chiamarlo, non in perfette condizioni, ma la palla rotola, questo è l'importante. Fase un attimo confusionaria adesso della partita, con l'Intrepida che ha subito il colpo del vantaggio del Città di Soave, ora prova a riorganizzarsi da squadra di Mister Piccolo, investire una trama offensiva, nulla di fatto però, quindi vi restituisco la linea, ci sentiamo tra poco per i prossimi aggiornamenti.
13: Grazie mille Nicolò, hai visto come mi sono salvata in corner bene, Guglielmo?
12: Salvata in calcio d'angolo, Ilaria.
13: Allora, ti do un risultato subito immediato, perché il Caldiero è passato in vantaggio, il gol del sempre solito Zerbato, quindi risultato sovvertito, cambiato completamente, perché la Pro Palazzolo perde contro il Caldiero 1-2. E ti do altri aggiornamenti, perché continuano ad arrivarci messaggi nella nostra chat. Il Castel d'Azzano sta vincendo contro l'Olimpia Verona 1-0, il gol è di Lucchiari ed è arrivato al minuto numero 17 del primo tempo. Il Chiampo sta vincendo in casa del Castelnuovo, due gol sono arrivati nel giro di pochissimi minuti, al 15° Marcolin e al 17° sempre del primo tempo Meggiolaro.
12: Ci sono state tre buone notizie finora. La prima è che il Caldiero ha ribaltato il risultato, quindi ottimo. Il Legnago si trova 2-0 in questo momento e soprattutto ti sei salvata in corner, Ilaria, fortunata a te. Ci fermiamo un attimo.
13: Quarta
12: però.
13: Buona notizia, ci fermiamo,
12: esatto,
13: un attimo.
12: Esatto, questa è la buona notizia per me e te. Ci fermiamo, beviamo un sorso d'acqua.
13: Torniamo.
12: E ci sentiamo tra pochissimo.
11: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
23: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
24: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
25: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
26: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
27: E quale sarebbe la solita merenda?
28: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
26: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
29: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
30: Chiama 045 561 500.
31: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
32: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto posto su l'arena.it.
0: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
1: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
12: Eccoci tornati, ci eravamo lasciati con delle bellissime notizie, ma io direi di interrogare subito i nostri inviati, ovvero Alessandro De Pietro, perché il Caldiero ha rimontato. Quindi Ale, ti prego, raccontaci, anche se presumo sia finito il primo tempo lì da te, raccontaci com'è stata questa rimonta tra Pro Palazzolo e Caldiero. Alessandro De Pietro, prego.
2: Allora, la bella notizia è che finalmente, finito il primo tempo, ci sono zittiti almeno per un attimo i tifosi ultra della Pro Palazzolo. Per la gioia del Caldiero invece la vera notizia è che il Caldiero è passato in un quarto d'ora da 0-1 a 1-2 con il gol di Castelli e con il 2-1 di Zerbato. Castelli di testa, 41esimo sull'angolo di Muic, fotocopia più o meno il secondo di Zerbato, ennesimo gol di Zerbato, dalla sinistra. Muic stavolta su punizione, liftato da sinistro con il colpo di testa perentorio di Zerbato, rispondere a controbattere, a ribaltare la contesa che la Pro Palazzolo aveva così spostato dalla sua parte al 31esimo gol di Franceschini. E si complice anche uno spunto di Marella che ha bruciato Pelagatti, che l'ha data in mezzo per il tocco facile di Franceschini. Reazione veemente, si direbbe, in questi casi. La verità è che sono stati due calci d'angolo che hanno premiato l'ardore del Caldiero, comunque la capacità del Caldiero di restare nella metà campo della Pro Palazzolo e di fatto ribellarsi a quello che era uno spartito non esattamente digeribilissimo dopo il gol della Pro Palazzolo. In un primo tempo in cui veramente c'è stato grande equilibrio, in cui c'è stato massimo rispetto assoluto per chi come il Palazzolo sa di avere di fronte una squadra forte come il Caldiero, per chi come il Caldiero sa di avere di fronte una squadra forte come la Pro Palazzolo. Intervallo adesso con il presidente Berti sollevato, il direttore generale Michele Sebastiani, tamburi che cominciano a riscaldarsi evidentemente per l'inizio del secondo tempo. Fatto sta che la ripresa il Caldiero la comincerà avanti di 2-1, gol di Castelli 41esimo, Zerbato 45esimo dopo quello al 31esimo di Franceschini. Studi.
12: Castelli e Zerbato, come abbiamo appena sentito, danno vigore, vitalità al Caldiero, che ha ribaltato in una manciata di minuti l'aria. Andiamo a sentire però sempre in pausa primo tempo, perché attualmente sono le 15:59, quindi ci troviamo appunto nella pausa del primo tempo. Andiamo da Riccardo Perandini, che ci dice, ci aggiorna sul Legnago, che ricordiamo che è avanti 3-0 sul Charlins Muzane. Riccardo, raccontaci.
9: Sì ragazzi, qui in Friuli lentamente alla spicciolata i 22 giocatori stanno riconquistando le proprie posizioni sul campo. C'è curiosità nell'intravedere se ci saranno cambi che successivamente poi vi andrò a comunicare. E tornando alla sorpresa che sia la prestazione sia il punteggio in questo momento determinano, e danno merito alla prova di un Legnago che definirei quasi irreale fino adesso per l'attitudine e la capacità di trasformare in oro, dunque tradotto in gol, ogni mezza palla. E comunico già la sostituzione del Charlins, che sostituisce la mezzala Filippo Serena con Fode Camarà, che è una punta di grandissima velocità. Come sentite dallo speaker sopra di me, il Legnago invece ha tolto il giovanissimo Larussi, che ha esordito da titolare proprio oggi in casa della capolista con un'ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista dell'agonismo, con l'ingresso di un giocatore esperto tale Mazzarotti. Tornando alla sintesi che stavo proponendo, è quella di un Legnago che ha assorbito nei primi 20 minuti le folate di una capolista che dimostra sicuramente di avere grandi doti, grande valore palla al piede, ma che dal punto di vista della saper portare pressione, qualche palla l'ha aperta e dal punto di vista delle letture difensive sul versante di destra ha sofferto. Praticamente tutti e tre i gol sono nati dalla parte dove Payet attacca Davia, il terzino di casa, e con tre indizi ci fa una prova, ecco, citando Agatha Christie. Quindi ribadisco, mentre il pubblico rumoreggia perché la partita è iniziata con aspri scontri e fallacci, adesso a disposizione del Parvins Camara, il primo pallone ha toccato, ha fatto un 360, e questo è il biglietto da visita del Legnago per la ripresa. Secondo minuto dove la partita è appena cominciata, il punteggio è ancora fermo sullo 0-3, ci auguriamo che rimanga così fino alla fine. A voi la linea.
12: Tra citazioni ad Agatha Christie e gol incredibili del Legnago, noi
13: riprendiamo.
12: Esatto, questo è quello che succede al Pallone d'Oro Live. Noi riprendiamo la linea, ma la ripassiamo subito perché ci spostiamo all'Eccellenza. Se abbiamo visto la Serie D, che sono appena rientrati in campo, l'Eccellenza invece continua a giocare. Sta per terminare il primo tempo, siamo alla seconda parte del primo tempo di Villafranca Limena con il nostro Andrea Marchiori.
3: Abbiamo da poco superato la mezz'ora del primo tempo qui a Villafranca, il punteggio recita ancora 0-0 tra Villafranca, Veronese e Limina. Partita piuttosto confusionaria, almeno fino adesso, però attenzione perché c'è un'azione offensiva per il Limine, ma di Hoff è scattato con qualche secondo di ritardo, l'assistente ha sventolato la bandierina. Confusionaria, dicevamo, soprattutto nel primo quarto di gioco, con errori tecnici davvero banali, al limite davvero dell'assurdo, con inizialmente il portiere del Limina che infrange la regola dei secondi per rimettere la palla in gioco, il Villafranca poi che sbaglia due rimesse di fila, hanno risposto con altrettanti errori dalla linea laterale gli ospiti, poi poca precisione sotto porta nel registro delle azioni pericolose, si può notare solo una conclusione al decimo di Cordioli Pietro dal limite dell'area, potente ma centrale. Poi il Villa ha avuto anche un paio di occasioni, ma la situazione è temporanea, due girate di avanti, una dietro l'altra al centro dell'area, però nulla di fatto perché entrambi hanno trovato una deviazione decisiva. Nota tattica, il Villafranca fatica a creare gioco a centrocampo perché Pietro Cordioli, che agisce da mediano davanti alla difesa, è costretto spesso ad abbassarsi sulla linea dei difensori a centrocampo, perciò rimane il solo Cordioli. Davide, che è un giocatore dotato di grande fiato, grande altruismo, però non ha proprio la tecnica sopraffina per dare via al gioco. Intanto il Villafranca è già costretto a un cambio perché non ce la fa più Cagnoletta, evidentemente un malanno muscolare, esce quindi il numero 11 ed entra al suo posto Gioele Pantano, che più o meno andrà a ricoprire lo stesso ruolo, si alterneranno lui e Forestan sulla tre quarti. Altra nota tattica, sempre in casa Villafranca, tra la Urni, come è già successo contro la Villafranchese, chiede ai due esterni offensivi di svariare il più possibile e di alternarsi. Infatti abbiamo visto Michelotto partire dalla sinistra, poi sostituirsi a Cannolista sulla destra. Comunque mi correggo perché non è entrato Pantano ma Santinato, cambia poco perché entrambi sono giovani talentosi, quindi il classe 2007 va a sistemarsi sulla fascia a destra. Adesso appunto cercano i castellani di avanzare, devono sempre però ricorrere al lancio lungo, però attenzione perché la palla arriva proprio sui piedi di Santinato, una deviazione, rischia di beffare il portiere Lazzari, preso in controtempo, ma riesce poi a far sua la sfera. Dicevamo appunto questo problema un po' tattico del Villafranca, con Cordioli costretto ad abbassarsi sulla linea difensore per costruire, cercare trame di gioco, però poi il centrocampo si svuota e spesso il numero 4 deve ricorrere a questi lanci lunghi che spesso anche indirizzati verso Michelotto, che ha un controllo palla veramente da categoria superiore, anche prima non stop a seguire, mi dico quasi da categorie ben superiori, però poi contatosi in nulla di fatto perché il suo traversone centro area non ha trovato maglie amiche. Adesso i ritmi sono leggermente calati, Villafranca dovrà spingere alla ricerca del gol. Ci aspettiamo sicuramente altre occasioni decisamente più nitide di quelle viste finora, ma intanto qua il punteggio, quando ci avviciniamo al 35esimo del primo tempo, è ancora di 0-0. A voi.
13: Grazie mille Andrea, alcuni risultati in eccellenza si sono già sbloccati, allora vediamo cosa sta succedendo nelle altre sfide di giornata. L'Adriese sfida il Bigaso e siamo ancora fermi sullo 0-0, sta vincendo la QS Borgo Veneto contro la nostra Ambrosiana 1-0, 0-0 tra Berton Bolzano Vicentino e Montecchio Maggiore, sta perdendo il Castelnuovo 2-0 contro il Chiampo, il Mestrino vince 1-0 contro il Pozzonovo, 0-0 tra Montorio e Villa Francese e sentiremo poi da Giacomo Mozzo se si è mosso qualcosa a Oppeano e quindi se è iniziata la sfida tra Oppeano e Piovese.
12: Beh, in realtà Giacomo Mozzo è già collegato ed è pronto a raccontarci cosa sta accadendo, appunto come hai appena detto te, tra Oppeano e Piovese. Giacomo, mi senti?
4: Ti sento forte e chiaro.
12: Prego.
4: Ho un aggiornamento che ovviamente non riguarda il campo, riguarda però le operazioni, diciamo, di preparazione al match. Vi posso comunicare che il direttore di gara, appunto Hassan Isciu di Conegliano, infortunatosi nel corso del riscaldamento, si verrà sostituito da Mauro Rossi di Rovigo, che ho appena visto arrivare al campo e quindi tra poco sarà pronto. Lo speaker qui al comunale Le Fratte di Oppeano nel frattempo ha comunicato, annunciato le formazioni titolari che io appunto vi ho comunicato in precedenza nel corso del primo collegamento e ha comunicato altresì che dovrebbe cominciare il match alle ore 16:30, quindi qualche altro minuto di attesa. Le squadre nel frattempo, dopo aver già fatto l'appello con il precedentemente designato direttore di gara, sono rimaste qua negli spogliatoi, sono rientrate ora sul terreno di gioco per espletare nuovamente le operazioni di riscaldamento e ora tra qualche minuto rientreranno e potranno scendere in campo, ripeto, verso le ore 16:30 all'incirca. Provvederò ovviamente ad aggiornarvi nel corso dei prossimi collegamenti. A voi la linea, a risentirci.
13: Grazie mille Giacomo, passiamo dall'eccellenza alla promozione, aggiorniamo un po' sui risultati che stanno cambiando perché l'Audace vince 1-0 contro il Saval Maddalena, ancora fermo sullo 0-0 la sfida tra Colognola e Baldo Junior Team, vince il Pescantina contro il Cadi David 1-0, vince il Pedemonte in trasferta 2-0 sul campo del Real Valpolicella. Abbiamo sentito prima Vittorio aggiornarci sul risultato tra San Giovanni e Bevilacqua 1-0 per la squadra di casa, perde la Scaligera 2-0 in casa contro l'Atletico di Cerea, vince il team in trasferta contro l'Union Colonia Minerbe, ancora fermo sullo 0-0 il risultato tra Zevio e Isola Rizza Roverchiara.
12: Prima di spostarci in promozione invece io do un'altra bella notizia perché Legnago ha fatto poker 4-0 per benissimo la rete di Celli al settimo del secondo tempo, quindi noi possiamo solo che festeggiare in questo momento. Ci spostiamo, come hai anticipato giustamente te Ilaria, sulla promozione dove abbiamo Vittorio Soave collegato da San Giovanni Lupatoto per appunto San Giovanni Lupatoto contro Bevilacqua. Vittorio,
5: ben ritrovati a voi in studio, ben ritrovati agli ascoltatori. La partita dall'ultimo aggiornamento ha subito un calo a livello di intensità e di ritmi che erano partiti con un grado di assoluto rilievo per poi affievolirsi man mano col passare dei minuti. Dall'ultimo aggiornamento il Bevilacqua ha cercato di costruire delle offensive che risultano però ancora, mancano 5 minuti di recupero alla fine della prima fazione, ancora inefficaci. Ci ha provato Favan al 16esimo vicino al gol in diagonale, ma la palla sfila a fianco del palo. Mister Damini in questi minuti sta cercando di istruire i propri esterni con l'indicazione di stare più alti a Sensi e a Veronese, sta chiedendo proprio il lavoro di ricevere palla più alti nella tre quarti avversaria, mentre come permette la carta d'identità l'allenatore in campo è invece Tanaglia, che sta dando indicazioni a Opuoru terzino sulla fascia destra, che sta trovando qualche difficoltà nel contenere Pavan, che prende palla proprio in questo momento, Opuoru non si fa saltare e contiene bene le offensive dell'esterno del Bevilacqua. La presa, come dice,

0: promozione alla prima categoria, perché ci sta aspettando Emma Gozzo per aggiornarci un po' su quello che accade tra Fumanese e Lugagnano. Emma, ti sentiamo.
1: Eccoci qui, nessun aggiornamento da un punto di vista del risultato, sempre 1-0 per la squadra ospite, cioè Lugagnano. Partita molto agguerita anche da un punto di vista di cartellini, sono stati molteplici gialli, anche per quanto riguarda l'allenatore della Fumanese, in quanto non era d'accordo su un intervento del direttore di gara. Partita molto combattuta, siamo al 45esimo, sono 2 minuti di recupero, staremo a vedere se il secondo tempo porterà nuovi aggiornamenti. Da qui è tutto.
0: Grazie mille Emma, bene, diamo un po' di aggiornamenti perché sono cambiati un po' di risultati. Tra un po' sentiremo Nicolò Panato che ci aggiorna che tra Intrepida e Città di Soave il risultato è sull'1-1. Gaia Lorenzi ci deve continuamente aggiornare perché cambiano le cose costantemente tra il Lasi e Real Grezzano Lugo. Adesso il risultato è sul 2-3 a favore degli ospiti. Ricordiamo che il Legnago sta vincendo 4-0 contro la capolista.
2: Sì, e Riccardo ha detto, anche Riccardo Perandini che la in Friuli ci ha anche detto scherzosamente.
0: Si sente il tifo.
2: Sì, esatto, scherzosamente. Spero di uscire bene da questa partita perché un 4-0 si vede, tra l'altro, che fa non il tifo per il Legnano, ma si vede che comunque c'è una sorta di supporto in favore della squadra veneta, ecco.
0: Grande supporto c'è in prima categoria nel girone A perché i risultati stanno cambiando. Diamo un po' un'occhiata a quello che sta accadendo tra Caprino e Povegliano, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, stessa cosa accade tra Caselle e Concordia. Abbiamo aggiornato prima che il Castel d'Azzano sta vincendo 2-0 sull'Olimpia Verona con i 2 gol di Lucchiari e Rodighieri. Vince in trasferta il Dorian contro il Consolini 1-0, anche il Lugagnano vince, abbiamo sentito, in trasferta 2-0 sul campo della Fumanese. Stesso risultato per il Bussolengo, ancora anche lui in trasferta 2-0 sul campo del Malcesine. Risultato fermo invece sullo 0-0 tra Dossobuono e Cisano, Juventina Bardolino, 0-0 anche tra Peschiera e Sona.
2: Grazie come al solito di questa scarrellata di risultati e news, Ilaria. Io direi di spostarci dal girone A della prima categoria al girone B, come abbiamo fatto prima d'altronde, e ci spostiamo da Alessandro Mascalzoni per Virtus Borgo Venezia contro Valtramigna Cazzano. Alessandro, mi senti? Prego.
3: Sì, vi sento, ben ritrovati. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, minuto 44, il risultato qui è ancora fermo sullo 0-0, e dopo il brivido corso in apertura dal Valtramigna Cazzano, la squadra ospite ha creato qualche occasione su palla inattiva, prima con Dona, poi con Santaca, e poi è stato pericoloso anche Nordera con il suo piattone al volo di destra. La conclusione da fuori bloccata da Sciara, il portiere della Virtus. Siamo proprio negli sgocci del primo tempo, minuto 45, il risultato è ancora bloccato sul 0-0. Ecco, è arrivato ora il fischio, quindi linea.
2: Grazie mille Alessandro per la chiusura appunto della partita. Fatalità, è arrivato il fisk proprio sul gong, esatto. E ci spostiamo sulla seconda categoria dove abbiamo Marco Rabar, che credo che anche lui sia agli sgoccioli del primo tempo, per San Marco contro BNC Noi. Marco, ti ascoltiamo.
4: Sì, qui è appena finito il primo tempo, dopo 2 minuti di recupero il signor Ciativi ha mandato tutti gli spogliatoi. Il risultato è ancora fermo sull'1-0 a favore dei padroni di casa del San Marco. Come detto in collegamento, il BNC ha provato ad aumentare un po' il ritmo, ad alzare i metri, e ha dovuto un paio di buone occasioni, prima con una fondazione da destra di corso, ha messo la palla in aria, ma è stato bravo il portiere di casa Chiesa ad uscire e liberare di pugno. Poi l'occasionissima della partita per gli ospiti, Storti ha appoggiato Adam qua, che dall'altezza del distretto del rigore incredibilmente ha calciato alto, quindi ancora nulla di fatto per gli ospiti, mentre i padroni di casa se ne sono andati negli spogliatoi con un gol di vantaggio, dunque 1-0 alla fine del primo tempo, gol segnato, ricordiamo, da Micheletti. A voi la linea.
2: Micheletti che porta avanti il San Marco e mantiene il vantaggio, San Marco contro il BNC Noi, ma noi non ci concentriamo semplicemente sulla seconda categoria perché abbiamo il nostro Nicolò Panato, che chissà se si è ripreso dalla presa in giro di Ilaria fatta poco fa. Nicolò, che mi sta già sentendo per raccontarci i minuti finali, i secondi finali, oppure se è già finita, insomma. Nico, raccontaci te tra Intrepida e Città di Soave. Nico,
5: concentrati sulla partita anche se è finita.

0: il primo tempo già da qualche minuto ed è cambiato il risultato 1-1 tra Intrepida e Città di Soave al 41esimo. Hanno pareggiato i padroni di casa, lancio lungo dalle retrovie per Buonatti che si presenta solo davanti al portiere, prova il pallonetto miracolosa, l'uscita di Targon che però non può niente sul più facile dei tap-in di Marcantoni, che dunque fa 1-1 per l'Intrepida. Inerzia della partita che era già cambiata da qualche minuto perché i padroni di casa stavano premendo e creando diverse occasioni. 5 minuti prima del gol infatti ci ha provato Avagliano dai 30 metri, un gran bolide ma miracoloso l'intervento del portiere che ha deviato il pallone sul palo, non ha potuto poi niente in occasione del gol dell'1-1. Adesso squadre negli spogliatoi, ricordo il punteggio: Intrepida 1, Città di Soave 1. A voi studio.
1: Grazie mille Nicolò. Tra l'altro Guglielmo, volevo un po' raccontarti di questo girone B di terza categoria, perché la Città di Soave sta nelle prime posizioni là in alto, ma il primo posto è occupato dall'Union Colonia Minerve, la squadra Under 21 che ha giocato venerdì sera, perché sai che in terza si gioca anche di venerdì e di sabato, e ha pareggiato in casa dell'Independiente 2-2.
2: Un buon pareggio,
1: assolutamente.
2: Anche questo è il bello della terza, tra l'altro, come hai detto giustamente te. Il bello però del pallone d'oro live è che ci spostiamo da una serie come la terza categoria direttamente alla serie D. Ilaria.
1: Facciamo dei bei salti.
2: Facciamo dei salti incredibili, come incredibile è l'avventura che sta pensando Alessandro De Pietro per vedere appunto come sta andando il Caldiero. Ci spostiamo da lui in quel di Brescia per Pro Palazzolo contro Caldiero. Alessandro De Pietro, ti ascoltiamo.
3: 11 minuti 10 secondi, sempre 2-1 per il Caldiero. Un minuto fa bravissimo Galli ad opporsi ad un'incursione di Mattioli. Mattioli nettamente il giocatore più forte della Pro Palazzolo, 28 anni, giocatore che potrebbe fare tranquillamente i professionisti, confinato nell'altra serie B del Palazzolo, lui leggiano di nascita, passato anche nel Modena, così come nel Cittadella, proprio incursione di Mattioli, imprendibile per tutti, solo davanti a Galli, bravissimo ad opporsi con il corpo e a respingere il pallone. Ammonito dato Signoroni, adesso appena entrato, due campi per la Pro Palazzolo, ottavo del secondo tempo Nespoli per Pete Rossi e proprio Signoroni per Cristini. Regge il Caldiero senza aver troppo sofferto al di là dell'incursione di Mattioli, con il vantaggio che resiste 12 minuti e 10 in questo secondo tempo, sempre 2-1 per il Caldiero, con il gol di Castelli prima, di Verbato poi, a rispondere alla rete iniziale di Franceschini.
2: Caldiero che mantiene il vantaggio, e vediamo invece cosa sta succedendo in quello di Udine per Charlins Muzzane contro Legnago. Abbiamo Riccardo Perandini. Riccardo, aggiornaci sulla partita e anche sul tuo stato di salute in questo momento. Prego Riccardo.
4: No, sono ancora vivo qui
1: grande Riccardo.
4: Il pubblico adesso si è anche un po' ridestato, forse anche per mano del quarto gol del Legnago, un attimo sta uscendo Menghi, eccolo, Menghi e Rosa, entrano Parmigiani e Giuliani, un secondo solo, ecco, finito di annunciare adesso sostituzione dello speaker, dicevo il Legnago al settimo minuto, come al primo tempo, curiosa coincidenza di reti nel medesimo minuto delle due frazioni, cross di Fayet, costante spina nel fianco per la capolista Charlins, capocciata d'oro da parte di Celli che era in proiezione offensiva, il Legnago ha piegato ancora una volta la resistenza della capolista, direi che si può dire che quella che doveva essere una scalata, una domenica di scalata, oggi in questo momento è discesa, perché è appena stato espulso Giulù, attaccante del Charlins, per gesto antisportivo nei confronti di Richard Walker, reciproche scorrettezze che l'arbitro ha poi deciso di punire soltanto a sfavore del giocatore friulano. Manca una vita ancora, mancano 25 minuti, ma a vedere da com'è il canovaccio della partita non sembra che il Charlins possa avere l'illità di riscrivere ormai un punteggio solido e fisso sul 4-0. Il Legnago dovrà avere la pazienza di muovere palle, di non farsi ingolosire nell'intestardirsi come in questo momento in giocate individuali, perché Colista rimane pur sempre una squadra di ottima caratura. Ricordiamo il punteggio, attenzione, tiro di Aruna, Moratti dentro l'area, il cross, Mazzaroppi, lato corto dell'area di rigore, para, passa. 25esimo minuto qui a Palazzolo dello Stella, il Legnago debordante vince per 4-0.
1: Grazie mille Riccardo. Guglielmo, adesso che sappiamo che Riccardo sta bene, è vivo, direi che molto tranquillamente, pacificamente, possiamo prenderci una piccola pausa.
2: A tra pochissimo!
5: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
9: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
16: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
5: Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. Solo su Radio Verona.
2: Eccoci tornati in studio dopo questa brevissima pausa. Io direi di non perdere tempo in chiacchiere, Ilaria, e tornare sui campi, perché noi qua
1: è quello che ci piace.
2: I radioascoltatori vogliono sentire i risultati, non vogliono sentire Guglielmo Malesani parlare, vogliono i risultati. Andiamo quindi a sentire Andrea Marchiori per l'eccellenza, per la sfida tra Villafranca e Libena. Andre, ti ascoltiamo.
17: A fine primo tempo il risultato è cambiato, qui passato in vantaggio il Villafranca Veronese contro il Limena, serviva una prodezza individuale per sbloccare un incontro teso, ci ha pensato un Michelotto al 42esimo del primo tempo con una bordata dai 25 metri che non ha lasciato campo a Lazzari. A voi.
2: Grazie mille Andrea, io direi di sentire subito tra l'altro Giacomo Mozzo, perché lui appunto ci aveva detto prima che la sfida sarebbe stata posticipata alle 4:30. Ora non sono ancora le 16:30 spaccate, ma
1: è iniziata.
2: È iniziata,
1: c'è
2: esatto.
1: Che è iniziata.
2: C'è giorna che è iniziata, quindi io direi di non perdere tempo e andare subito da Giacomo. Giacomo, ti ascoltiamo per Opeano Piovese, prego.
18: Sì, ciao ragazzi, confermo, è iniziata, siamo nel corso del sesto minuto di gioco qui al campo sportivo Le Frazze di Opeano, ovviamente 0-0 tra Opeano e Piovese, è cominciata fortunatamente con qualche minuto d'anticipo rispetto all'orario annunciato delle 16:30, con un nuovo arbitro, appunto Mauro Rossi della sezione di Rovigo, che sostituisce Hassan Isciu di Conegliano, che si è infortunato problema muscolare nel corso del riscaldamento. Gli assistenti sono Joe Eric Torrisi di Padova e Francesco Gattolin di Este. Posso a questo punto ricomunicarvi le formazioni iniziali, visto che appunto il match è appena cominciato, si tratta del primo collegamento, chiamiamolo così, ufficiale. Due pezzano di Paolo Forghi, disposto con Napoli, due Furlani, tre Persone, quattro Bui, cinque dal Cortino, sei Cappelletti, sette Zanotto, otto Tomasini, nove Battista, dieci Sambugaro, undici Catran. Per la Piovese invece di Massimiliano Sabadin, con il numero uno Costa, due Ballarin, 3 Scandinavari, 4 Raggin, 5 Rosa, 6 Franovi, 7 AT. Attenzione, nel frattempo c'era giocata, scusate, mi sono un attimo interrotto perché c'era stata una bella giocata sulla destra, sull'auto di destra da parte di Battistara, che ha seminato il diretto marcatore, è entrato in area proprio dal lato corto dell'area di rigore a destra, ha messo dentro, c'è stata la respinta, la deviazione di un difensore della Piovese che ha messo in corner di cui si occuperà dal lato destro del fronte offensivo biancorosso di casa, perché entrambe le squadre sono biancorosse oggi. Tommaso Cappelletti, dicevo, Piovese che chiude poi con 8 De Gan, 9 Bette, 10 Nardo, 11 Calo Giuri. Vi ho detto appunto della terra arbitrale, seguiamo a questo punto il corner, anche se Mauro Rossi appunto l'arbitro sostituto oggi va a richiamare alla calma i giocatori che si stanno un po' strattonando, come sempre capita all'interno dell'area di rigore, in attesa della battuta del corner di Tommaso Cappelletti. Il terzo corner che il capitano dell'Opeano batte in questo match, con l'Opeano che in questa prima fase sta facendo preferire, sta controllando la gara, sta diciamo mantenendo un controllo della gara, ha provato dal lato opposto rispetto al corner battuto il numero 8 Tomasini, che il suo destro al giro ha trovato la deviazione e la respinta di un difensore della Piovese. C'è stato ora il recupero palla dell'Opeano che resta in zona offensiva, Battistara servito da Sambuga, controlla il pallone dalla pressione di Scandilori, lo gioca all'indietro da Cappelletti e mette dentro, ha allontanato Franovi, gioca nuovamente lungo il numero 2 Furlani, il pallone che si alza a campanile viene ben abbrancato da Brian Costa, portiere da Piovese, che ha già provveduto al rilancio lungo con Persone che dal lato opposto anticipa Bette e mette in fallo laterale. Siamo ora nel corso del minuto numero 9 qui al campo sportivo di Opeano Le Frasche, 0-0 tra Opeano e Piovese. A voi la linea, risentirci.
1: Grazie mille Giacomo, tra l'altro Guglielmo Cappelletti, che è un altro professore, vedi che ho seminato un po' di colleghi in giro per i campi, ma passiamo oltre l'eccellenza, andiamo in promozione perché Vittorio Soave ci aggiorna sul risultato tra San Giovanni Lupatoto e Bevilacqua. Ti sentiamo Vittorio.
19: Ben ritrovati a voi studio, ben ritrovati ascoltatori. Il secondo tempo è appena cominciato, l'arbitro Zabeo Di Mentre ha appena fischiato l'inizio della ripresa, c'è un cambio tra le file del Bevilacqua con Ceretta che lascia il posto a Thompson, quindi 2-18 qui al Battistone. La partita è appena cominciata, il Bevilacqua dovrà affrontare questo secondo tempo con un pizzico di lucidità nelle scelte offensive, in più proprio anche a frutto di un bottino che finora è scarno per la squadra di Coraini. che ha raccolto appunto solo un punto, dovrà dare prova di forza per mettere in difficoltà il San Giovanni di Dampini, che per ora è parso in controllo della partita sia nella zona offensiva sia per quanto riguarda le coperture nella zona difensiva. In questo momento non c'è un cambio per la squadra di Biancorossi, che stanno ben controllando anche questo inizio di ripresa con un ottimo lollato in grado di contenere Xeca invece sull'out di sinistra. Tanaglia sta confermando la sua grande esperienza nel gestire i palloni, tutte le offensive di Danini stanno passando dai piedi del suo numero 4, Castigliano numero 4, mentre sulle fasce rimangono fedele le indicazioni di Danini per quanto riguarda l'altezza dei suoi esterni titolari veronesi e Fenti. Bevilacqua adesso sta gestendo un pallone sull'out laterale interrotto fallosamente da Fenti, però il numero 3 Bellini, che sta disputando un'ottima gara contro un Fenti comunque sempre sparantolato e molto tecnico, ben contenuto però dal numero 3 del Bevilacqua. La partita per ora ricomincia sullo stesso stile della fase di studio del primo tempo, con dei ritmi ancora blandi per poter fare degli aggiornamenti importanti. Quindi San Giovanni Bevilacqua ancora 1-0, inizio della ripresa, secondo minuto, linea allo studio.
2: Grazie mille Vittorio, gentilissimo degli aggiornamenti. Io direi di spostarci subito sulla prima categoria, che in teoria dovrebbe riniziare a breve. Tra l'altro Emma Gozzo ci aveva detto che aveva un aggiornamento, quindi in caso aggiornaci sul finale del primo tempo su Fumanese Lugagnano. Emma Gozzo, ti ascoltiamo.
20: Eccoci qui, gli aggiornamenti in realtà sono due, in quanto il primo tempo è finito con 3-0, gol di Signorini al 45esimo e Leardini subito dopo al 46esimo, quindi la squadra ospite vince 3-0. Secondo tempo è iniziato già da 5 minuti, in quanto, come avevo già detto, la partita era iniziata con anticipo. Stiamo a vedere se la Fumanese riesce a recuperare questi 3 gol segnati nel primo tempo. Da qui è tutto, ci sentiamo presto.
1: Grazie mille Emma, diamo un po' di aggiornamenti dal girone A di prima categoria, che è quello in cui è coinvolta la Fumanese. Il Caprino sta ancora pareggiando 0-0 contro il Povegliano, stesso risultato tra Caselle e Concordia. Il Casteldazzano vince ancora 2-0 contro l'Olimpia Verona, 2-0 per il Doria ancora sul Consolini. E poi il Bussolengo sta vincendo in trasferta 2-0 contro il Malcesine, risultati ancora fermi sullo 0-0 tra Dossobuono e Cisano Juventina Bardolino e tra Peschiera e Sona.
2: Beh, a questo punto che ci hai dato tutti questi risultati, perché no, leggiamo anche magari la classifica o no, Ilaria, che così i nostri radioascoltatori riescono anche a capire cosa si stanno giocando le squadre in questo momento.
1: Eh sì, perché il Bussolengo sta vincendo e sta mantenendo la vetta della classifica a 12 punti, subito sotto a 9 ci sono il Caselle e il Sona. Tra le parti basse della classifica, quelle zona playout, retrocessione, CD, possiamo dire, il Povegliano è ancora a quota 1 punto, 2 punti per la Fumanese, poco sopra il Malcesine e il Caprino.
2: Sì, e logicamente noi parliamo di classifica parlando con termini tipo playoff, playout, siamo all'inizio ovviamente del campionato, quindi ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Noi però, per far capire meglio ai radioascoltatori, dobbiamo per forza di cose utilizzare questi termini, lo dico giusto per far capire che non è che sono direttamente ai playout, ma lo diciamo, ecco.
1: Allora, c'è un po' anche il girone B da leggere, da vedere, perché i risultati cambiano, ma lo facciamo tra qualche minuto.
2: Sì, ci vediamo tra pochissimo.
21: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
22: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Radio Verona. Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. Solo su Radio Verona.
10: Eccoci ritornati, siamo tornati in studio, cara Ilaria, come stai? Come sta andando questa giornata di football?
11: Stanno cadendo un po' di cose anche nel girone B di prima categoria, Guglielmo, perché la Belfiorese sta ancora vincendo sul campo dell'Alpo, 1-0 il risultato, le Alte Ceccato vincono 4-1 contro la Provese, pareggio 1-1 tra Bovenavigo e Tregnago. Sappiamo, ci hanno raccontato prima i nostri inviati, che il Real Grezzano Lungo vince 3-2 sul campo dell'Illasi, il Montebello vince 3-0 contro la San Bonifacese, il Montecchio San Pietro perde in casa 1-2 contro il Brendola, 0-0 ancora tra la capolista Nogara e il Val d'Alpone. Invece, come abbiamo sentito e risentiremo a breve, la Valtramiglia Cazzano sta vincendo 1-0 contro la Virtus Borgo Venezia.
10: Tanti gol in questa giornata, siamo partiti proprio bene.
11: Tra l'altro, Guglielmo, ti aggiorno subito che la Belfiorese ha raddoppiato ancora con Marcolini, questa volta su rigore, quindi Belfiorese 2 Alpo 0.
10: Ottimo, hai appena citato tra l'altro la Valtramiglia Cazzano che sta battendo per 1-0 la Virtus Borgo Venezia, ma perché lo raccontiamo noi, io direi di andare da Alessandro Mascalzoni, che è proprio lì sul campo, pronto a darci news. Alessandro, ti ascoltiamo.
12: Sì, ben trovati. È cambiato il risultato qui a Grezzana, il Valtramiglia Cazzano è passato in vantaggio grazie al gol di Ceno. Ora è il minuto nono, il gol è arrivato 5 minuti fa, al quarto minuto, e il gol è stato segnato appunto da Ceno, ma gran parte del merito va a Montoldi, il numero 9 del Valtramiglia, ha ricevuto un pallone in aria, al limite dell'area piccola, protesto sul pallone, si è ritagliato lo spazio per il tiro, e il suo destro però ha colpito la traversa. Il più reattivo in area piccola è stato Ceno, che ha colpito al volo e portato in vantaggio in mezzo rovesciata il Valtramiglia, che ora è avanti. La Virtus è in svantaggio, il mister Rosola provando a muovere la situazione con altri cambi, è entrato Berghi al posto di Posenato, vediamo se sarà sufficiente per trovare il gol del pareggio. Siamo al decimo minuto e appunto è cambiato il risultato, Virtus Borgo Venezia 0, Valtramiglia Cazzano 1. Fine allo studio.
10: Grazie Alessandro, spostiamoci subito velocissimi su San Marco contro BNC Noi, dove abbiamo il nostro solito Marco Rabar per la seconda categoria. Prego Marco.
13: Sì, qui siamo arrivati al 12esimo minuto del secondo tempo e da 7 minuti il BNC è riuscito a pareggiare. Il BNC che è entrato in campo con tutt'altro piglio in questo secondo tempo e ha avuto già un'occasione al secondo minuto con una punizione dal limite di corso, che ha provato a calciarla come il corso più famoso, il Mariolino, ma ha di poco mancato l'incrocio di pali. Al quinto minuto è arrivato il gol del pareggio, come detto, azione corale. Palla in area per Macacaro, che è stato bravo a controllare e mettere la palla alle spalle di Chiesa, che nulla ha potuto. Reazione immediata di padrone di casa con una punizione da sinistra di Cesare, che di nome fa Valerio, e palla in area per Mori, ma Balestriero attento ha parato. Dunque siamo arrivati al 13esimo minuto ora, 1-1 risultato tra San Marco e BNC. A voi la linea.
10: Grazie mille Marco, io direi di non perdere altro tempo, spostiamoci sulla terza categoria per il girone B. Ricordo, questa cosa non l'avevamo ancora detto, che qua siamo alla terza giornata, anche se ne abbiamo giocate già quattro di partite, perché c'è stato un anticipo sull'ultima giornata, su quella che doveva essere l'ultima giornata. Per questa partita ascoltiamo come al solito il nostro Nicolò Panato, che è pronto a raccontarci come è riniziata la partita tra Intrepida e Città di Soave. Nico, ti ascoltiamo.
0: Hai fatto bene a precisare il tema giornate per quanto riguarda la terza categoria. Aggiungo che in questo girone è prevista anche una giornata di riposo che ha già avuto l'Intrepida in occasione proprio della giornata numero 2. Qua il secondo tempo è iniziato da 14 minuti, ancora 1-1 il punteggio tra Intrepida e Città di Soave, nulla da segnalare in questo avvio. Posto lento, pallone che resta più in aria che a terra, arbitro che forse fischia un po' troppo, ne esce una partita lenta e fino a questo momento con poche occasioni durante la ripresa. Un cambio per parte tra le due squadre, il Città di Soave sostituisce il numero 4 Norillo e entra il numero 17 Roncari, mentre l'Intrepida prova a rinforzare la fascia sinistra sostituendo Sartori al suo posto il numero 14 e Padovani. Una piccola chicca, Città di Soave, nonostante la posizione di classifica direi ottima fino a questo momento, tutte vittorie, una squadra molto giovane con nessun giocatore spesso il 2000 in campo, anche il neo entrato in classe nel 2004, quindi potere ai giovani si prosegue su questa strada. Vorrei raccontarvi qualcosa di quello che succede in campo in questo momento. La partita si gioca più che altro lungo la linea centrale di centrocampo, tanti scontri, tanti i cartellini gialli estratti dall'arbitro Simon di Verona. Vi restituisco la linea ricordando il punteggio 1-1 tra Intrepida e Città di Soave. A voi studio.
11: Grazie mille Nicolò, diamo subito un aggiornamento importante perché il Caldiero sta vincendo largamente, perché adesso il risultato è 3-1 gol di Zanetti contro la Pro Palazzolo, in casa della Pro Palazzolo. Faccio un po' di saltini, Guglielmo, perché dalla Serie D ritorno giù,
6: su e giù,
11: torno in seconda categoria, perché nel girone B accadono cose molto interessanti, perché il Pozzo, che è al comando del girone B, vince in trasferta contro l'Avesa 1-0. Lo rincorre la Juventina Val d'Alpone, che è subito sotto in classifica, ma ora sta perdendo 1-2 contro il Raldon in casa. Sotto invece il San Zeno sta conquistando il suo primo punto in campionato perché sta pareggiando 1-1 contro l'Ares. Altro risultato interessante è quello del San Martino, che vince in casa 3-0 contro il Cadore.
10: L'Ares, lo sai che io ho un debole,
11: lo so,
10: però non possiamo soffermarci sull'Ares in questo momento. Io direi di andare ad ascoltare le fasi finali delle partite di Serie D, perché ormai stiamo giungendo al termine, tra poco ci saranno addirittura il triplice fischio, quindi spostiamoci subito verso il girone B della Serie D con Alessandro De Pietro, che ci racconta i minuti finali di Pro Palazzolo contro Caldiero. Prego Ale.
14: Il Caldiero l'ha chiusa, presumibilmente l'ha chiusa con un gol memorabile di Zanetti, non abituato esattamente a grandi prodezze, giocatore funzionalissimo per ogni posizione, non esattamente un gol d'oro. Se n'è andato sulla sinistra, poi si è centrato con il destro. In settimana, devo dire, è stato anche facile così per Munitore, Soave, cercando e continuando a spingere Zanetti a tirare in porta. Devo dire che l'ha fatto piuttosto bene, devo dire che personalmente non ho mai visto tirare così bene Zanetti. La palla è finita all'incrocio, l'incrocio opposto, portiere che è stato assolutamente incolpevole. Gol veramente che si candida ad essere fra i più belli dell'anno, anche adesso che è metà ottobre, perché lo vedrete, lo rivedrete, un gol veramente sensazionale. Partito dai piedi di un umilissimo gregario che stasera, che oggi si è travestito veramente da goleador. 3-1 per il Caldiero in questo momento, minuti 39 nel secondo tempo. Caldiero vicinissimo al 7, un risultato utile consecutivo fra campionato e coppa. Fra l'altro Zanetti è entrato come arma strategica per chiudere la difesa, per sistemare il Caldiero a 5 rispetto alla solita linea 4. È andato molto oltre Zanetti, di fatto timbrando quello che sembrerebbe, quello che ha tutta l'impressione di essere, di diventare il gol della partita. Studio.
11: Grazie mille Alessandro. Riccardo, che l'abbiamo sentito là in quel di Udine un po' nella confusione degli spalti, riesce anche a raccontarci un po' di chicche sul Legnago, perché ricordiamo che il Legnago sta vincendo in casa della capolista Charlins, ma non è la prima volta che succede, perché il Legnago è tornato vincente dalla tana del Charlins già con Massimo Donati, tre punti vitali verso la Serie C, ma aveva vinto anche l'anno scorso con Gianni D'Amore, una vittoria importantissima perché era stato apripista di un ritorno verso i playoff, verso la vittoria dei playoff. Quindi tra campo, fuori campo, ricordi, presente, dobbiamo un po' capire come sta ora.
10: Assolutamente
11: Riccardo.
10: Sì, bravissimo che ci ha scritto tutte queste cose qua, ma io necessito proprio di sentire la voce di Riccardo Perandini in questo momento, perché voglio assicurarmi che vada tutto bene in quel di Udine. Riccardo, mi senti? Aggiornaci.
6: Sentite forse le urla di festa, ma provo a mettermi in posizione di sicurezza per non rischiare di essere ascoltato dalla gente che abbandona il campo mentre parte l'inno del Charlins. Potete immaginare che la partita è finita, non c'è stata partita negli ultimi 30 minuti, con un punteggio acquisito di 4-0 e l'espulsione di Giulù. Il Legnago ha letteralmente passeggiato, quasi volendo esagerare, sfruttando gli ultimi soli autunnali, si è abbronzato fronte sole, palleggiando di fronte a una capolista ormai inerbe, ormai disarmata, ormai senza nulla da chiedere, a una partita che gli è sfilata dalle mani troppo presto. È la vittoria di Luca Rigoni, è la vittoria di scelte anche difficili da leggere a priori, perché la Russi titolare al cospetto della capolista non era scontato, perché Menghi titolare dopo due partite in panchina non era scontato. Ha avuto ragione Luca Rigoni di tutte le scelte, perfetto il piano gara, azzerati i rischi confinati in tre conclusioni bloccate dall'ottimo Bezmalinovic nei primi 20 minuti, quando ancora fisiologicamente il Charlins aveva ben altre velleità di quelle che poi ci sono viste, o meglio non ci sono state, nella seconda frazione. Quindi quando qui la partita è finita da qualche istante, vi restituisco la linea con il punteggio finale, che ripeto: Charlins Muzzane 0, Legnago 4.
11: Grazie mille Riccardo, direi che squadra di giornata Legnago, ma MVP Riccardo Perandini, perché sta succedendo di tutto.
10: È in una tormenta di tifosi in questo momento.
11: Una tormenta di risultati abbiamo qua dalla nostra chat di WhatsApp, perché tra Irlasi e Real Grezzano Lugo è cambiato il risultato, 2-4 gol di veronesi per il Real Grezzano Lugo, che prende il largo. È cambiato il risultato anche tra Virtus Borgo Venezia e Valtramigna Cazzano in prima categoria, 1-1 gol per la Virtus di Canaglia. È cambiato anche il risultato a Isola della Scala, perché la Scaligera sta perdendo 3-0 in una sfida importante, una sfida salvezza contro il Cerea. La rete è di Sammarrani e sta prendendo il largo la Belfiorese con Bomber Marcolini, uno che questa categoria la conosce bene, che segna la sua prima tripetta, gol numero 3, arrivato al 12° ancora su rigore.
10: Abbiamo sentito appunto Alessandro De Pietro e Riccardo Perandini che ci hanno raccontato le fasi finali di questa settima giornata di Serie D. La Serie D appunto è finita, noi però abbiamo collegati altri campi e quindi ci spostiamo sull'Eccellenza, dopo esserci assicurati che Riccardo Perandini stesse bene e che continuasse a poter raccontarci un minimo quello che stava accadendo. Spostiamoci appunto sull'Eccellenza da Andrea Marchiori, che è pronto a raccontarci cosa sta accadendo tra Villafranca e Limena. Andre, ti ascoltiamo.
15: Siamo nel 18° della ripresa qui al comunale di al 31° della ripresa qui al comunale di Villafranca. Conduce 2-0 la squadra di Francesca Salaorni, si è inventato un altro gol, Michelotto, il migliore in campo senza dubbio. Vi procedo a raccontare come è nata la rete. Da un assist di un altrettanto delizioso Pietro Corvioli, davvero oggi tanta sul pallone, che ha pescato il numero 7 al limite dell'area. L'attaccante ha puntato il difensore, una, due, tre finte, poi destro secco che ha incappato in una deviazione che non ha lasciato scampo all'esterno difensore ospite Lazzari. Villafranca, che ha iniziato la ripresa con un altro piglio rispetto al primo tempo, dove comunque è riuscito a passare in vantaggio sempre con un bel gol di Michelotto, che dai 25 metri ha lasciato partire un destro potente angolato che ha trafitto appunto Lazzari. Adesso c'è un tot girandole di cambi per entrambe scusate, le squadre. In linea a tratti attacca a testa bassa, con la forza dei nervi, deve farlo per forza per cercare di riprendere questa partita che ormai sembra decisamente in salita. Il Villafranca d'altro canto cerca di approfittare dei buchi lasciati nella retroguardia con le accelerate di Santinato, Quintarelli, Michelotto, tutti i giocatori che possono davvero far male in ripartenza. Chiaramente i castellani non devono commettere l'errore di abbassare l'attenzione, perché basta un episodio per riportare la partita in gioco. Sembrano attenti però i ragazzi di casa, che adesso fanno buona guardia sul possesso palla del Limena, che cerca di uscire dal pressing avversario. Nuovo entrato Sementato perde palla, si fionda Santinato, indemoniato davvero da quando è entrato in classe 2007 al posto di Nicolò Cannoletto. Ha anche sfiorato un Eurogol in rovesciata, su cui però ha fatto buona guardia il numero uno ospite. E di nuovo ricomincia il possesso dal basso per Elimina, che è costretto al lancio lungo perché non c'è spazio nella metà campo, rincolpita da Salaorni, che ha rilevato uno spento Forestan. Al suo posto è entrato Dentale, un altro talentino che proviene dal Castelnuovo. Prima di darvi la linea procedo a raccontarvi questa azione, l'ennesimo tentativo di sfondare la saracinesca di casa da parte degli ospiti, che però faticano a trovare centrocampo in cui, dove c'è particolare densità, si affidano ai lanci lunghi, ma molto attenti i difensori della Villafranca, soprattutto da sottolineare la prova di Montresor, classe 2008, ormai difficile toglierlo dal campo. Questo terzino sta avendo una crescita impressionante di partita in partita. Adesso prova ancora il back, deve ancora uscire la palla e in linea cerca di farsi vedere in avanti con il nuovo entrato Eric Gue, però fa buona guardia ancora una volta avanti e addirittura conquista la rimessa laterale. Quindi quando ci avviciniamo al 35esimo della ripresa, il risultato qui è comunale di Leonardo Porta, recita ancora 2-0 a favore della Villafranca Veronese contro il Limna. Studio.
11: Grazie mille Andrea, diamo un po' di aggiornamenti dagli altri campi dell'eccellenza, perché l'Adriese continua a pareggiare 0-0 contro il Vigasio, perde in trasferta l'Ambrosiana 1-0 contro la QS Borgo Veneto, vince il Berton Bolzano Vicentino 1-0 contro il Montecchio, purtroppo perde anche il Castelnuovo in casa contro il Chiampo, il risultato è 2-0 a favore degli ospiti. Il Mestrino vince 2-1 contro il Pozzonovo, fermo risultato sullo 0-0 tra Montorio e Villafranchese, ancora fermo sullo 0-0 risultato tra Oppeano e Piovese.
10: Grazie Ilaria, grazie Andrea, che tra l'altro Andrea ha citato Montresor, che fa parte della squadra della settimana, tra l'altro ha fatto parte della squadra della settimana. Noi ci fermiamo ancora qualche minuto, qualche secondo, giusto per darci una rinfrescata alla gola, perché stiamo parlando da un bel po'.
11: Ci sono tanti aggiornamenti dopo.
10: Che diremo tra pochissimo. A tra poco.
9: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
16: Hai guardato il volantino prima, vero?
17: Compralo subito, è 3x2.
16: Il 3x2 finisce stasera?
17: L'hai presa la Fidelity Card?
18: Con la Fidelity Card ti costa meno.
17: Hai visto che è sotto costo?
16: È a metà prezzo, prendine due.
18: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
19: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
20: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
21: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
22: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
23: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
24: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
25: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
24: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
25: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
24: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
4: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
5: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
6: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
7: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
6: Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
8: Pausa finita per Ilaria e Guglielmo, riconcentriamoci subito sul calcio dilettantistico di Verona e provincia e torniamo sull'eccellenza. Ci eravamo lasciati con l'eccellenza, noi ci torniamo con Giacomo Mozzo, subito pronto con noi per raccontarci come si sta svolgendo. Ricordiamo che siamo ancora al primo tempo per Oppeano e Piovese, visto che è iniziata dopo. Giacomo, ti ascoltiamo.
9: Sì, ciao Guglielmo, ciao Ilaria, siamo indietro, qui siamo al 38esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Oppeano e Piovese. Partita comunque molto bella, come si può dire in questi casi, manca solo il gol, occasioni da una parte e dall'altra. Nella prima fase del match, della prima frazione, si è fatto preferire l'Oppeano a livello di approccio e a livello anche appunto di dominio territoriale. Meglio, la squadra di Corghi è salita con il passare dei minuti, con la salita di colpi anche quella di Sabadin, e le occasioni diciamo ci sono da una parte e dall'altra. Andiamo a nominare le più importanti. Al dodicesimo uno splendido scambio Battistara a Zanotto, da Battistara col tacco a Zanotto, su cui cross il mancino in diagonale di San Bugaro è stato ben bloccato da Costa per la prima vera occasione del match. Poi dal corner di Cappelletti, Tomasini ha sfiorato soltanto, la deviazione di Nardo è praticamente diventato un autopalo, cioè praticamente quasi un'autorete. Al 19esimo però, tra 19esimo e 20esimo, due importanti occasioni anche per gli ospiti. Una palla persa da San Bugaro ha permesso a Bette di entrare in area e di calciare con il piattone destro verso il secondo palo, ma non è inquadrato lo specchio della porta difesa da Napoli. Un minuto più tardi, bella iniziativa di Calogiuri sulla fascia sinistra, palla all'indietro per Nardo, il cui mancino è terminato a lato di poco. Meglio poi nei minuti successivi è salito nuovamente l'Oppeano dopo aver rischiato appunto un paio di occasioni. Errato disimpegno di Ballarin, palla filtrante di Caltran per Zanotto, che poi ha seminato in velocità il diretto marcatore e ha messo dentro un tiro cross su cui Costa però con il piede ha messo in corner. Il primo cambio poco dopo la mezz'ora, 32esimo, con l'avvicendamento e la sostituzione, è entrato Pauletto per Bui nelle file dell'Oppeano per appunto il problema muscolare per il numero 4 della formazione di Paolo Conti. Splendida azione di contropiede da un corner a favore della Piovese al 33esimo, splendidamente orchestrata da Personi, Tommasini e San Bugaro. La palla in profondità per Battistara, che si è presentato in area dal lato diciamo decentrato verso sinistra, ha calciato bene con il mancino, però trovando solo l'esterno della rete, sciupando dunque una chance molto ghiotta. Al 35esimo poi gran palla di Personi per Zanotto, che elude la trappola del fuori gioco tentata dalla difesa della Piovese, ma perde l'attimo della battuta a rete, favorisce il recupero del difensore, credo si trattasse di Rosa, che mette dunque in corner, altra buona occasione sprecata dall'Opeano. Poco fa poi dal lato destro al lato sinistro, con una bella palla di Ballarin, si parla della Piovese, bella palla di Ballarin, terzino destro della formazione di Sabadin, per l'incornata sul secondo palo dell'altro terzino sinistro, Scandilori, con la bella parata, la pronta risposta sul primo palo di Napoli. Siamo ora quasi alla fine del 40esimo minuto, stiamo per entrare nel 42esimo, 0-0 alle tratte di Opeano, tra Opeano e Piovese, a voi la linea.
8: Grazie mille Giacomo, ricordo ancora per chi si fosse collegato magari solo adesso al Pallone d'Oro Live che Opeano Piovese è iniziata intorno alle 16:20 per via di un infortunio al muscolare per il direttore di gara, quindi c'è stato un po' di ritardo. Facciamo un altro balzo noi, Ilaria, e ci spostiamo dall'eccellenza alla promozione, dove abbiamo il nostro Vittorio Soave a raccontarci quello ormai che è la seconda metà del secondo tempo per San Giovanni Lupatoto. Bevi l'acqua, Vittorio. Ti ascoltiamo.
7: Grandissimo gol di Primazzoni, che si inventa una posta dai 30 metri al volo e stacca sotto la traversa, un gol fantastico di Primazzoni che riporta San Giovanni in avanti con una gran botta da 30 metri in gol fantasmagorico. Ricomponiamoci, ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovati a voi in studio. Il San Giovanni era andato in realtà a subire il gol del pari ad opera di Thompson al 19esimo del secondo tempo, mentre ritrova il gol del più uno al 33esimo del primo tempo, minuto in cui siamo in questo momento. Il al 19esimo, come dicevo, Thompson è riuscito a infilarsi alle spalle della retroguardia biancorossa e ha battuto Bonato sul primo palo, insaccando alle sue spalle. All'ottavo invece San Giovanni era andato vicino al gol di 2-0 addirittura, con un aggancio di Berardi in area piccola, con un'uscita valanga di Merlin che evita la battuta a rete. Merlin in realtà è stato un grandissimo protagonista anche delle numerose occasioni che sono venute da qui dal primo minuto alla mezz'ora di questo secondo tempo, con al 22esimo un grande tuffo sotto il proprio sulla punizione di filata di Benegatti, e al 23esimo invece c'è un miracolo con i piedi in uscita che va a sbarrare la strada a Primazzoni appena entrato. Primazzoni che si è di fatto redento adesso con un gol veramente da cineteca, che però era stato già previstato dagli uomini di Zanini al 27esimo con la traversa di Tacchella, che con una parabola in controbalzo era riuscita a far sbattere il pallone sulla parte sul legno alto. I lupi invece stavano alternando in questo periodo in realtà un baricentro basso quasi a subire gli avversari, e invece delle sgambate con i nuovi entrati, proprio Primazzoni e Mattoni, che stanno cercando di fra loro la fascia destra effettivamente di competenza, fino appunto al gol del sorpasso al 33esimo, con Primazzoni che fa esplodere di gioia il Battistoni e il proprio allenatore. San Giovanni sta cercando di realizzarsi, di far sua la metà campo avversaria, guadagnandosi anche delle punizioni con esperienza, con mestiere, che San Giovanni deve essere in grado di gestire senza rischiare il contropiede o le ripartenze del Bevilacqua, che per ora non sembrava aver subito il colpo, anzi dopo il pari aveva cercato di conquistarsi il possesso del pallone e delle offensive per andare a trovare il gol del 2-1, il 2-1 che invece ha subito, tratto di una magia di Primazzoni. Quindi proprio come dicevo in diretta, il risultato cambia di nuovo e San Giovanni 2, Bevilacqua 1 al Battistoni, siamo al 35esimo. In linea a voi e lo studio.
8: Grazie Vittorio, abbiamo sentito tanto chiasso tra l'altro, quindi c'è un pubblico attivo in questo momento.
10: È vicino al campo anche il pubblico a San Giovanni, si sente bene.
8: Bravissima, infatti lo sentiamo benissimo, grazie comunque Vittorio. Facciamo di nuovo un ulteriore balzo, perché di questo si tratta il Pallone d'Oro Live, bisogna capire che saltiamo, andiamo su, andiamo giù, poi ci spostiamo da una parte, poi dall'altra. Spostiamoci e andiamo in prima categoria, dove abbiamo la nostra Emma Gozzo pronta a raccontarci di Fumanese Lugagnano. Emma, ti ascoltiamo.
11: Eccoci, Fumanese che perde sempre con un risultato di 0-3, nonostante questo risultato abbastanza netto continua a superare la metà campo cercando di trovare almeno il primo gol, ma per ora nessun risultato nuovo. Lugagnano ha già fatto tutti e cinque i cambi, quindi è finita per loro l'opzione di entrare con nuovi giocatori, mentre la Fumanese ha già fatto 3 cambi, quindi ha la possibilità di far entrare altri 2 giocatori. Rimaniamo in attesa, qui siamo al 38esimo minuto, quindi manca poco al fine della gara. Grazie.
10: Grazie mille Emma, diamo un po' di aggiornamenti che arrivano sempre dalla prima categoria, perché vince il Caprino contro il Povegliano 2-0, il gol arriva, quello del 2-0, al 30esimo su rigore di De Marco. Tra Casteldazziano e Olimpia Verona è cambiato il risultato, perché siamo sul 2-1, quindi ha accorciato le distanze l'Olimpia con il gol di Adade, e ha accorciato le distanze anche l'Alpo contro la Belfiorese, il risultato è di 3-1 e il gol è arrivato per l'Alpo al 20esimo grazie a Signoretto.
8: Tanti risultati, tante novità da tutti i campi.
10: Novità che arrivano anche dalla promozione, sì. Guglielmo, quindi possiamo dare un po' un'occhiata a quello che sta succedendo, perché oltre alla sfida tra San Giovanni e Bevilacqua cambiano i risultati. L'Audace sta vincendo 2-1 contro il Saval Maddalena, ancora ferma sullo 0-0 la sfida molto interessante ai vertici alti tra Colognola e Baldo Junior Team. Vince il Pescantina 1-0 contro il Cadi David, ha accorciato le distanze Real Valpolicella, ma sta ancora vincendo il Pedemonte, quindi 2-1 per il Pedemonte contro il Real Valpolicella. Perde ancora la Scaligera contro l'Atletico di Cerea 3-0, vince il team Santa Lucia in trasferta contro l'Unione, è ancora fermo sullo 0-0 il risultato tra Zevio e Isola Rizza Roverchiara. Tra l'altro queste due squadre si affronteranno tra poche settimane di nuovo, il 21 ottobre, per gli ottavi di Coppa.
8: Tante partite, grazie Ilaria per averci aggiornato su tutti i vari campi, anche su quelli su cui appunto non siamo collegati, ma senza i nostri inviati, senza i nostri collaboratori non andremo da nessuna parte, quindi un ringraziamento anche a loro. Spostiamoci nuovamente dal girone A al girone B di prima categoria, dove abbiamo ancora una volta Alessandro Mascalzoni pronto a raccontarci Virtus Borgo Venezia contro Valtramigna Cazzano. Alessandro, ti ascoltiamo.
12: Sì, ben trovati. Mancano 5 minuti alla fine, minuto 40, è ancora tutto aperto. Punteggio sull'1-1, dopo il vantaggio a inizio ripresa del Valtramiglia Cazzano, al minuto 16 la Virtus ha pareggiato, ha segnato Canalia sul calcio d'angolo. Calcio d'angolo da destra battuto in modo preciso da Baby. Canalia ha anticipato tutti, ha anticipato l'uscita del portiere e ha segnato il gol dell'1-1. Mancano 5 minuti alla fine, è appena uscito Righetti, il capitano della Virtus. Vediamo se in questi 5 minuti il punteggio cambierà. In attacco adesso c'è il Valtramigna, che prova a imbastire un'azione pericolosa nella metà campo offensiva, ma Canalia proprio respinge la minaccia offensiva degli avversari. Il punteggio è sull'1-1, minuto al minuto 41, e restituisco la linea allo studio.
8: Chissà invece cosa ne pensa Marco Rabar, ormai mancano pochi minuti anche dalle sue parti nella seconda categoria per San Marco BNC. Noi, Marco, ti ascoltiamo, aggiornaci.
13: Sì, 42 minuti dall'ultimo collegamento, poco è capitato, siamo ancora sull'1-1 dopo il pareggio del BNC, è iniziata la classica girandola delle sostituzioni, da segnalare una punizione degli ospiti alla in area da Capriotti, che per Capriotti che ha cacciato malamente a lato, poi un'incursione del San Marco che si è fatto vedere con un tiro dal limite di Giordano, però molto fuori misura. Infine il 36esimo, una bella azione del BNC da destra, palla a sinistra per Capriotti che ha appoggiato indietro Tommasi, incredibilmente ha mancato lo specchio della porta. 1-1, come detto, il risultato a quando mancano ormai 3 minuti alla fine, e vi restituisco la linea.
8: 1-1 e 3 minuti alla fine.

0: l'iniziale svantaggio, due minuti dopo Pagani si traveste da assist e lancia in porta Fiorentini, il 17 solo davanti al portiere realizza con un gran diagonale 3-1 e dunque si incendia, si infiamma anche il tipo sugli spalti dopo il vantaggio dei padroni di casa con una simpatica signora alla quale invidio veramente e le corde vocali che ha letteralmente trascinato l'intrepida verso questa vittoria. Sostituito due minuti fa il numero 8 presentato, autore di un'ottima prova in regia, ma ora l'intrepida prova a portare a casa questo risultato quando ci avviciniamo ai minuti di recupero, risultato che permetterebbe alla squadra di Mister Piccolo di agguantare in classifica proprio la città di Soave a quota 6. Ripeto, minuto e punteggio, il 45esimo del secondo tempo, intrepida 3, città di Soave 1. Studio.
1: Grazie mille Nicolò, diamo un po' di aggiornamenti anche dall'altro girone di terza categoria, perché il Cavaglion si riprende la vetta della classifica, sta vincendo 3-1 contro la Valdadige. Altri cambiamenti di risultato arrivano dalle altre categorie, perché il Cerea prende il largo 4-0 contro la Scaligera, gol di Rossetti. Il Bonavigo in prima categoria è in vantaggio 2-1, sta vincendo anche il Caselle contro il Concordia 1-0 e sta conquistando la sua prima vittoria in eccellenza il Vigasio in questo campionato, perché sta vincendo in trasferta sul difficile campo dell'Adriese 1-0, gol al 29esimo di Micchi.
2: Bene, per questa prima possibile, ovviamente non cacciamola, bene, per questa possibile, appunto, possibile vittoria, ci rispostiamo sull'eccellenza. Dalla terza categoria torniamo in su, perché saranno gli ultimi istanti di Villafranca Limena e abbiamo il nostro Andrea Marchiori che ci darà o il risultato finale o i secondi finali. Andrea, ti ascoltiamo.
3: Deve ancora finire qua la partita a Villafranca, ma manca poco, mancano due minuti e più recupero, parto anche scusandomi perché ho detto che era il 35esimo, ma era il 25esimo, attenzione però perché giusti peta, l'area corso in mezzo, non ci arriva nessuno e Villafranca comunque flerta con il 3-0, dopo il secondo gol di Michelotto c'è stato qualche timido tentativo del Limena nel cercare di appunto accorciare le distanze, però un vero e proprio attacco a testa bassa che consisteva per lo più in occupare l'area con più uomini possibile e affidarsi ai traversoni degli esterni. Adesso vediamo gli ultimi tentativi dei padovani, che però rimbalzano addosso alla difesa castellana, si va di rimessa, si va di lanci lunghi, ormai sono saltati gli schemi tattici e il Villa cerca sempre di fungere adesso con il tacco di Michelotto che pesca Ghislegni sulla fascia, la verticalizzazione con Giusti, un altro che è entrato in campo, Massimiliano, chiaramente un altro giocatore di grande qualità che appunto forse l'ideale anche in questo momento della partita per gestire il risultato. Adesso dialogo proprio tra Michelotto e Giusti, si allunga la palla il numero 19, poi arriva Pantano che commette fallo su Sementato. Appunto attendiamo adesso il recupero, non c'è stato nel primo tempo, non che in questa ripresa si sia perso molto tempo se non per la solita girandola dei cambi e qualche infortunio, presumiamo che possa stare l'entità del recupero possa essere sui 3 minuti. Adesso di nuovo possesso palla Villafranca, anche un po' di nervosismo adesso dell'Imena con un brutto fallo di Agnoletto che scalcia Sementato e rimedia il cartellino giallo. E appunto ormai la partita che va verso il termine, Villafranca che ha meritato la vittoria che sta maturando qui al comunale, decisamente più propositivo, decisamente più pericoloso in area dei rigori, si nota anche chiaramente una sostanziale differenza di qualità. Di fare oggi la partita da risolta a Michelotto, davvero delizioso in campo e anche bello da vedere. Attenzione però perché il direttore di gara ha un cartellino rosso in mano e viene allontanato un componente della panchina dell'Imena, parecchio nervoso, il pubblico ospite nemmeno aiuta, sembra aver intrapreso una battaglia con il direttore di gara, reo secondo loro di aver rischiato troppo poco, ma insomma sappiamo che questo è anche un dibattito

0: nel calcio è bello anche vedere una partita non continuamente interrotta dai fischi di gara. Esce dal campo il componente della panchina, qui aspettiamo solo la segnalazione del recupero, intanto il risultato recita Villafranca Veronese 2, Limena 0. Studio.
1: Grazie Andrea, appunto abbiamo sentito gli ultimi secondi di Villafranca Limena. Chissà invece se sono tornate in campo in quel di Oppeano per Oppeano Piovese. Sentiamo infatti Giacomo Mozzo se ha qualcosa da dirci. Giacomo, ti ascoltiamo.
2: Ciao Guglielmo, intervallo qui al Centro Sportivo Le Fratte di Oppeano. Oppeano e Piovese sono andate a riposo con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, anche se è stata una prima frazione di gioco molto godibile, molto divertente, con occasioni da entrambe le parti. Le più importanti, andiamo a vederle, sono state quelle per San Bugaro, Mancini in diagonale dopo un splendido scambio tra Battistara e Zanotto, bella parata di Costa, bravo a distendersi la propria sinistra e a bloccare in due tempi. Dall'altra, poi, scusate, poco dopo, qualche minuto più tardi, un corner di Cappelletti, Tomasini sfiora soltanto, va ad ingannare Nardo che trova quello che possiamo definire un autopalo, sfiorare l'autorete. Due occasioni nel giro di pochi secondi, tra 19esimo e 20esimo, per la Piovese, la squadra di Sabadin, che si fa vedere dopo un miglior approccio da parte di quella di Corghi nel corso della prima frazione, con prima con Bezze che non inquadra lo specchio di porta con un piattone destro che voleva inquadrare il palo lontano, l'angolino lontano, e poi con una bella iniziativa di Calo Giuri, palla per Nardo, in cui Mancini invece dal limite termina anch'esso di poco a lato. Poi c'è l'occasione per Zanotto con Costa che respinge con i piedi, un'altra bella azione di ripartenza splendidamente orchestrata per l'occasione da Peroni, Tommasini e infine da San Bugaro, palla per Battistara che calcia con il mancino a lato. Poi Zanotto che sulla bella palla filtrante di Personi può presentarsi dentro l'area, tarda però di qualche istante di troppo la battuta verso la porta difesa da Costa, favorisce il recupero del difensore e se non vado errato si trattava di Rosa. Poi infine, dopo che il primo giallo era stato combinato dall'arbitro Mauro Rossi di Rovigo a Ballarin per un intervento in ritardo ai danni di Zanotto, altro cartellino giallo sempre per la formazione ospita, al 48esimo, una delle ultime occasioni, situazioni nelle due aree nel corso del primo tempo, corner da destra e Bezze anticipa tutti, infila la porta, infila alle spalle di Napoli, ma aiutandosi, anzi avvalendosi semplicemente del braccio, e quindi cartellino giallo, gol ovviamente annullato e primo tempo che finisce 0-0. Da segnalare anche il primo cambio, l'unico cambio nel corso della prima frazione operato da Corghi, cambio ovviamente obbligato, poco dopo la mezz'ora per l'esattezza al 32esimo, con l'avvicendamento entra Paoletto al posto di lui, infortunato, problema muscolare per il numero 4 della formazione di casa. Noi possiamo sentirci più tardi, non so come vogliamo gestire il fatto che siamo ancora solamente a metà gara, sugli altri campi praticamente stanno finendo tutte le partite, comunque ricordo 0-0 Oppeano Piovese, a voi la linea, a risentirci.
3: Grazie mille Giacomo. Guarda, ho un po' di informazioni, di notizie che arrivano qua sulla nostra chat. Ti dico solo una cosa Guglielmo, a San Giovanni la pareggiata un ex, ma ci racconta tutto più tardi Vittorio Soave. Ci fermiamo un attimo?
1: A tra pochissimo.
4: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
5: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
13: Come mi immagino il Black Friday?
14: Com'è quello di Skoda? Oh.
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
17: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
1: Forse le partite stanno per terminare, ma non importa, perché il pallone d'oro live continua ancora per un po'.
3: E perché succedono un po' di cose anche nei minuti finali, perché l'Ambrosiana ha ribaltato il risultato e sta vincendo 2-1 sul campo della QS Borgo Veneto.
1: Ambrosiana quindi che torna in vantaggio, noi invece torniamo, non in vantaggio, ma torniamo da Vittorio Soave, pronto a raccontarci i minuti finali, i secondi finali o se... purtroppo è già finita, non lo sappiamo, ce lo racconterà adesso, di San Giovanni Lupatoto contro Bevilacqua. Vittorio, ti ascoltiamo.
19: Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovati voi in studio. La partita è finita dopo 4 minuti di recupero, in cui San Giovanni ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo dopo aver subito il gol del pari dall'ex di giornata Alex Cecca, che si è incaricato della battuta di un penalty conquistato grazie ad un tocco di mano del neo entrato Nizzetto, che è colpevole di questo tocco scorretto all'interno dell'area, lascia al Bevilacqua la possibilità di calciare un rigore a 3 minuti dalla fine della partita. L'ex appunto Alex Eka non sbaglia e batte Bonato per quello che sarà il 2-2 finale. Una partita in realtà che si è accesa in questo secondo tempo con delle grandi parate del portiere del Bevilacqua Merlin, che ha evitato al San Giovanni di chiudere la partita prima dei secondi finali e quindi ha anche poi dato la possibilità ai suoi di poter spingere alla ricerca del pari, che è arrivato appunto grazie al rigore di Seca. Gli ultimi secondi sono stati però di marca del San Giovanni, anche se l'ultima grande occasione è capitata sui piedi di Pavan, che ha calciato di poco alto sulle traverse. Le squadre si sono affrontate sicuramente a viso più aperto nella ripresa, con un'intensità che è andata ad aumentare rispetto a quella che si era vista nel primo tempo. San Giovanni ha provato a far sua la partita con intensità, con le grandi imbucate di un neo entrato Primattoni, che ha spaccato proprio il secondo tempo dei Lupi e ha costretto Bevilacqua agli straordinari in difesa per contenerlo. Anche gli strappi di Marastoni sull'out di sinistra hanno costretto il Bevilacqua ad attenzionare ancora maggiormente l'out di sinistra. A parte il gol di Pimazzoni, San Giovanni era andato vicino anche prima di subire il pari alla rete con lo stesso Pimazzoni murato da Merlin, che però non sono riusciti gli attaccanti di Mister Davini a far capitolare nuovamente il portiere del Bevilacqua. La partita in realtà si è svolta per quanto riguarda gli ospiti più su degli episodi, in quanto non hanno creato e sottomesso un San Giovanni che alle volte però si schiacciava in maniera colpevole e ha subito quindi due gol su tiri in porta che sono risultati comunque pochi, ma grande conversione della squadra ospite in tiri creati e gol segnati. San Giovanni che quindi dal canto suo non è stato bravo a capitalizzare al meglio i tiri e le occasioni che gli sono capitate, risultando poco ciniche. Quindi il finale di San Giovanni Bevilacqua è 2-2 al Bassistoni, secondo punto in questo campionato per il Bevilacqua, sesto invece per il San Giovanni. Questo è la disamina finale di questo match. Linea a voi.
1: Grazie Vittorio, andiamo subito da Emma Gozzo per la prima categoria con Fumanese Lugagnano. Emma, ti ascoltiamo.
11: Sì, partita finita ormai da 10 minuti con 3 gol del Lugagnano, doppietta di Leardini e gol di Signorini. Partita combattuta fin da subito, e anche se ormai il Lugagnano nella seconda parte del secondo tempo è sempre stato oltre la metà campo, quindi le occasioni sono state molteplici. Fumanese non ha mai ceduto, però non ha trovato nessun gol. Finisce così con 0-3 la partita di oggi sul campo di Fumane.
1: Grazie mille Emma, spostiamoci subito verso Alessandro Mascalzoni, sempre per la prima categoria, questa volta per il girone B, come abbiamo già detto, Virtus Borgo Venezia contro Valtramiglia Cazzano. Alessandro, ti ascoltiamo.
20: E vi comunico il risultato finale della partita tra Virtus Borgo Venezia e Valtramiglia Cazzano. La partita è terminata 1-1. È il primo pareggio in campionato per entrambe le squadre. Il risultato è stato sbloccato in apertura di secondo tempo da Ceno, reattivo nel convertire in porta un pallone vagante in area piccola. E al quarto d'ora, dal 16° minuto del secondo tempo, è arrivato il pareggio della Virtus con un gran colpo di testa su calcio d'angolo del difensore centrale Canalia. Una partita tutto sommato equilibrata, giocata nel primo tempo su ritmi alti ma senza particolari occasioni create da entrambe le squadre. Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno trovato qualche spazio in più in avanti, la partita è stata più divertente e più aperta. 1-1 il risultato finale tra Virtus e Valtramiglia Cazzano. Fine a voi.
3: Grazie mille Alessandro, ricordiamo un po' di risultati delle partite di Serie D che sono finite una mezz'oretta fa. Il Leon batte 3-0 la Pavonese, il Milan perde 1-2 contro il Rovato, vittoria del Nimbiano Valtidone 4-1 contro la Virtus Ciserano Bergamo, vince il Cardiero 3-1 contro la Pro Palazzolo, vince in trasferta il Villavalle 3-0 sul Real Calepina, 1-0 risultato tra Scanzorosciate e Brusa Porto, perde ancora la Tritium in casa contro il Club Milano 1-0. Ricordiamo che stasera alle 18:30 ci sarà il match importantissimo, il derby tra Virtus Verona e Chievo. Ha giocato ieri già la Fiorenzuola che ha pareggiato 0-0 contro il Piacenza.
1: Sì, ovviamente in vista del super derby che ci sarà stasera, noi procediamo invece col nostro giro di chiamate verso i nostri inviati, perché siamo agli ultimi istanti, ecco Ilaria, dobbiamo correre, e infatti corriamo verso San Marco per San Marco BNC noi, dove abbiamo il nostro Marco Rabar che ci racconta il finale di questa gara. Prego Marco, ti ascoltiamo.
21: Sì, finale in parità dunque 1-1 tra San Marco Borgo Milano e BNC noi, una partita che ha consegnato un punto a testa alle due squadre uscite dal campo con un po' di amaro in bocca, perché speravano e avevano avuto anche le occasioni per potersi portare a casa l'intera posta. Comunque fondamentalmente è il risultato giusto, perché meglio San Marco nel primo tempo, dove è riuscito a sbloccare il risultato al 9° minuto con Micheletti, mentre il BNC è sceso in campo nel secondo tempo con tutt'altro piglio, riuscendo a pareggiare subito il quinto con Maccataro e poi costruendo anche un paio di grosse occasioni però non sfruttate dalla squadra ospite. Dunque un pareggio che alla fine sostanzialmente è giusto, un punto a testa, e per il resto non c'è altro da segnalare. Una bella partita comunque, sempre combattuta da due squadre giovani, e con questo ti ricordo comunque qui San Marco BNC 1-1, e vi cedo la linea.
1: Grazie mille Marco Rabar, gentilissimo. Spostiamoci subito, andiamo sulla terza categoria che manca poco. Nicolò Panato, raccontaci il finale tra Intrepida e Città di Soave. Nico, ti ascoltiamo.
0: Poi i giocatori sono l'unico rimasto sugli spalti, 3-1 il risultato tra Intrepida e Città di Soave. Intrepida che era andato sotto nel corso del primo tempo con un gol di Ridolfi, ha saputo poi ribaltare la partita con Marcantoni prima e poi Pagani che prima realizza il 2-1, poi realizza l'assist per Fiorentini che fa 3-1. Gara, una bella partita, tutto sommato vittoria importante per l'Intrepida che con questi tre punti aggancia proprio la Città di Soave a quota 6. Studio.
3: Grazie mille Nicolò, ricordiamo un po' di risultati dall'altro girone, il girone C di Serie D, quello dove è presente il Legnago che ha vinto in trasferta contro la capolista Charlins 4-0. Gli altri risultati: il Bassano vince 1-0 contro il Lignano, vince in trasferta il San Donà 2-0 contro il Calvino Ale, vittoria netta del Campo d'Arsego 4-1 contro la Virtus Bolzano, vince anche il Colegnano 2-1 contro il Mestre. Stesso risultato per LME che vince contro la Triestina, appunto 2-1. 1-0 risultato tra Luparense e Este, vittoria ampia dell'Obermainz che vince 3-0 contro lo Schio e vince in trasferta la Clodiense 1-0 sul campo dell'Unione La Rocca Altavilla.
1: Grazie Ilaria, dalla regia mi confermano tra l'altro che Giacomo Mozzo è pronto a raccontarci la ripresa appunto di questo secondo tempo, quindi spostiamoci e andiamo di nuovo nei campi d'eccellenza con Giacomo Mozzo per Oppeano Piovese. Giacomo, ti ascoltiamo.
2: Siamo entrati nel decimo minuto alle tratte di Oppeano, 0-0 tra Oppeano e Piovese all'intervallo, cambio tra le file degli ospiti con Sambadin che opta per destro al posto di Ballarini, un po' in sofferenza nel corso della prima frazione di gioco sulle incursioni di Zanotto e Caltran dal suo lato, ha sofferto per tutto il primo tempo. E bello il destro di il sinistro, scusate, di Tomasini al settimo, ben parato da Costa, respinto in corner. Dall'altra parte, sull'appoggio di Api, il destro di Faggin ha sorvolato la traversa. Poco altro da segnalare, che eravamo sentiti nel corso dell'intervallo, e la parte un cartellino giallo per Paoletto che trattiene Afi e quindi una trattenuta vistosa punita con il giallo dall'arbitro Mauro Rossi di Rovigo. Siamo ora appena entrati nell'undicesimo minuto, siamo sullo 0-0 ancora tra Oppeano e Piovese, partita che si mantiene comunque più che godibile, giocata su ritmi molto alti e agonisticamente valida. Noi ci risentiremo, nel frattempo vi aggiornerò fino a fine trasmissione e poi risentirci le prossime settimane. Grazie intanto, a voi la linea.
3: Grazie mille Giacomo, tra l'altro non potremo sentire fino alla fine del risultato tra Oppeano e Piovese, ma possiamo anche noi leggere di tutta la partita domani sulle pagine dell'Arena. Mentre l'Oppeano ancora gioca, sono finite le altre partite di eccellenza, quindi vediamo un po' come è andata questa quinta giornata. Il Bigasio trova la sua prima vittoria 1-0 sul campo tosto difficile dell'Adriese, vince in trasferta anche l'Ambrosiano 2-1 contro la QS Borgo Veneto, il Berton Bolzano Vincentino fa 1-0 contro il Monte Vecchio Maggiore, perde in casa il Castelnuovo 2-0 contro il Chiampo, pareggio 2-2 tra Mestrino e Pozzonovo, vince anche il Montorio 1-0 contro la Villa Francese che si trova la seconda sconfitta consecutiva e vince, come abbiamo sentito, il Villa Franca 2-0 contro il Limina. Per ora l'Ambrosiana sta lassù in classifica da sola a 11 punti, seguita dal Villa Franca, due veronesi.
1: Grazie Ilaria, fortunatamente si trovano appunto due veronesi, brava che l'hai sottolineato. Noi ci fermiamo un'ultimissima volta, giusto quel minutino giusto per riprendere fiato, ci sentiamo tra pochissimo.
22: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Amore... Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
27: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
28: Radio Verona.
29: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. Solo su Radio Verona.
1: Come vi avevo promesso, siamo stati rapidi a tornare subito in diretta. Ilaria, io direi di riniziare subito, visto che abbiamo appena visto tante partite concludersi, di raccontarci come sta andando la promozione, i risultati e anche la classifica, se vuoi.
3: Eh sì, perché con i risultati di oggi cambiano un po' di cose in classifica. L'Audace vince 3-1 contro il Saval Maddalena, che non riesce più a trovare punti nelle ultime giornate. Pareggia, quindi si ferma il Baldo in casa del Colognola, pareggio importantissimo per il Colognola. 0-0 è il risultato. Il Pescantina, settimo, vince 1-0 contro il Cadidavit, vittoria importante anche per il Pedemonte in trasferta, che vince 3-1 contro il Real Valpolicella. Vittorio ci ha aggiornato sul risultato tra San Giovanni e Bevilacqua, con il pareggio in extremis dell'ex Xeca, risultato finale 2-2. Ampio risultato dell'Atletico di Cerea in casa della Scaligera, 4-0. Vittoria anche per il team Santa Lucia, che in trasferta batte l'Union Colonia Minerbe. Vince alla fine l'Isola Rizza Roverchiara in trasferta sul campo dello Zevio. Questi risultati fanno cambiare un po' la classifica, perché il Baldo non è più da solo là sopra, ma è in compagnia del team Santa Lucia e del Pescantina, settimo, a quota 13 punti. Subito sotto c'è l'Atletico di Cerea, neopromossa, e il Roverchiara, che l'anno scorso è sceso dall'eccellenza. Sotto invece la Scaligera non riesce ancora a trovare punti, è ancora a quota 0. Un altro punticino importante per il Bevilacqua, che è a quota 2.
1: Abbiamo visto una classifica ancora da formarsi per bene, come abbiamo detto anche prima, si tratta pur sempre di inizio campionato, quindi le squadre hanno ancora tutto il tempo per studiarsi. Certo, chi parte meglio è beato lui, e chi parte un po' peggio ha tutto il tempo per riprendersi, perché il campionato è lungo. Direi di spostarci sulla prima categoria. Volevi darci qualche news?
3: Eh sì, perché sono finite anche le partite in prima categoria. Cosa è successo nel girone A? Vediamo un po'. Il Caprino ha vinto 3-0 contro il Povegliano, vince 1-0 il Caselle contro il Concordia, vittoria larga anche per il Casteldazzano, 3-1 contro l'Olimpia Verona, vince in trasferta il Dorial, 4-1 sul campo del Consolini, vittoria larga anche per il Lugagnano, 3-0 in trasferta contro la Fumanese, mantiene la vetta il Bussolengo, 3-0 in trasferta contro il Malcesile. L'Olimpica d'Ossobuono Buono vince 3-2 contro la Cisano Juventina Bardolino, pareggio 2-2 tra Peschiera e Sona. In questo girone A di prima categoria, come abbiamo detto, la vetta, in vetta c'è il Bussolengo, inseguito subito sotto 11 punti dal Caselle, in fondo ancora a quota 0 il Povegliano, 2 punti invece per la Fumanese.
1: Ultimi giri d'orologio anche per noi, Ilaria, abbiamo commentato la classifica sia di promozione che di prima categoria, notiamo delle squadre che ci stanno provando e ci stanno anche riuscendo alcune, no?
3: Eh sì, assolutamente, iniziano un po' a vedersi le gerarchie di questo campionato. C'è un altro girone in prima categoria sul Veronese, il girone B, dove sono successe un po' di cose, anche qui vediamo un po'. La Belfiorese conquista i suoi primi punti in trasferta 3-1 sul campo dell'Alpo, vittoria netta delle Alte Ceccato 4-1 sul campo della Provese. Il Bonavita vince 3-2 contro il Tregnago, perde in casa l'Illasi 2-4 contro il Real Grezzano Lugo, perde ancora la San Bonifacese 4-1 contro il Montebello, vince il Montecchio San Pietro perde il Montecchio San Pietro 1-3 contro il Brendola, arriva la sconfitta per il Nogara contro la Val d'Alpone 1-0, pareggio 1-1 come abbiamo sentito tra Virtus Borgo Venezia e Valtramigna Cazzano. A questo punto cosa succede? Il Nogara sta sempre lassù a 12 punti, ma insieme al Real Grezzano Lugo non è più da sola, subito sotto c'è il Bonavigo, mentre nella bassa classifica 2 punti per Alpo e San Bonifacese.
1: Grazie Ilaria, spostiamoci subito rapidissimi, così come chiedo a Giacomo Mozzo di essere il più rapido possibile perché siamo in mega ritardo, andiamo a sentire l'ultima volta Giacomo per Opeano Piovese. Giacomo, ti ascoltiamo velocissimo, grazie.
2: Rapidissimo, allora, secondo cambio nella Piovese con l'ingresso in campo di De Leo al posto di Nardo, dall'altro subito dopo, pochi secondi fa, doppia clamorosa occasione per la Piovese, prima un gran sinistro proprio dell'entrato De Leo, diretto sotto l'incrocio di pali, grande parata di Napoli in corner, sul conseguente corner, colpo di testa imperioso di Rosa, che stava facendo urlare al gol i tifosi ospiti della Piovese appunto, e provvidenziale salvataggio sulla linea portato sul primo palo da parte di Capitan Cappelletti, quindi rimane sullo 0-0 il punteggio tra Opeano e Piovese. Io a questo punto vi saluto, vi ricordo che siamo nel corso del 20° minuto della ripresa qui alle tratte di Opeano, 0-0 tra Opeano e Piovese. A voi la linea, ciao Guglielmo, ciao Ilaria, un saluto a tutti e a risentirci le prossime settimane.
3: Grazie mille Giacomo, che è già arrivato ai saluti, perché noi siamo verso la fine. Io tra l'altro
1: d'arrivo, Ilaria.
3: Tra l'altro Guglielmo, io sono già pronta perché adesso mi preparo a sentire, ad ascoltare un bel Virtus Verona Chievo, e poi più tardi c'è anche il Verona che gioca e ritorna anche la Serie B e la Serie A, quindi ho una serata pienissima.
1: Anch'io una serata piena, non di calcio io, perché sarò a cena per il compleanno di mia mamma.
3: Stai molto bene.
1: Saluto, esatto, quindi non mi occuperò di calcio questa sera per una volta. E io direi, Ilaria, che siamo purtroppo arrivati alla fine anche di questa terza puntata del Pallone d'Oro Live. Io cosa posso fare se non ringraziare prima di tutto te?
3: E io ringrazio te sempre, la mia spalla.
1: Esattamente, i nostri inviati, perché senza di loro noi non andremo da nessuna parte, ma soprattutto sai senza di chi non andremo da nessuna parte? Di una persona che vedo dall'altra parte del vetro, che è la nostra Nadia alla regia. Grazie Nada.
3: Grazie, anche perché chiama tutti, sta al passo con noi, ha un bel da fare, veramente multitasking.
1: E soprattutto ci sopporta mentre noi gli facciamo segni da qua, che segnali. Sembra una mezza giungla ogni volta. No, comunque grazie anche a Riccardo Verzè e a Luca Mazzara, che hanno realizzato e ci hanno dato la possibilità di realizzare il Pallone d'Oro Live.
3: Grazie a chi ci ascolta sempre, chi ci sta ascoltando dalla prima puntata, chi è arrivato dopo e chi continuerà ad ascoltarci.
1: Bravissima. Io ricordo come al solito che se volete ulteriori informazioni domani potrete leggerle e trovarle sull'Arena, ovviamente in ambito calcistico, dilettantistico naturalmente.
3: E per ulteriori storie durante tutta la settimana l'Arena racconta i dilettanti.
1: Assolutamente sì. Non mi rimane altro che salutarvi ancora una volta dal vostro Guglielmo Malesani in compagnia di
3: Ilaria Cannas.
1: Ci vediamo domenica prossima, sempre alle ore 15, qua su Radio Verona. Da Guglielmo Malesani è tutto, un bacione.
3: Buon calcio!
29: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
28: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: I got

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Super Strada Verona Legnago.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
8: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Non c'era dalla redazione, sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo-iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh dopo che ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, provocando la morte di 12 persone e il ferimento di oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata da Trump, ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà. L'Ucraina continuerà a difendersi, ha ribadito comunque Zelensky, che conta ancora sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra. Sono ore di preoccupazione per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus domenicale ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Mi rincuora la sua serenità, ha detto la Premier Meloni. 100 insegnanti ebrei hanno annullato un viaggio di studio a Reggio Emilia dopo che è stato chiesto loro di firmare un documento in cui prendevano le distanze dall'occupazione israeliana di Gaza. A chiederlo la società Reggio Children. Reggio Emilia sempre contro ogni forma di antisemitismo, ha commentato il sindaco Marco Massari. Il calcio, dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti. Prima vittoria in campionato per il Bologna, che batte 2-1 il Lecce al Via del Mare. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
1: Del vetro?
3: No!
1: Di carta e cartone?
3: No!
1: Di plastica e metalli?
3: No!
1: Dell'organico?
3: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
4: Radio Verona, Radio Verona, compila

0: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
11: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Osteriaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
12: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
4: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, eccoci qua. Buonasera Lindo Filippi, ciao Lindo.
5: Ciao Ale, ciao a tutti.
4: Pronti a tornare in campo, non noi per fortuna, ma il Verona. Insomma, l'auspicio è che siano più bravi di noi, anche se poi Lindo ci raccontano, anche lui stesso racconta di essere stato buon centrocampista, però meglio quelli che vanno
5: discreto,
4: in campo. Meglio quelli che vanno in campo, adesso non che siano fenomeni anche quelli del Verona, però insomma per la Serie B magari vanno anche bene. Fra l'altro c'è da capire quanto valga veramente questo Verona rispetto a un parametro che ieri ha alzato per esempio il Pisa, che ha vinto facile in casa del Vicenza, il Palermo che era andato sotto però e ha passeggiato di fatto con l'Empoli, Palermo che sta viaggiando veramente a velocità fortissima. Verona che ci prova questa sera a Modena, non sarà facile, al Braglia contro il Modena di Galloppa con il 4-3-3, Carolindo, con Perilli, gioca Perilli, non gioca Leali, c'è Zappa con Edmundson, Davidovic e De Battisti, quindi De Battisti preferito a Bradaric che non sta benissimo, a Frese che non ha ancora recuperato del tutto, i due centrocampisti interni sono Iannoni e Lella, c'è Le Borgne, c'è Livramento a destra, c'è Sara a sinistra, c'è Moschera, non c'è Mulattieri davanti, panchina con Ekuban che torna fra i convocati, con Leali, con Bradaric, Mulattieri, Castanossa, Rui, Bernede, Solosager, Cerbone, Calabrese, Akale, Sezzonienko, proprio Ekuban, Akale che è stato estirpato dalla primavera, che oggi ha perso 2-0 all'Olivieri contro il più maturo Lecce. Modena 3-5-2, Carolindo, Cicchizzola che era il vecchio portiere dello Spezia, ricorderete, Tonoli, Nador, Nieling, Azzi, Brugman, Bianco, Santoro e Caso, Holzer e Ambrosino. Non c'è ad esempio Belotti che è in panchina, Montevago in panchina, Folino in panchina, c'erano tante belle prime scelte, no? Nel Modena in panchina, Consiglio, Laidani, Zampano, Montevago, Belotti, Odero, Follino con imputato Bacchina qua e Ronco con Arnaboldi per Daniele Galloppa. Carolindo, che partita è e che partita sarà?
5: Allora stasera si vede se sono due squadre che possono aspirare tutte e due a salire in Serie A, perché è una partita importante con squadre che, soprattutto società del Modena che ha speso e non ha speso per arrivare a metà classifica o sotto i playoff, minimo i playoff. Della partita precedente mister Galloppa praticamente cambia un giocatore solo, che sarebbe perché non si sa. Questo lo dico, lo anticipo. Qua mettono un 5-3-2. Però può essere anche un 3-4-2-1 con Caso e Holzer a sostegno di Ambrosino, i due mediani Brugman e Bianco come l'ultima volta, e Santoro e Azzi a destra, Santoro a sinistra, e i tre centrali Nieling da sinistra, Nador centrale dei centrali e Tonoli. Dunque anche lì è un rebus, perché anche in settimana dicevano, e praticamente dell'ultima partita lascia fuori solo Zampano.
4: Ne ha Galloppa, Mantova che ha vinto 3-1 in casa del Catanzaro. Non so se faccia sul serio veramente il Mantova, però intanto ha vinto anche
5: il Catanzaro, sì, eh.
4: Che proprio il prossimo sarà proprio il prossimo avversario del Verona, vi ricordo, venerdì sera alle Bentegodi, 0-0 fra Arezzo e Cremonese. Sta vincendo, ormai ha vinto la Carrarese 2-0 a casa del Padova, con il debutto di Pagliuca in panchina, travasato dall'Empoli. Mantova 3-1 in casa del Catanzaro al mitico Ceravolo, con i gol di Tomasevic, di Ruocco e del nostro anche, no, Davide Bragantini. 335 60 11 610, vostri sms. Ancora neanche da Modena, forza Ella, scrive Steffi. Ciao Leolindo, spero di trovare una squadra più organizzata, incisiva dopo questa sosta quasi sabbatica, forza Ella del Lussemburgo. Francesco: Olindo, cosa ti aspetti di diverso dalla sosta? Quanto la sosta può spostare, può comunque alzare il livello degli interrogativi, perché dice non gioco a 3 settimane, magari qualcosa è cambiato.
5: Beh, intanto c'è la riconferma del centrocampo a 3 dell'ultima partita, Iannoni, Le Borgne e Lella, che poi vediamo come si comporterà Le Borgne, se giocherà praticamente da metodista oppure in fase offensiva va a sostenere Moschera, che oggi rientra, e mi aspetto molto da Livramento, che l'ho invocato per tanto tempo. A mio parere merita la riconferma, come la merita il giovane De Battisti, che nell'ultima partita ha fatto molto bene. La coppia centrale è la più affidabile, a mio parere, David Ovis e Edmundson, e meno male che sulla destra c'era il preventivo di far giocare Calabrese. Non è che non abbia fiducia di Calabrese, anzi, però insomma Zappa è al suo posto e vediamo se sarà un 4-3-3 o un 4-2-3-1, come vediamo il Modena, 5-3-2 o 3-4-2-1, e poi vediamo quando comincia la partita, che così vediamo come sono messi.
4: Paolo dice: ciao ragazzi, Serdar rientra sicuramente dopo la sosta, neanche convocato, però Lella, Iannoni a schermare in fase di non possesso ed agevolare il lavoro di Le Borgne mi piace sulla carta, poi vediamo che dice il Campetto. Questo dice Paolo. Non so che dirà il Campetto, Lindo, non so qual è la battaglia di centrocampo, come te la immagini?
5: E lì bisogna vedere se loro giocano con 3 centrocampisti, che dovrebbero essere in teoria. L'ultima volta aveva giocato da mezzala sinistra a caso. Allora, se giocherà con un centrocampo con Brugman, Bianco e Caso, io penso che Caso andrà a fare il giocatore che gioca alle spalle di Ambrosino e Holzer. Teniamo presente che questa è una bella coppia, tecnicamente sono molto bravi. E magari Santoro andrà a agire sulla fascia sinistra, però sto giocatore qua, Santoro, 27 anni, è un giocatore che può giocare da esterno ma può giocare anche da mezzala. Dunque lo scontro in teoria è Bianco, Brugman, Santoro o Caso contro Iannoni, Le Borgne e Lella, e la partita, le partite di solito le vinci o le perdi a centrocampo.
4: È la quadratura giusta questo centrocampo ormai, questa quantità con la qualità, con gli strappi.
5: L'ultima partita a me è piaciuto. È piaciuto e mi piace soprattutto Le Borgne, che è un bellissimo acquisto, d'altronde è proprietà Como, e poi mi sono piaciuti Iannoni e anche Lella. Iannoni è il nostro Gattuso e Lella l'ho visto muoversi bene fino a che ha tenuto, perché non gli sono venuti i crampi, e l'ho visto giocare bene da mezzala sinistra. Poi ha dovuto adattarsi a fare anche il terzino, perché eravamo rimasti in riserva, però mi danno fiducia, soprattutto vediamo la qualità dei rifornimenti, e lì si decidono a centrocampo queste cose. Nei confronti di Livramento, Moschera e Sara, ricordiamoci che abbiamo un contropiedista forte sulla destra, che è Livramento. Dunque la squadra di Galloppa è una squadra che a me piace, è un allenatore che a me piace, per una che alza molto la linea difensiva, c'è la possibilità di metterci la palla dietro fra linea difensiva e portiere e magari fargli male con Livramento. Vediamo insomma come è una bella partita da vedere, soprattutto speriamo che sia apprezzabile sotto l'aspetto tecnico-tattico.
4: Como-Roma 0-0, ha vinto 3-1 la Lazio sul Monza, andiamo in Serie A, insomma col campionato che adesso non compete. Al Verona ha vinto il Bologna nel finale 2-1 in casa del Lecce con l'esordio di Palladino, 0-0 l'intervallo fra il Sassuolo e il Milan, stasera si gioca Cagliari e Juventus, 20:45, domani 18:30 Atalanta contro Venezia. 335 60 11 610 con tutti i vostri sms, naturalmente 045 96 00 103 per le vostre chiamate in diretta. Sul binario di perfetta parità a Scafati la partita della Tezenis, avanti 52-50, Tezenis si riduce dalla bella vittoria, dalla grande vittoria al Palamagis contro Milano. Il Modena di Galloppo, Lindo, galloppa contro Baroni, fra virgolette, che risultato fa, che partita fa? La partita nella partita, si diceva una volta.
5: Ma ci sono una ventina d'anni di differenza, però l'allenatore non conta se ha 20 anni di più o 20 anni di meno. conta quanto si aggiorna e quanto è, insomma, perché per fare quel lavoro lì devi essere sempre, sempre, sempre aggiornato. E là, sappiamo benissimo che Baroni è una persona seria, competente, come lo è lo stesso Galloppa, anche se giovane. Ha un buon curriculum, ha fatto molto bene nel settore giovanile. Mi sembra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con la Fiorentina, non mi sbaglio, Ale, tu che la segui molto.
4: Sì.
5: E insomma, e la Fiorentina, che ha dato poi, a forza di dirmelo, ho cominciato a seguirla anch'io la primavera.
4: E Fiorentina adesso è andata da Andrea Azzoli, giusto per così restare in tema.
5: Per dire, l'ho vista, l'ho apprezzata molto come gioco, mi piaceva come giocava sta squadra qua. E se gioca bene vuol dire che l'allenatore è chiaro.
4: Il Modena è forte, adesso senza dover così inneggiare al Modena come se fosse il Real Madrid, però è una squadra di qualità, una proprietà di qualità, nel senso di con spalle piuttosto robuste. Ha lavorato molto sulle infrastrutture, ha investito molto sulle infrastrutture, un centro sportivo di nuovissima generazione, si vuol fare qualcosa di carino. Fra l'altro oggi all'Olivieri c'era Stefano Fattori come osservatore del Modena. Stefano che ha di fatto
5: perso 2-0 la primavera.
4: Sì, sempre seguito, ti posso garantire, sì. Visto la partita più maturo in Lecce, un po' più morbido il Verona, che era senza Cale, la versione
5: è in panchina.
4: È in panchina con Baroni, perché comunque non c'è Suslo, perché magari Cervone non sta benissimo, quindi si è portato dietro così a Cale con la prima squadra Baroni. Primavera che ha sofferto, ripeto, più maturo, più capace di leggere la partita e i momenti giusti della partita il Lecce, insomma, al di là
5: allenatore del Lecce,
4: al di là di questo insomma Lecce che si è dimostrato buona squadra e naturalmente fra l'altro il Lecce 3 anni fa era comunque campione d'Italia con Coppitelli, che adesso allena il Cosenza, con Dorgo, ricorderete Dorgo che adesso gioca al Manchester United. Con Berisha
5: titolare,
4: che adesso Berisha è uno dei punti di forza del Lecce di Serie A, quindi con naturalmente tanti valori. 56-52 intanto Tezenis a casa di Scafati, fra poco vi facciamo anche una sintesi di quella che è stata la partita della primavera. 335-60-11-610, viaggiamo velocemente verso il fischio d'inizio, al Braglia, il mitico Braglia, caro Lindo, molto giallo-blu il Modena, diciamo proprio di Stefano Fattori che oggi era alla primavera a vedere, insomma, lui che ha sempre seguito Nero Bonato, che insomma mi ricollego, trovato il filo, lui che è stato quello che ha costruito il Modena, lui veronese, lui anche a costruire quel primo Verona di Martinelli, quando Martinelli lo strappò al Sassuolo, quando il Sassuolo era di fatto di Nero Bonato, era soprattutto di Giorgio Squinzi, Bonato era il braccio armato, no, di quel Sassuolo che sarebbe poi diventato attore protagonista del calcio italiano fino a salire in Serie A. Stefano a fare l'osservatore puntualmente di tutte le squadre e a seguire Bonato anche da team manager, ricorderete, di quel primo Verona così fortissimo di Remondina, in cui ritiri a Sant'Anna da Faedo, quelle amichevoli in cui poi nel Sant'Anna giocava anche Damiano Tommasi, insomma tempo fa. Siamo giù, siamo già alti in classifica, con un'altra vittoria ci piazzeremo fra i primi, prontissimi per il grande ritorno.

0: Bellissima sorpresa, soprattutto la prima partita quando pareggiarono con la Spagna 0-0. Dunque, mi aspetto tante cose, mi aspetto grande spinta sulla fascia destra dalla parte di Zappa e a sinistra da De Battisti. Mi aspetto una partita attenta nella zona centrale della difesa con Davidovic e Edmundson, perché, come dici te, Ale, giochiamo contro una squadra forte che è stata costruita per andare in Serie A.
1: Intanto il Chievo è in vantaggio 1-0 in casa della Virtus, derby di Serie D, d'alta Serie D, cominciato alle 18.30, ci sono i nostri Alessio Facincani e Sandro Benedetti, chissà che stanno guardando in questo momento Sandro e Alessio. Oggi il Cadiero ha vinto 3-1 in casa della Pro Palazzolo, una bella vittoria per il Cadiero.
0: E grande vittoria del Legnago, 4-0 fuori casa.
1: Con il mitico Charlie Smusane, mitico, più che altro
0: secondo in classifica.
1: Più che altro spendaccione Charlie Smusane, fa un sacco di soldi, pensa che c'è nelle Charlins di A. Dio e Branca, che furono giocatori del Cittadella, che nel 2019 si giocò il doppio spareggio con il Verona per andare in Serie A, poi il gol di Zaccagni, il tacco di Carmine, il 3-0 di Laribi. Dio, se fra l'altro segnò proprio l'andata al tombolato, Cialinse, che è infarcito di grandissimi nomi, però insomma ce le ha così buscate dal bel Legnago che sta crescendo di Luca Rigoni, no? Luca che dopo essersi fatto le ossa alla primavera del Vicenza, la giornata del Vicenza, vincendo anche un titolo allievi di Lega Pro, sfiorando la primavera del Verona, sarebbe stato il designato sostituto per Massimo Margiotta di Paolo San Marco quando San Marco fu trasferito in prima squadra, poi per questioni anche di così economiche, anche se poi non è che costasse tantissimo, Luca Rigoni si è deciso per dei cambi interni, Luca è rimasto lì ad aspettare la chiamata del Legnago. Oggi questa grande partita, questa grande vittoria in casa del Charlins. Messaggi naturalmente alle 19.16, scrive questo amico, dice quanto così sareste, quanto siete convinti che Verona possa vincere a Modena, perché alla fine posso pensare che il Modena sia forte ma che qualcosa conceda. Sarà una partita da ampi spazi, nel senso guardie scoperte, e vediamo chi è più forte tecnicamente, vediamo chi ha la giocata più qualitativa, oppure ti aspetti dell'altro.
0: Sono due squadre che tecnicamente hanno giocatori bravi, e ripeto, il Modena l'ho visto 3-4 partite fra campionato e Coppa Italia e l'ho apprezzato molto, è uscito dalla Coppa Italia col Venezia, non meritava, e nella stessa partita ha cambiato due o tre sistemi di gioco in base al risultato che praticamente stava vivendo. Dunque, un allenatore giovane, rampante, abile, sveglio, e noi abbiamo il nostro che insomma in questi campionati ha anni di Serie A, di Serie B, di Serie C, può dire la sua, e tecnicamente a mio parere siamo una squadra per puntare la Serie A, perché non mi sembra di vedere in giro grandi cose, anche se ieri, come dicevi te, si è svegliato il Pisa. Una grande scoppola ha preso, però si sta svegliando anche l'Avellino, 4 papine alla Sampdoria.
1: Alla povera Samp.
0: Volevo fare una dedica.
1: Dimmi.
0: Allora,
1: alla Sampdoria, no?
0: No, a un ragazzino che ho allenato, ho avuto il piacere di allenare, che oggi ha fatto gol.
1: Sì.
0: E Mattia Purgato. Ha esordito oggi ha giocato con la prima squadra, non è la prima partita, ha fatto il primo gol. E continua, assomiglia al papà quando gioca.
1: Mitico Roberto, presidente della Dacia.
0: Sì, è un'ala anche lui, un'ala sinistra, perché è tutto sinistro. E oggi ha fatto gol, e allora, siccome che l'ho allenato un paio d'anni fa, un ragazzo d'oro, e prosegue la dinastia dei Purgato.
1: Sì, da Giovanni,
0: e complimenti a Mattia.
1: Da Giovanni e Roberto fino a Mattia, c'è un'altra generazione. Ciao Leolindo Saint-Tropez. Giallo blu Ale. Verona, un saluto a tutti da parte di Mattia. Gioca Edmundson, aspettavate Edmundson? Beh sì, insomma, ha giocato 3 partite di Nation League.
0: Bene in Nation League.
1: L'ha buttata lì, Baronetto, sì, però ha viaggiato, vediamo, però non è che ci siano tante alternative adesso lì dietro. Quelli sono, gioca Davidovic, che sicuramente starà meglio rispetto a quanto non fosse.
0: Fino a che non recuperi al 100% Frese. A disposizione come centrale hai solo il ragazzo, lo Staga.
1: Ah sì.
0: Perché ancora ce l'abbiamo perso, poveretto. Dunque lì dobbiamo aspettare Frese, perché ti può coprire il ruolo da terzino sinistro e centrale, e poi il centrale di ruolo è Slozager, che oggi è in panchina, ma io penso insomma che sia la coppia più affidabile in questo momento qua dell'Hellas.
1: È finita anche a Padova, ha vinto 2-0 la Carrarese, quindi

0: Bel debutto per Pagliuca, forza è la sbanda sezione Tokyo sempre presente anche con la pioggia, gran moscheron dice questo. No, saluti a tutti, a Vitto Filippi in Thailandia, sono girate il mondo, beati voi, non siamo sempre pronti, vi ripeto, a accettare i vostri inviti, purché sia tutto gratis, questo è piuttosto scontato. Simone Schipa è l'allenatore, ero rimasto in arretrato della primavera del Lecce, uno cresciuto di fatto nelle giovanili del Lecce, insomma tanti anni, poi fino alla promozione in primavera dove da due stagioni, fra l'altro lui ha preso posto a prova di Coppitelli che ha lasciato da campione d'Italia in quella grande primavera di Didorgo. Lecce che vinse un titolo a primavera addirittura con gli 85, quando nell'Inter, in finale con l'Inter, giocava Meggiorini, giocava Della Fiore, giocava tanti ottimi giocatori, giocava soprattutto il nostro mitico Meggio. Ci fermiamo un attimo, la fascia, poi ci tuffiamo decisamente al Braia verso la partita.
1: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
2: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
11: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!

0: Allora, caro Lindo, se passate per Bergamo vi offro la pizza, no, troppo poco, almeno se no vi prende l'aereo. Caro Maurizio, niente Bergamo, soltanto dopo 3-4 viaggi seri, quindi dopo...
1: Capriccioso, dai.
0: Diciamo, ci accontentiamo non di poco, questa è la verità. Caro Lindo, si scherza e si ride, è una tappa però di un certo tipo, no? Quella del Verona, è una partita... Non dico spartiacque perché questa sei all'inizio, però per capire quanto vali, insomma...
1: Questa è la prova del 9, dopo è la sesta partita, no? Questa è la prova del 9, dunque loro hanno 10 punti, hanno perso una partita sola, noi ne abbiamo 7, ne abbiamo perso 2 e questa è la prova del 9. Abbiamo avuto la sosta di 20 giorni con la Nations League, dunque penso che abbiano avuto tutto il tempo per recuperare sotto l'aspetto fisico, per imparare sotto l'aspetto tecnico-tattico, per migliorarsi, e oggi c'è hanno fatto i compiti e oggi ci sono gli esami, non c'è niente da fare, prima o dopo capita, e capita contro una squadra che ti può dare contro una squadra che tu è una partita che ti può dare delle grandi risposte in prospettiva.
0: Sì, Modena sa quello che fare, anche se poi, vedi, Modena è anche profondo, perché lascia in panchina tanti giocatori seri, giocatori di qualità, al di là di Belotti, no, che è un po' l'effigie, anche se non è esattamente,
1: fatto gol l'ultima
0: non
1: volta.
0: È esattamente lo specchio del Modena, sono gli altri, no? Sono altri i veri termometri del Modena in questo momento, poi lo diventerà Belotti, però hanno immesso anche Belotti, c'hanno la qualità di Caso ha vinto campionato con Frosinone, Caso è uno
1: c'è quel ragazzo
0: Serie A.
1: Lì che è bravo, che l'aveva la Fiorentina, lui Bianco,
0: sì,
1: è bravo questo qua,
0: cioè, Ambrosino che vidi all'epoca sette regionali del Napoli, giocatore molto così di giocatore di talento, quindi con picchi non indifferenti, devo dire, può essere un po' il Modena, il Catanzaro di quest'anno, dell'anno scorso, Catanzaro che ha chieduto di tutto di più in questa stagione. Oggi per esempio ha perso anche con il Manto, al netto di quello che il Verona del Manto va, sicuramente il Catanzaro non è quella squadra fresca che era, no? Al di là di quelli che sono stati poi anche i cambi tecnici, se n'è andato Aquilani, Gorgone, insomma l'esitazione a destra e a sinistra, insomma non può riuscire sempre col buco la Ciambella, soprattutto se vai di scommesse. Fatto sta che comunque è così, è lunga ancora venerdì il prossimo sarà Verona contro Catanzaro, oggi però è soprattutto Modena contro Hellas. 335 60 11 610 scrive quest'altro amico, dice doveste fissare un centravanti del Verona nelle 38 partite, scegliereste sempre Moschera o sempre Mulattiere?
1: Dipende dalla partita che devi fare, possono giocare anche assieme perché hanno delle caratteristiche fisiche diverse e si possono compensare bene, cioè non è che il 4-4-2 non si fa più o il 5-3-2 non si fa più, sono giocatori che atleticamente, fisicamente possono giocare assieme, non si pestano i piedi, uno è più da movimento e uno è più d'area.
0: Sono tanti messaggi, c'è tanta attesa, devo dire, no? Anche perché poi il termometro del Modena è un termometro quanto mai così severo, sicuramente serio, un termometro che tanto dirà in questo momento, anche perché sei sempre alla ricerca, no? della tua dimensione, per quanto tu possa dire di avere una squadra forte, ma va sempre parametrata poi a tutti gli altri. Chiedo se caro Lindo, se ti sei fatto un'idea di questa Serie B, ci sono già i primi valori, troppo presto, è ancora tutto piuttosto così.
1: No, ma allora io mi sono fatto... Mi sto facendo una buona idea.
0: Hai detto niente però, a parte il Palermo, è già una che se
1: sì,
0: va è già una.
1: Quello lasciamolo stare, no? Però mi sto facendo una bella...
0: Non è un dettaglio.
1: Mi sto facendo una buona opinione del Benevento, che sta facendo bene. Mi sto facendo un'opinione un po' così così della Cremonese, che appena ha cambiato l'allenatore sembrava che spaccasse tutto e poi è ritornato a balbettare. E mi sto facendo una bella opinione del Mantova, perché il Mantova va a vincere a Catanzaro. Catanzaro non è un campo facile. L'Avellino fa 2 anni di contratto a Nesta, 4 papine alla Samp, dunque...
0: Che dire lusso davanti.
1: Mi devo ricredere un po' quando...
0: Izzo dietro, la butto lì.
1: Appunto, mi devo ricredere un po' sul Padova, perché oggi ha toppato in casa con la Carrarese. Però vabbè, la Carrarese appena ha cambiato l'allenatore... ma questo 15 giorni fa era l'Empoli, no?
0: Eh sì, ormai si può
1: così,
0: lo so, vabbè. Caro Lindo, ormai si può tutto.
1: E mi sto facendo anche
0: così.
1: Mi sto facendo anche una bella opinione, sono contento per i ragazzi veronesi che giocano lì della Juve Stabia, 1-1 ieri con l'Entella.
0: Patanè Piero Bon.
1: Sì, la seguo perché Patanè è sempre uno dei migliori in campo, ma questo è bravo, era bravo che qua la Virtus, e i ragazzi meritano tutto questo, insomma. Cesena è un po' in calo dopo che aveva fatto un paio di partite con
0: era partito bene, no?
1: Sì, era partito bene, però adesso sta un po' balbettando. E ieri c'è stato un buon pareggio, a mio parere, dell'Ascoli col suo Tirol. Dunque,
0: 0-0.
1: Ce ne sono di clienti lì nei playoff che possono dar fastidio. Sono tutti campi insidiosi, però io penso che il Verona e il Palermo tecnicamente abbiano qualcosa in più di tutti. Per poi alla fine, è inutile che tu sei bravo, alla fine ci vogliono gli attributi. Quando giochi in casa e anche quando giochi fuori.
0: Oggi presenza molto rassicurante, Carolindo, all'Olivieri c'era Guanito Gomez
1: era poco intelligente giocare.
0: Segue esattamente l'andamento, il rendimento dei prestiti del Verona, soprattutto in C, quindi Corradi alla Juve Next Gen, quindi tutti gli altri, insomma, lui
1: non sta facendo mi aspettavo molto di più da Corradi.
0: Aspettavo
1: troppo falloso.
0: Si era aspettato qualche colpo di testa da Guanito, magari anche dalla tribuna all'Olivieri, sono lui che
1: era bravo.
0: Qualche gol ha fatto. Fascia e poi naturalmente Modena.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Verona. Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Per me la Serie D è ancora una grande nebbia da parte di Paolo, insomma si cercano certezze, no? È chiaro, in questo momento funziona così per tutti. Proviamo ad andare da Davide, naturalmente, per l'inizio della partita, 335 60 11 610, le nostre immancabili finestre sul Braglia, in attesa, insomma, di collegarci anche noi con quella che è Modena, con quella che è la partita, con quello che è un bel colpo d'occhio, senza che lo vediamo fino in fondo, di Modena, con più di 10.000 spettatori, con oltre 2.000 tifosi del Verona, con insomma la giusta adrenalina. Questa partita è attesa dal Verona, ma è attesa tanto anche dal Modena che ha fatto vedere davvero buone cose in questo inizio di stagione, così come tanti. Non so se sia un campionato equilibrato, come dice per esempio Maurizio, sicuramente è un campionato severo, no? Un campionato in cui non bisogna troppo scherzare, in cui c'è anche la piccola o cosiddetta tale che può permettersi giocatori di un certo tipo, che può permettersi naturalmente di accendersi da un momento all'altro. 4 gol dell'Avellino alla Sampdoria, fra l'altro due attaccanti, Russo e Khedira, non esattamente ultimi arrivati, tanta solidità. Quell'Avellino che fra l'altro l'anno scorso non faceva giocare Le Borgne, paradosso dei paradossi, però così volle Ballardini, che comunque il suo obiettivo con l'Avellino lo ha raggiunto. Resta da capire il Mantova, che sarà poi prossimo avversario, non fra tantissimo tempo, è proprio del Verona, Mantova fresco costruito dalla mano di Fabio Brutti. Buonasera ragazzi, in bocca al lupo da parte di Mirka, in bocca al lupo anche a te cara Mirka, tutti quanti pronti a seguire la partita, pronti ad andare verso quello che è un match di livello, verso quella che è una partita che comunque qualcosa dovrà dire, che tanto dovrà dire. È una partita che vale tanto, una partita che in ogni caso deve far così comprendere al Verona quanto valga davvero, e con tutte quelle che sono anche le questioni più o meno risolte da Baroni. Una che sembra risolta, Carolindo, è Sar sulla sinistra. Lo vedi lì, è la sua casa, la sua mattonella ormai, oppure ti lasci qualche riserva?
1: Ma lui è un centravanti, però un giocatore veloce, a cambio di velocità, però lo dice anche lo stesso Baroni, si sta adattando a sinistra, non è casa sua, come parla il nostro mister. E io lo vedo bene da seconda punta, perché è uno che tanto ha grande elevazione, poi sa spaziare su tutto il fronte d'attacco, ha un tiro che si fa rispettare, e poi quando deve mettere il passaggio in profondità è uno che ha piedi buoni.
0: Andiamo a Modena, buonasera Davide Chelotto. Davide,
10: attenzione, la botta da fuori con il Modena, subito pericoloso con Brugman che ci ha provato dai 20 metri sul destro, finisce alto sopra la traversa. È iniziato a piovere a Modena, la gara è iniziata da 1 minuto e 44 secondi, ovviamente 0-0, ma si pronuncia una gara molto molto tattica, perché vediamo dei movimenti particolari. Quel mister sicuramente lì in studio saprà quantificarli meglio di me. Intanto attacca il Verona sulla fascia di destra, dove liberamente lo mette subito in mezzo a cercare l'inserimento di Iannoni, la chiusura sulla fascia di sinistra da parte di Azzi, che al momento fa il terzino sinistro, ma poi dovrebbe trasformarsi in una sorta di 3-5-2, il modulo della Modena. Adesso attacca il Verona, prova a lottare sul pallone Iannoni, è un corpo a corpo che finisce sul fondo del campo con il suo diretto marcatore, che nella fattispecie è l'olandese Nieling. Sarà rimessa da fondo campo affidata ai piedi di Chiquitola. Ci siamo informati per quanto riguarda Perilli, ufficialmente una scelta tecnica, quindi preferito Perilli alle ali, che non dovrebbe avere nessun tipo di infortunio, anche perché tra l'altro si è riscaldato durante il prepartita assieme al terzo portiere del Verona, quindi è una scelta semplicemente tattica. Confermiamo il 4-3-3 dell'Hellas, come visto in Svizzera in amichevole, con gli unici cambi con Edmundson e Livramento da primo minuto. Andiamo in cronaca, un minuto prima di restituire la linea allo studio. Edmundson all'indietro per Perilli, dentro la propria area di rigore, alza la testa il vice di Leali, che oggi gli ha rubato il posto, esce dall'area di rigore, tocca corto nella zona di destra dove c'è Zappa, lancio lungo a cercare Livramento, la velocità del giocatore di Capoverde e l'anticipo però in diagonale da parte del nazionale del Togo, Steven Nador, che mette in fallo laterale. Rimessa per il Verona, già battuta in velocità all'indietro, Zappa per Davidovic, Iannoni all'indietro verso Edmundson, si alza galloppa dalla panchina a dare indicazioni ai suoi, si abbassa Lella, molto mobile la mediana del Verona, adesso è Lella che fa il vertice basso, alza la testa, si avvicina alle borne. Lella preferisce Davidovic, che adesso va dalle borne. Attenzione al pressing di Santoro sulle borne, palla all'indietro, come detto, gara molto molto statica, non è successo nulla, a parte un tiro alto di Burman fino adesso. 4 minuti esatti al Braglia, 0-0, linea a voi.
0: Grazie a Davide Chielotto. 74-72 Scafati sulla Tezenis, partita in grande equilibrio a Scafati, 1-0 sempre da parte della Virtus del Chievo, a casa della Virtus nel derby di Serie D. 335 60 11 610 formazione dunque con Chiquizola, con Tonoli, Nador e Nieling, il Modena dietro con Azzi, Brugman, Bianco, Santoro e Caso, Holzer e Ambrosino, con Caso a fare da grande variabile, no? Lindo a partire da sinistra, sì. Eventualmente ad aggiungersi agli attaccanti, di fatto è un attaccante Caso, no? Mascherato in questo 3-5-2, ma un esterno offensivo. Verona con Perilli, con Zappa, Edmundson, Davidovic e De Battisti, Iannoni, Leborgni, Lella, Livramento, Moschera e Sar. Olindo, che si può dire di questi 4 minuti e 0,5? È successo niente, poco.
1: Ma è una partita a scacchi, perché il Modena, come ho detto, a centrocampo gioca con Santoro mezzala destra, Brugman e poi Bianco mezzala sinistra, Brugman davanti la difesa. E poi c'è praticamente quello che dicevamo a Caso, che fa praticamente da jolly, fa il terzo attaccante e anche il quarto centrocampista di rientro. In certi momenti si occupa del nostro Le Born, che gioca davanti alla difesa. Ma è una partita ancora di studio, è appena cominciata, che non si può pretendere la verità al 100%. Lasciamoli giocare e poi vediamo come si sistemano meglio. I nostri due difensori centrali sono Davidovic, centrale di destra, ed Munson, centrale di sinistra, De Battisti a sinistra e a destra Zappa.
0: Olindo, ti chiedo se questa squadra può essere dominante in campionato o se è soltanto il Palermo quella dominante dal lato di investimenti, dal lato di tutto.
1: Palermo è dominante per tutto quello che hai detto te, da Ale, però può diventarlo anche il Verona, perché la qualità tecnica e anche la qualità fisica, e se tatticamente sono ordinati in campo difendendo e attaccando, il Verona può dire la sua, può essere la seconda forza del campionato.
0: 74-74 intanto Scafati, insomma, sui binari dell'assoluto equilibrio fra Scafati e Tezenis. Mancano, ci incamminiamo verso gli ultimi 6 minuti di gara, partita veramente punto a punto a Scafati. Sarebbe una grande impresa anche per la Tezenis vincere la Scafati, al netto di quella che è stata la super impresa di lunedì con Milano. Modena va in verticale, Olindo. Modena palleggia, però anche sa come cercare la profondità, no? Ha questa doppia dimensione tipica, no, del calcio anche di Galloppo.
1: No, il Modena ha dei movimenti dei centrocampisti, alza molto gli esterni, quando riparte con la palla dietro alza molto gli esterni, fra i centrali e gli esterni vanno a prendere palla i centrocampisti, i due mediani, per giocare. È sempre una squadra equilibrata e ha queste rotazioni che gli consentono un'ottima circolazione di palla, anche perché sono bravi a farle senza palla, e se non c'è smarcamento intelligente non ci può essere giocata intelligente.
0: Tra l'altro il Modena ha pescato Holzer, no? Un giocatore di grande qualità, che si è rivelato con i suoi due primi gol in campionato l'esordio, che ha lasciato intendere, insomma, di essere, no, giocatore di livello. Fra l'altro, ripeto, continuo a insistere su quella che è la batteria della panchina del Modena, fra Montevago, fra Belotti, fra Folino, fra qua stesso, insomma, c'è veramente tanto, così, tanto valore. Sono giocatori importanti, giocatori seri, no, per la Serie B. 335 60 11 610 scrive questo amico: non siamo un po' troppo lenti con Davidovic ed Edmund, sono lindo, anche se poi si va di lettura, anche se poi quello intelligente capisce prima, anche se.
1: Allora, o giochi con un difensore centrale in più, ma se no, se giochi con la difesa 4, quello che offre di meglio adesso a livello difensivo il Verona sono Davidovic e Edmundson. Non mi sento di criticare.
0: È una coppia d'alta Serie B.
1: Per me sì, però poi sai, siamo tutti bravi a giocare a calcio, però bisogna rendersi conto che è un campionato duro questo, un campionato duro, equilibrato, dove non ti mollano niente, e ci sono squadre che con proprietà importanti che hanno fatto delle spese importanti, e questa sera è una di queste.
0: Sì, beh, sicuramente il Modena sì, insomma, ha messo davvero mano al portafoglio, ma l'ha fatto in maniera intelligente, no? Mettendoci dentro un po' tutto. Attenzione al Modena con l'uscita di Perilli, gioca lui al posto di Leali, mentre il cronometro corre, sono 8 minuti e passa di questo primo tempo, 0-0 fra il Modena di il Verona. Partita intensa, vi ricordo le partite anche che sono giocate nel pomeriggio: in primis la vittoria, l'ultima, la più fresca, 2-0 della Carrarese a casa del Padova. Il Palermo che vince non fa quasi più notizia, l'altro stava perdendo il Palermo ad Empoli, anche casualmente a un certo punto 21 tiri a 2, Carolindo, del Palermo rispetto all'Empoli, poi ne ha fatti 4, insomma, con una potenza debordante. Jonsen, poi Ampalo, sono giocatori tutti forse di Serie A, forse neanche di bassissima Serie A, però questo è il Palermo. Fra l'altro si restringe un po' il campo, se dovesse essere veramente così, questo forse però è un altro problema, questa è un'altra storia. Intanto il Verona deve pensare a riequilibrarsi e trovare i suoi equilibri senza guardare troppo quello che succede intorno. Lino in questi casi si dice: guardo la classifica, non guardo la classifica. Chiaro che la guardano tutti, però se può avere un senso non guardare la classifica e pensare solo a se stessi. Poi tutti sanno a memoria qual è la classifica, magari
1: la classifica bisogna sempre guardarla, se no non puoi essere competitivo. io farei delle classifiche anche per le partite di allenamento, pensate. Cioè la classifica deve essere uno stimolo, sia che stai a metà classifica, sia che sei là sopra e sia che sei nella bassa classifica. Questa è la classifica, deve essere uno stimolo per i giocatori per migliorarsi sempre.
0: Attenzione al Modena, sulla
1: Modena sta palleggiando bene.
0: Modena sta palleggiando, adesso c'è un errore in disimpegno da parte di Holzer.
1: Vedi adesso Ale, dimmi. Modena è praticamente in questo caso qua diventa un 3-4-2-1. Holzer a destra, mezza punta di destra, Ambrosino centrale, Caso al sostegno dall'altra parte, a mezza punta di sinistra, e Azzi praticamente che va dalla parte sinistra. Ricordiamo che Cicazzi è un giocatore brasiliano da tanti anni che è in Italia, che tecnicamente ma soprattutto fisicamente è un giocatore molto forte.
0: Sì sì, ci sono così tanti picchi, no, nel Modena. Insomma, chiaro che Azzi è uno di quelli, no? Ci aspettiamo sempre, no, qualcosa da Caso, fatto da quella parte, e non sarà sicuramente serata facile per Zappa. Fra l'altro Azzi è passato anche dal Monza, è passato dalla Cremonese, dal Cagliari, insomma ha fatto la sua bella carriera. Oltre 10 minuti, quasi 11, 0-0 fra Modena e Verona. È successo poco, ha prodotto poco il Verona, cioè sintesi di questi 10 minuti offensivamente parlando.
1: È un Verona che gioca praticamente, eccolo.
0: attenzione al liberamento sulla sinistra, con la conclusione di liberamento dalla destra, alto. Forse gli è rimbalzata male, però era comunque bella, una bella imbeccata di Lella per
1: una bella palla, un errore del terzino, no? del difensore centrale lì del Modena, e poi se ne è mangiato il gol. Qua bisogna almeno
0: becca la
1: però
0: porta.
1: Era scoordinato.
0: Tiela bassa, pesca il paro lungo, poi magari dici vai, mettila all'incrocio. Quello non si può fino in fondo, però registriamo questa bella occasione per il Verona, segno lindo che poi il Modena non è imperforabile dietro, non l'abbiamo mai pensato, sì. E ne abbiamo avuto l'ulteriore
1: ritorno. Tra l'altro non ho capito come mai che lì, in quella zona lì, quello che praticamente ha bucato la palla è stato Bianco, che praticamente si gioca da mediano sinistro. E lì, se sei bravo a mettere palla fra centrale e terzino e ne approfitti del ritardo di rientro di uno dei due esterni, e li puoi mettere in difficoltà col 4-3-3. Tra l'altro 4-3-3 e il 4-2 o il 4-2-3-1 sono i sistemi di gioco con la difesa 4 più equilibrati per affrontare una squadra che gioca come gioca il Modena.
0: Sicuramente sì, partita che resta lì, resta sui binari del perfetto equilibrio, è la partita che ti aspettavi, sì Olimpio?
1: Sì, però
0: non ci si inventa nulla.
1: Modena gioca con mentalità, giocano bene, hanno dei movimenti senza palla che ti consentono di farlo circolare bene, attenzione qua.
0: Attenzione al Modena, il gol del Modena.
1: Non dico più attenzione.
0: Il gol del Modena, segnato caso, minuto 13 sotto la curva, Caso, Modena in vantaggio, abbiamo buttato il telefonino in aria, benissimo, c'è anche Belotti che va ad abbracciare Caso, abbiamo detto, no, che il Modena ha questi picchi, che il Modena ha queste giocate, che il Modena ha questi spunti, non dico dal nulla, però quasi, Caso è un giocatore imprevedibile, Caso è un giocatore che ha segnato. È fatto bene in bassa Serie B, in alta Serie B, ha giocato per la Serie A, è stato in Serie A, è uno che non prendi, che prendi così, di rado, se gli concedi poi giocate come questa. Tra l'altro lui bravo a lavorare molto dalla sinistra, poi ad accentrarsi, poi qui esita un po' Zappa però, perché magari Zappa poteva affondare il colpo, lui esita, finché a un certo punto si accentra di nuovo, finta contro finta, e poi il a destro alle spalle di Perilli a giro sul primo palo, fra l'altro mi aspettavo la conclusione sul secondo, sul primo Modena in vantaggio. Lindo, chi sbaglia lì?
1: Ma allora lì, come dicevi te, c'è un attimo di esitazione da parte di Zappa, l'altro giocatore che va a raddoppio, però bisogna dare merito anche a lui perché ha visto uno spazio dove poteva passare solo lì la palla, però la palla la prende sul palo del portiere. Non so se il portiere era coperto, però se la palla il portiere la vede, allora allora mi arrabbio con Perilli. Perché la palla, se la vede, è una palla che puoi parare quella lì, anche se lui poi è un destro che gioca a sinistro, e questo qua è un giocatore alla Silippo, come quello dell'Ascoli, no? Quando rientra sul suo piede e sta il piede caldo fa male, però lì c'è troppa libertà di giocata da parte dei difensori, ma la palla non è andata a giro sul secondo palo, è andata lì.
0: Sì, lui quasi la chiude col destro, la chiude dritta per dritta.
1: Allora, il portiere
0: è come quando vuoi far passare il pallone sotto le gambe del difensore,
1: certo,
0: più o meno, no?
1: Ma o il portiere era coperto e non l'ha vista, se no ha le sue responsabilità, perché tra l'altro non era un tiro forte e potente, che se è forte e potente lo metti sul secondo palo a giro di interno collo destro, e invece l'ha calciata lì, insomma.
0: Sì, lì la difesa sbaglia, però dai.
1: No, aspettate un po', però se sono giocatori che questo qua, se fino che hanno la palla attaccato al piede e tu li affronti, quando la spostano loro sono bravi.
0: Però lui parte a sinistra, va quasi verso il fondo, si accentra, è zappa lì, si accentra due volte, poi tira, è chiaro che poi se non vai a contrastarlo.
1: E poi c'è le Borne che cerca di chiudergli la traiettoria, però la palla non passa sul secondo palo, arriva lì dalla parte del vicino al primo palo dove c'è il portiere, cioè più dalla parte del primo che non fa dalla parte del secondo. Dunque o il portiere non l'ha vista oppure non so.
0: Sì, fra l'altro caso giocatore molto sottovalutato, o meglio, gioca per l'alta Serie B, però è giocatore forte, è un giocatore che è un giocatore da Palermo, non dico lo Strefezza di turno, però un giocatore di vera qualità, dai.
1: È bravo.
0: Caso uno che ha fatto Primavera del Genoa, ha fatto tutte le tappe, fra l'altro non gli è stato regalato nulla, non che sia amico di caso, però fra i tanti prodotti nascosti della Serie B c'è sempre stato questo ragazzo, si diceva di un carattere un po' particolare, però non mi pare che abbia così, che ne so, chiuso tutte le discoteche di Modena finora. Fatto sta che comunque è suo il gol che decide per adesso la partita 1-0, mentre caro Lindola Tezenis sta vincendo. Attenzione al Verona, attenzione a Sal, attenzione a Moschera, attenzione con la mischia in area, vediamo chi la risolve, libera il Modena, ma resta lì il Verona. Reazione anche d'orgoglio, mentre Bianco sta facendo polemica con tutti perché non lo fanno rientrare, per il regolamento dice questo, se ti fai male devi comunque uscire. Attenzione al Verona,
1: con il gran tiro diagonale di Zappa, collo pieno,
0: tiro di Zappa, quasi a farsi perdonare per l'esitazione su Caso, con il tiro di Zappa, lo stop bello fra l'altro di Zappa, quasi da attaccante, insomma pronto al tiro, la bella parata.
1: Vedi, da parte del portiere anche in questa situazione qua
0: Tezenis 84-76 a scafati, a meno di due minuti alla fine 76-86, Tezenis che va verso la vittoria, 78-86 adesso, partita ormai in discesa per la Tezenis, che ha concesso soltanto 6 punti nel quarto contro i 16, strappo finale della Tezenis di Ramagni. Olinda.
1: No, anche in questo caso qua ha calciato molto bene, e la doveva calciare così prima livramento, però anche il difensore del Modena non ha accentuato la marcatura, però il tiro era bello, non ha accentuato la marcatura e gli ha permesso di tirare. Invece noi abbiamo fatto la stessa cosa, solo con la differenza che il Caso ha fatto gol.
0: Ma possibile farli entrare in porta adesso sti attaccanti, farli entrare fino a 10 metri?
1: Attenzione, questi vanno.
0: Attenzione ancora al Modena con Perilli che esce in maniera provvidenziale, leggendo quello che era il pericolo. Attenzione. Intanto prova da lontano, vedendo Perilli fuori casa, fuori dalla porta. Holzer, palla di molto alto, lì non possibile, insomma si esita fin quando ti porti quasi in là di casa.
1: Ci sono delle situazioni a volte che bisogna anche insegnare praticamente, perché soprattutto un attaccante quando si mette a taglio la porta e continua a portare la palla dentro, soprattutto quando hanno sinistro a destra, destro a sinistra, e si tengono la palla lì vicino al piede, fino a che la palla vicino al piede non devi mai accentuare l'intervento, perché è lì che ti aspetta per fregarti, perché gli attaccanti sono fatti così. Però ci sono a volte delle... Allora aspetti un attimo, però bisogna dare anche merito anche alla scaltrezza di caso. Ma io ripeto, ha beccato gol il portiere vicino al primo palo. cioè fra il centro della porta e il primo palo.
0: Sì, sì, è rimasto lì. È rimasto lì. Poi non so quanto giustificato, perché è coperto da un difensore.
1: O non l'ha visto, o vedi questo, anche quel difensore addirittura gli gira le spalle, il difensore del Modena.
0: Ah, non ci sono più
1: difensori. L'ha calciato molto bene.
0: Non ci sono più difensori di una volta. Fascia, velocemente.
1: Sono più giocatori come te, Ale.
0: Intanto, vabbè, so, sei, dagli. 86-82 Tezenis a Scafati, potete che attenzione, sta finendo. Attenzione, attenzione al Modena, attenzione al Modena in area, pericoloso. Sbroglia così la matassa Edmondson. Pericolo però con il Modena che fa spesso e volentieri strada sulle due fasce, stavolta della sinistra del Verona, dove c'è De Battisti. La fascia nostra pubblicitaria, poi da Davide Chelotto al Braglia.
11: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
12: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre, per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
16: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
17: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
16: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
17: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
18: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
19: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
18: pulizia e manutenzione spazi verdi.
19: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
18: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
20: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
21: Hai guardato il volantino prima, vero?
22: Compralo subito, è 3x2.
21: Il 3x2 finisce stasera?
22: L'hai presa la Fidelity Card?
23: Con la Fidelity Card ti costa meno.
22: Hai visto che sotto costo?
21: È a metà prezzo, prendine due.
22: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
24: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
1: Mosche.
25: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live.
9: Diretta giallo-blu.
0: Subito Modena, Davide Chelotto per Giada Moschera. Davide. Prendiamo Davide, intanto ha segnato il Verona con la conclusione di Sarr, con la parata difettosa del portiere del Modena, con l'irruzione di Moschera sotto misura a segnare il gol dell'1-1. Ci voleva Carolindo, con Moschera si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, con la bordata di Sarr, con la respinta difettosa due volte Moschera, prima respinto il primo tentativo, poi il secondo assegno, con il gol del pareggio, il gol del Verona. Tanto così, tanto entusiasmo, questo amico dice e vai con Moschera, adesso vinciamola, vediamo intanto un gran tiro di Sarr, no Lindo?
1: Ne abbiamo parlato prima delle qualità di tiro che ha Sarr, se gli dai lo spazio, no? L'avevamo visto anche quella partita in casa, aveva fatto un gran gol partendo dalla sua area, e anche stasera gli hanno concesso lo spazio, però vedi, l'uomo d'area, il centravanti d'area arriva, la ribatte e poi la ribatte di nuovo. Vuol dire che quando fai queste cose qua come uomo d'area sei in forma, mi sto riferendo naturalmente a Moschera. Comunque mi sembra che ci sia stata una grande giocata di Le Borgne, che ha trovato, che ha pescato praticamente libero o da marcatura allentata Sar. Però questo qua quando ha visto la porta ha calciato, coordinazione perfetta e il portiere è andato in difficoltà.
0: Cichizzola sbaglia, nel senso il tiro era forte,
1: certo che quando il portiere la molla sbaglia, però bisogna vedere anche che violenza ha di tiro. Se tu guardi il corpo di Sar è coordinato perfettamente.
0: Allora ci va due volte Moschera, perché due prima tenta, viene respinto il tiro da Cichizzola
1: e poi la ributta dentro
0: e poi lui da attaccante continua il movimento, poteva anche fermarsi, invece continua sulla traiettoria, segna il gol dell'1-1
1: e fanno tre.
0: Boccata d'ossigeno, Moscherone continua a far gol, fatto sta insomma il Verona la pareggiata, si viaggia verso la mezz'ora, abbiamo superato appena adesso il 25esimo, 1-1 fra Verona e Modena. Intanto la Tezzani si è vinto 89-82 a casa di Scafati, equilibrio fino al terzo quarto, 25-24 15-28 e poi 25-18, 19-10 l'ultimo parziale per la seconda vittoria di fila della Tezenis di Ale Ramagli dopo quella con Milano, sempre 1-0 intanto nel derby di Serie D fra la Virtus e il Chievo, con il Chievo che è avanti 1-0 col in apertura di partita. Insiste il Verona con il calcio d'angolo dalla destra, con un altro pericolo, con il Verona che si è, non dico svegliato, però quantomeno il gol ha avuto il potere di rassicurare l'Hellas e di dare al Verona così qualche certezza in più, al di là del risultato, al di là della serenità del pareggio. Olindo, giusto questo pario? Magari avevi visto un po' più Modena, un po'
1: no,
0: più effervescente.
1: No, mi sembra che no. Il Verona ha reagito bene e mi sembra che il pareggio sia meritato, sia il risultato più equo.
0: Allora, Davide Chelotto, Modena, Davide.
10: Cichizzola blocca un cross di Iannone, attenzione perché ruba subito la palla, De Battisti, pallonato De Battisti, la traversa, Moschera, il controllo, tutto è... Ancora il Bufalo! Doppietta di Moschera in un periodo d'oro, il colombiano del Verona, ma cosa ha fatto De Battisti? Stava segnando il gol della domenica, bravo, bravissimo De Battisti, il pallonetto fuori area che ha baciato la traversa, ancora il Bufalo, tutto solo, più facile di prima, mette dentro il 2-1, il Verona ribalta il Modena in un quarto d'ora, doppietta del Bufalo, Gianluca Tavellina, ma che bravo De Battisti.
2: Bravissimo perché ha avuto la lucidità di calibrare questo pallonetto, avrebbe meritato il gol, però insomma io credo che il Modena, il pareggio del Verona abbia avuto un blackout a cominciare dal portiere, abbastanza drammatico tra virgolette visto che parliamo di sport, però bene così, noi siamo questi, noi abbiamo qualità per la Serie B e credo anche esperienza.
10: Sì, c'è poco da fare, un gol era anche pronosticabile prenderlo qui a Modena perché chiaramente è una squadra che segna molto, soprattutto in casa. Certo, è stato bravo Caso, poteva fare meglio Zappa, però poi ragazzi hanno delle lacune anche dietro, quelli del Modena, perché obiettivamente erano messi davvero molto, molto male, sia Cichizzola che la sua difesa, sul gol del 2-1 del Bufalo, che ha messo dentro, credo, il gol più facile della sua vita. Stop di petto e piattone a un metro dalla linea di porta, ma ragazzi, il cappello per De Battisti, perché è un pezzo di bravura clamoroso, ha visto il portiere fuori dai pali e ha avuto il coraggio e la prontezza di provare un pallonetto perfetto, talmente perfetto che ha baciato la traversa e poi Bufalo, ragazzi, gli chiediamo di mettere il super Enalotto e prende anche quello, perché è in un momento spettacolare. Moschera, Verona 2, Modena 1 all'Italia e siamo solo alla mezz'ora di gioco. A voi.
0: Grazie Davide, fra l'altro io non riesco a capire sti portieri di oggi, sti difensori di oggi. Cichizzola dà verticale una palla con le mani al difensore, poi però è facile da leggere, no? Chiaro che la stai dando al tuo centrocampista e che De Battisti è lì, ed è chiaro che De Battisti, che ha un bel piede, possa anche far pallonetto, possa anche beccare la traversa, possa anche rimbalzare la palla da Mosquera e possa anche Mosquera segnare un altro gol. Olindo, è chiaro che magari Modena sa attaccare, devo dire, la diretta porta bene da parte di Luce, ma insomma noi abbiamo calcolato tutto tatticamente, non sbaglia niente, quindi nella linea Davide proprio quando il Verona sta segnando. Olindo, giusto punirli poi gli errori, perché poi hai voglia di dire sì, ma giocano, ma se comunque questa è la fase difensiva del Modena, giusto che sia sotto.
1: Hai visto il gol che il primo gol dell'Inter ieri?
0: Sì. E allora,
1: peggio che andare di notte, però questo è quello che vogliono gli allenatori, perché sennò il portiere.
0: Ma perché? Ma poi va bene, per carità, siamo tutti contenti.
1: Perché?
0: Ma perché?
1: Allora, intanto, a mio parere, io da portiere, da allenatore, non vorrei mai che il mio portiere disimpegni la palla nella zona centrale, perché nella zona centrale, se te la beccano, sono già in zona tiro. E il nostro De Battisti ha fatto due grandi cose: lettura della traiettoria, marcatura, gli porta via la palla, e poi se tu lo vedi calzare di sinistro da dietro è di un'eleganza unica. Sembra che non abbia mirato alla porta, sembra, c'è un giochino che fanno i giocatori, no?
0: A mirare la traversa.
1: Mirano la traversa, no? Ti ricordi Ronaldo la prendeva sempre, lui Ronaldinho. Ecco, e allora è giusto così, questo è un gol che praticamente è di marca De Battisti. E sono contento per lui, perché anche giovedì con Alessandro al TG Sport avevamo parlato di Bradaric e di Frese, però poi parlando, ma perché non dare ancora fiducia a De Battisti, che ha fatto una gran partita, una grande ora e passa di gioco nell'ultima partita. Allora è un ragazzo che si merita i gradi, e adesso sarà fatica a portargli via il posto, speriamo. Però siamo al 31esimo del primo tempo e
0: è lunga,
1: appunto,
0: ancora,
1: bravo,
0: è ancora lungo, un terzo di partita,
1: però mi sembra che siano in difficoltà. Poi abbiamo oggi, c'è una bella novità che a me piace molto, c'è un centromediano metodista, soprattutto di contenimento, che è Iannoni, è un grande giocatore. Abbiamo Lella mezzala sinistra e mezzala destra Le Borgne. Sono d'accordo col mister, perché Iannoni è un grande centromediano in un centrocampo a tre per giocare in quella zona lì, perché è intelligente, ha fisicità ed ha equilibrio.
0: Intanto è finita 1-1 fra Sassuolo e Milan, caro Lindo, con il Milan che è andato in vantaggio con Rabiot, con il Sassuolo che ha pareggiato con Odenthal. 1-1 fra Sassuolo e Milan in attesa di Cagliari-Juventus. Punizione sul fronte di sinistra adesso per il Modena. Scrive questo amico: se penso ai risultati di questa prima parte di campionato, mi sembra un Hellas Cerbone dipendente da parte di Gaetano. Sono mai giocato, perché deve essere Cerbone dipendente.
1: No, mi sembra che stasera,
0: chiaro che è un giocatore bravo Cerbone, so, da lì
1: mi sembra che da destra e a sinistra stiamo facendo bene attaccando e difendendo, perché se giochi a 4-3-3 poi quando difendi deve essere un 4-5-1. In Modena è una squadra che tutti attaccano, tutti difendono. E spingono i due centrali di
0: o tutti attaccano e pochi difendono.
1: No, se tu guarda, tu
0: teoria sì,
1: Holzer quante volte lo vedi sulla linea, praticamente in linea davanti alla difesa, perché Galloppa vuole questo e ha anche ragione, non c'è niente da fare. Ti ricordi quando avevamo con Mandorlini, che c'era quel giocatore argentino che non mi viene il nome, che è andato alla Roma dopo, che non ne voleva sapere di rientrare.
0: Marchigno
1: era
0: Iturbe.
1: Sì. E allora Andrea continuava: guarda che devi rientrare perché funziona così, l'altro non ci sentiva. Poi se vuoi giocare, allora ha cominciato a sentirci.
0: Vabbè, comunque 2-1, Lindo, 4 gol di Mosquera in due partite, quando si dice, no?
1: E non è ancora finita.
0: Sì.
1: Non è ancora finita, perché vedo un Verona proprio grintoso, determinato. Un Verona che mi piace.
0: Che passa nella testa degli attaccanti, no? Fai 4 tocchi, 4 palloni, fai 4 gol, fondamentalmente.
1: E stanno facendo bene il loro mestiere.
0: I momenti degli attaccanti, no?
1: Stanno facendo bene il loro mestiere, dunque quando uno fa bene il loro mestiere, che è quello di fare gol, tu devi continuare a farlo giocare. Quando fa due o tre partite senza fare gol, allora devi pensarci se è ora di farlo riposare.
0: Però sbaglia anche il Modena, sbaglia
1: perché il Verona lo aggredisce bene, e a centrocampo stiamo facendo molto bene.
0: Siamo a 34, manca ancora tanto.
1: Mi piace molto Iannone in quel ruolo lì, mi piace molto.
0: L'ha chiuso il centrocampo con quei tre, Olindo, magari senza i grandi nomi di Bernede, di Castanos.
1: Abbiamo gente come che hanno fatto la Serie A fino all'anno scorso, come Lella, era in Serie A, non era mica in Serie B. Abbiamo giocatori che hanno fatto 15 partite a Avellino, ma sappiamo benissimo come la pensa Ballardini, no? Sui giovani. Però 15 partite, giocatore del Como.
0: Che le borgno, no?
1: E questo Iannone che a me piace molto. E poi sono contentissimo per il ragazzo De Battisti, perché veramente mi sta... Si devono preoccupare sia Bradaric sia Frese.
0: Tra l'altro dov'è il bello, no? Che magari il giovane in pochi mesi ti compensa quella fase difensiva, magari non proprio straordinaria, no? L'abbiamo visto anche in primavera, Carolindo, insomma, io seguo la primavera da anni, tu la stai seguendo passo passo anche, no, l'anno scorso con De Battisti, diciamo, insomma, a livello difensivo qualcosa va corretto. Devo dire che il ragazzo si è molto applicato, sta giocando grandi partite e anche in fase di non possesso, poi è chiaro che puoi soffrire Felici, no, la velocità di Felici, penso alla partita con il Cagliari, ma sempre, no, dato dimostrazione di grande maturità. Ragazzo di Padova, ragazzo padovano De Battisti, fra l'altro Lindo al settore giovanile dagli esordienti, insieme ai vari Agbonifo, Pavanati, a tutti gli altri, no? Quelli, insomma, c'è Tommasi che adesso fa il portiere a Legnago, c'è Rubele che gioca in eccellenza all'Oppeano. Era un bellissimo gruppo, no? Quello dei 2006, in cui c'era anche il buon De Battisti. 2-1 per il Verona, dunque, mentre va così verso la fine il primo tempo, 10 minuti poco meno alla fine della prima frazione, come si diceva una volta. 2-1 per il Verona con i due gol di Moschera. Si danna Sarra dalla parte di sinistra, insomma, bene Sarra, fatto ragazzo anche applicato, devo dire, ne abbiamo detto di tutti i colori a Sarra, no, Lindo?
1: Perché se le meritava.
0: No, ti chiedo se quella posizione che lo obbliga a tornare indietro, che lo obbliga a ricoprire più campo, che lo obbliga un po' di più, gli ha un po' acceso gli ha tolto quell'apatia che tante volte ha avuto quando faceva la prima, seconda punta, o quantomeno quando faceva il puro attaccante. È possibile come lettura?
1: No, ma...
0: Gli dai più campo, a quel punto hai più doveri e vuoi vedere che poi magari così esci veramente per quello che è il tuo potenziale.
1: Ma lui ha le qualità fisiche per farlo quel ruolo lì. Poi quando lo fai una volta magari storci il naso, la seconda volta però lo fai bene un po' meno, e poi ti abitui e praticamente diventa area di tua appartenenza. Ti ricordi del Piero che lui piaceva sempre partire da sinistra e accentrarsi? Cioè, sono zone di campo che poi si scelgono loro, i giocatori. Dunque, bene, insomma, a livello... E poi per rientrare bisogna avere anche delle forti motivazioni. E quando tu...
0: Ma però sei calato bene, Sarra.
1: Certo, perché è soddisfatto di se stesso, perché vede che sta facendo bene e dunque può solo migliorare a livello difensivo e offensivo. Se migliori a livello difensivo, poi migliori a...
0: Quello adesso come segue il...
1: Non molla mai. Poi sai che ci sono le catene, no? Non quelle da neve. E lì su quella fascia lì praticamente De Battisti, Lella e Sar stanno facendo bene, come a destra Zappa, Iannone e Livramento. Abbiamo due frecce nell'arco, dobbiamo scoccarle bene per, come dice il nostro Davide, per il Buffalo.
0: Squadra equilibrata.
1: Bella, equilibrata,
0: che sta adesso rischiando poco, sta poco concedendo a quelle che sono le offensive del Modena, che non disdegna neanche il lancio così a cercare direttamente i suoi attaccanti, insomma, senza troppo fraseggiare. Modena colpito, no? Chiaro che gli errori si pagano, chiaro che non si può vivere soltanto di fase offensiva. Poi è chiaro che vedi Galloppa, pensi a questa nuova generazione di allenatori, pensi che siano un po' onnipotenti. Poi è chiaro che in campo ci vanno i giocatori, in campo ci va anche e incide anche la fase difensiva, quella fase difensiva che sicuramente non è il forte, non è il pezzo forte del Modena, che comunque prova ad attaccare, anche se con tutta il Verona dietro la linea della palla, con coperture attente, con i ripiegamenti anche di di Mosquera. È migliorato anche tatticamente Mosquera, no Lindo? Adesso, al di là del fatto che adesso così ogni palla che tocca fa gol, però no?
1: Migliorato perché ha voluto migliorarsi, perché l'ho detto più di una volta, ormai non vorrei essere ripetitivo, è un professionista che bisogna levarsi tanto di cappello, perché lui è venuto qua, era un signor nessuno e poi piano piano è diventato un interprete importante per il Verona, e penso che quest'anno, facendo anche la Serie B, sia, dovrebbe essere il suo anno, insomma.
0: Vivono poi anche di quei momenti, di quegli attimi fuggenti gli attaccanti, mi spiego. Mosquera debutta e fa due gol con il Napoli, torna e fa due gol con il Vicenza. C'è questa, o no, questo filo sottile invisibile che bene o male
1: vivono dei momenti,
0: avvolge,
1: sono i momenti che, come dicono tanti, ha il piede caldo e come tocca la palla fa gol. Poi magari ci sono dei momenti un po' più bui e se non sei forte caratterialmente cadi un po' nella bulia, però mi sembra che questo sia un ragazzo, insomma, che la pagnotta se la guadagna partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. È giusto che stasera sia partito e sia in campo, come è giusto che sia in campo Livramento.
0: Schiumarabbia il Modena, senza però riuscire a fare troppa strada, con qualche tentativo, insomma, senza però creare molti pensieri.
1: Allora protesta troppo, sarà anche bravo, però sì, protesta sì, troppo.
0: Allora probabilmente non erano due ossi da Borodo, Sara Mosquera, credo che sia stato l'allenatore, ho visto

0: alzando un po' caso, no?
1: Sì, con Santoro, Brugman e Bianco mezza alla sinistra, Caso alla sinistra, Ambrosino centravanti e Holzer alla destra. E i terzini sono praticamente Tonoli a destra, Nador, Niling e Azzi a sinistra.
0: Tra poco da Davide Chelotto per l'ultimo collegamento di questo primo tempo, 41esimo e 35 secondi, 2-1 per il Verona, due gol di Moschera dopo quello di Caso, partita per adesso sigillata sul 2-1 a favore dell'Hellas, con il Modena che attacca sotto la sua curva, il Verona sotto la sua, tanta gente, anche tanti tifosi, anche da Verona più di 2000 biglietti staccati per il settore ospiti, più 4-3-3 per il Modena, dove la variabile chiaramente la posizione di Caso resta
1: però
0: quadra.
1: Viviale, le squadre di Galloppo, no? Partono con un sistema di gioco come può essere il 3-4-2-1, poi durante la partita le modifica, ci sono dei movimenti, ne parlavo anche con Davide giovedì. Ci sono si posizionano in modo diverso perché è bravo nel cambiare il sistema di gioco durante la partita.
0: A proposito di Davide, eccolo lì, Modena, Davide Chelotto, dimmi.
2: È una fase in cui il Verona sta soffrendo, il Modena, perché io non ho ricordo di vedere un Verona che difende così basso in questo avvio di campionato. Adesso prova a alzarsi un po' la squadra di Baroni con lancio lungo di Perilli, la va a prendere Caso, che è una spina nel fianco del Verona, in realtà davanti uno dei giocatori più esperti, perché insomma Zappa per la fine, dico che sta un lusso, ma quasi, lo sta mettendo in grave difficoltà. Edmundson all'indietro per Perilli, dentro l'area rigore, tocco corto ancora per il giocatore del Faroe, vediamo se sale adesso il Verona, solita sventagliata per nessuno di Edmundson, l'anticipo in mezzo alla difesa di Nador, la recupera sulla sinistra De Battisti, che lancia in profondità dove non scatta Sar, e allora coinvolgo Gianluca con Isola che è andato a prendere il pallone coi piedi. Gianluca, è la rimessa in piedi però, anzi la ribaltata, però non è facile tenere il 2-1, anzi occhio al Modena.
3: Io ho appena scritto Uragano Moschera, no? Che si è battuto sul Modena, abbiamo fatto questa fiammata meravigliosa di 10-15 minuti come raccontavi tu, però io sto anche scrivendo che noi se ci difendiamo andiamo un po' in difficoltà, dobbiamo imparare a difendere e quindi dobbiamo avere la forza per continuare ad attaccare, perché quando ci difendiamo bassi sono dolori, soprattutto con Davidovic nei 16 metri.
2: Prova ad attaccare il Modena adesso con il lancio lungo sulla fascia dove c'è Holzer che viene anticipato in fallo laterale, la rimessa proprio per la squadra di Galloppo davanti alla panchina del mister, all'indietro verso Steven Nador, mette giù il pallone, va per linee orizzontali dove mista Niling che cerca l'aiuto sulla fascia di sinistra anche di Azzi, vicino a lui c'è Caso, prova a tamponare da quella parte il livramento, si accentra il numero 10 che porta a spasso Zappa, poi arriva Nador, tutto il Modena nella metà campo della Verona, 2 minuti di recupero, il risultato è di 2-1 per il Verona, palla profonda per l'inserimento fino sul fondo da parte di Holzer, tutto chiuso, prova a liberare adesso la squadra di Baroni con un lancio lungo, Moschera cerca di andare in anticipo, niente di che, la butta fuori il Verona, siamo in zona recupero, 2-1 per il Verona, pochi secondi e sarà finita la partita, voi nel primo tempo.
0: Grazie Davide, dal Braglia, un gol per Caso, tutto maiuscolo del Modena, poi è entrato nel recinto il Bufalo, partita lunghissima ma sono fiducioso, si va di fantasia, cerca molto Caso il Modena, su cui sta stringendo Zappa, su cui si sta lavorando forse meglio rispetto a quanto non sia stato, anzi certamente rispetto a quanto non sia stato per il primo gol del Modena, con i 2 minuti di recupero in questo primo tempo, con il Modena che avanza. Ti difendi troppo basso, Lindo, oppure il Modena che ti fa difendere troppo basso?
1: Bravo, non so che vado avanti io. A volte quando sento male ci siamo abbassati troppo, ma è la squadra avversaria che con il palleggio ti abbassa, e se tu con il palleggio ti abbassa è perché non, magari non sei posizionato bene per andare in traiettoria e ripartire, una volta si chiamava contropiede lungo, medio, corto e ripartire, dunque può succedere durante la partita, anche perché non puoi fare 20, 25 minuti, 30 minuti come ha fatto il Verona dopo che ha beccato il gol, che ha giocato a altissima intensità. Guarda in marcatura che bravo che è diventato, anche in marcatura Sar, potrebbe fare anche il terzino.
0: Allora io lo farei anche fare a parte che l'avrà,
1: no, lì, l'avrà era anche, nella, l'avrà, era l'avrà nella posizione fatto. Di terzino è praticamente che va a fare il quarto centrale, quando lui si abbassa c'è

0: il ragazzo, il De Battisti. Ma ti ricordi quella partita che abbiamo visto assieme?
1: Chi l'avrebbe detto?
0: Ma no, ma vedi com'è? Cioè, in primavera, se avesse giocato con questa determinazione, faceva 5 gol lui.
1: Chi l'avrebbe detto? Insomma, l'indolenza di Sarri è assolutamente proverbiale, no? in questi anni, fra l'altro abbiamo detto tante volte, no? L'investimento del Verona, l'investimento del Lione nel prendere Sarri dopo i suoi esordi in Svezia, l'incompiuto Sarri.
0: Il nostro amico Tony Seris, cosa diceva?
1: Che è un giocatore forte.
0: Basta. Tony ha fatto un paio di mondiali, mi sembra.
1: Io lo dicevo a bassa voce, diciamo, possibile. Oppure, guarda che a me Sarri è giocatore in Europa quotato. Tra l'altro, lui sa vita, morte e miracoli di tutti, però devo dire che insomma su. Attenzione, intanto il Modena, pericolo, devo dire che quella volta insistette particolarmente, no? Come dire, aspetta un attimo, vedrai che le qualità le ha, poi è chiaro che lo puoi aspettare fino a un certo punto, in questo calcio poi si può aspettare pochissimo, credo, no?
0: E lì bisogna marcare meglio, su sta palla soprattutto Edmundson, gli ha lasciato l'anticipo.
1: Intanto fino al primo tempo, 2-1 per il Verona, ci fermiamo. Carolindo, 2 Moschera, ciao, bravi a recuperare, con Moschera in grande forma, gioco però molto poco, tanti lanci lunghi che non hanno portato a niente se non a far rimbalzare la palla nella nostra metà campo. Lindo che butta la penna, per il la responsabilità sul gol, col senno di poi, tanto criticato Montipò non è più scarso dei portieri attuali. Gian da Panama alla regia, torniamo fra poco.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatotto, Verona.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
14: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona. Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: 2-1 Verona, Modena, il 2 gol di Moschera, che bravo De Battisti, dicevamo, no Lindo?
0: Molto, molto.
1: Di là dei gol di Moschera.
0: Uno dei migliori in campo, e sono contento, perché io quando vedo un giovane, come sarei contento di vedere, quando avrà qualche difficoltà Zappa, di vedere anche lo stesso Calabrese, che ricordiamoci ti può ricoprire anche il ruolo da centrale.
1: Anche se Calabrese nasce più da centrale, no?
0: Sì, appunto, dunque sono contento soprattutto quando vedo ragazzi che provengono dal settore giovanile. E poi questo ragazzo qua ha classe, classe, perché è elegante nella corsa.
1: Colpo
0: con
1: sotto,
0: eh sì, ma è elegante nella corsa con e senza palla. Se tu poi guardi quando calcia quella palla lì che prende la traversa, è di una coordinazione stupenda. Bravo, non c'è niente da fare, una bella roba, una bella, ci voleva per il Verona, soprattutto ragazzi che giocano, che da anni, che quando è 9-10 anni, allora è giusto. Se
1: pensa quante volte è la 4, no?
0: Sì, ma a volte si va in cerca di questo, di quell'altro, ma lo dicevamo Ale anche.
1: Ma sti livelli, dai, ci sta un po' tutto, soprattutto adesso.
0: Certo,
1: no?
0: Ma lo dicevamo anche in precampionato, quando c'era la campagna acquisti, a volte si va in cerca di questo, dell'altro, magari ce l'abbiamo in casa. Ricordiamoci di Coppola, ricordiamoci di quel ragazzo che non mi viene il nome adesso, che l'aveva fatto esordire Juric. Centrale difensivo, poi è andato con Bulla, ma ce ne sono tantissimi. Insomma, il Verona negli ultimi anni anche
1: è
0: stato una delle squadre che ha fatto esordire più giocatori in Serie A, addirittura ha battuto l'Atalanta, che è tutto dire. Allora, insomma, se abbiamo qualche buon ragazzo, diamogli fiducia, no?
1: Un grandissimo Hellas con 2 gol di Moschera. Il Modena insiste, ma niente da fare, la Serie A si fa sempre più vicina. Insomma, aspetta un attimo, Antonio. Bellissima partita, forza Hellas Verona. Propongo l'abolizione, Michele da Borgo Roma, della costruzione dal basso. A meno che non sei il Barcellona, i piedi di Edmundson e Perilli non sono dei pennelli. Questo è Michele, neanche quelli del Modena, devo dire. Però la fanno tutti, più o meno.
0: Sì, beh, perché a volte si va.
1: Ma è moda,
0: Ma allora, bravo, hai detto te, no? Nel calcio bisogna fare le cose che servono, difendendo e attaccando in base alla situazione che vai a affrontare durante la partita. Se la devi mettere via la palla in tribuna, la metti via in tribuna. Se puoi giocare, giochi. Se puoi ripartire da dietro, riparti. Però devi valutare se la squadra ti aspetta a centrocampo o viene lì vicino all'area. Se viene vicino all'area, perché devi ripartire da dietro, mettili a lunga.
1: Adesso te ne dico una. Calcio d'inizio, primavera, Verona, Lecce stamattina. Poi l'arbitro lo fa ribattere e quindi poi il Verona fa un calcio d'inizio classico. Casagrande sul cerchio di metà campo, dalla lunetta di sinistra, arriva Pece appena la batte, batte il calcio d'inizio con tanti giocatori dalla parte sinistra e un solo giocatore dalla parte destra. Tu ti aspetti, dici, il Lecce va dalla parte sua destra perché vedrai che la butterà lunga.
0: C'è l'ammassamento
1: sulla parte sinistra. Invece era un movimento, fra virgolette, a mezzaluna di Pece, il regista italo-albanese, che avesse convalidato, così non avesse fermato e fatto ripetere il calcio d'inizio, avrebbe fatto cosa? Avrebbe fatto questo movimento, finta di andare a sinistra, e poi la do a destra e quasi isolo l'esterno di destra in uno contro uno dal calcio d'inizio, mentre tutti si aspettano la gittata lunga per i 3, 4, 5 che erano andati a riempire la zona di sinistra. È fantasia, c'è un senso, sembra quello di Luis García, di Luis Enrique che si chiama la touche a mo' di rugby con il Paris Saint Germain. Che è sta roba qua?
0: È una cosa che...
1: Hai capito più o meno come sarebbe stato?
0: Sì, sì, ma il problema è che ci pensano. No, è così. Ci pensano, le provano. Quando ho detto guarda che calcio, lo diceva uno un po' più bravo e uno che ne capisce molto, 3.000 volte più di me, si chiamava Johan Cruyff. Il calcio è facile renderlo difficile, è difficile renderlo facile. Poi sta sempre nella qualità e tecnica e nell'intelligenza della persona, perché per giocare a calcio bisogna essere intelligenti. Dunque semplifichiamo le cose e tiriamo via quegli ancoraggi mentali e sti ragazzi qua, guarda che roba qua, e tiriamo via queste cose che poi non sono né carne né pesce, perché alla fine tu puoi giocare la palla lì vicino, no, non la puoi giocare, la metto lunga sul centravanti, ci sono due soluzioni, la metto lunga e cerco quello più bravo di testa per spizzarla, posso ripartire da dietro, riparto dietro. Allora, io un certo Alberto Malesani nell'87-88, quando allenavamo io a Bonferraro, Alberto allenava l'Olimpia d'Omiro, il portiere nostro ripartiva con palla sui terzini però con le mani, dunque ripartire da dietro non è che l'hanno inventato adesso è che il portiere gioca lavora di più con i piedi che non con le mani.
1: Intanto 1236 spettatori, finita 1-1 fra Virtus e Chievo, la pareggiata Luppi su rigore all'ultimo minuto, al 44esimo del secondo tempo. Il gol di Luppi, espulso Martic, non avevo dubbi che prima o poi sarebbe stato espulso Martic, giocatore del Legnago, lo ricordi?
0: Ma gioca al Chievo, gioca al Chievo.
1: Sì, adesso è al Chievo, devo dire, non è esattamente solidissimo, no? Però non è la prima, non so perché sia doppia munizione alla fine della partita. Fatto sta che il Chievo, avanti nel primo tempo subito, è stato raggiunto dalla Virtus. Il rigore di Luppi, leggo quello che ha scritto Sandro Benedetti, che poi leggerete fra poco sul nostro portale arena.it, riprende la zuccata di Bane a inizio match, lo storico derby cittadino fra Chievo e Virtus termina in parità, risultato giusto per quello che ha detto il campo, Chievo avanti, meglio di una Virtus che ha fatto fatica tanto in fase offensiva, poi i cambi tutti offensivi di fresco nel corso del secondo tempo hanno dato forza e tono alla Virtus. Il Chievo ha stentato a ripartire, Chievo che fra l'altro ha vissuto una brutta settimana, eliminato anche in Coppa Italia del Brusa Porto partendo da una situazione di vantaggio e di superiorità numerica, palla vagante in aria, cielo anticipato Carannante che lo ha atterrato dal dischetto Luppi a fare 1-1, l'ex attaccante anche del Verona. Virtus che è partita con Sibi, Sacchetto, Cielo, Diop, Frey, Fanini, Tamba, Franchi, Rabas, Nequel e Bayou, poi è entrato Christoffers nel secondo tempo per Franchi, Ferrai per Rabas, Oye 2007 per Quel, quindi cambi offensivi di cui parlava Sandrino, Arlanc con Bane, Martici, Cantarella, Carbone, Carannante, Bordo, De Cerchio, Trillò, Vutai, Minessi, il Chievo di Didu, mezzo passo falso, chiaro che il Chievo se vuole vincere il campionato deve arrivare prima di tutti e in questo momento c'è fra l'altro un grande affollamento là davanti, c'è il Nibiano, c'è lo stesso Piacenza che fra l'altro
0: che oggi ha vinto il Nibiano.
1: Sì, fra l'altro il Piacenza sarà prossima verifica del super caldiero di questo periodo di Cristian Soave. La fascia, poi il secondo tempo da Modena.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma. Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepac.org.
19: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
20: Radio Verona.
21: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: Eccoci insieme, siamo al tempo della partita che va cominciando. Lindo, nel calcio bisogna essere intelligenti da metà campo in giù, scrive questo amico. Davanti preferisco l'istintivo, il funambolo, l'egoista da parte di Paolo, giusto?
0: Ha ragione Paolo, lui dice da metà campo in giù perché praticamente devi difendere. Se difendi bene vuol dire che lavori senza palla, allora tatticamente devi essere bravo a posizionarti in modo che da non farti superare, e tu che marchi devi essere ben protetto da quello che praticamente proteggendoti va sulle traiettorie degli altri, a sporcare le traiettorie, gioca di intercetto, insomma parliamo come una volta, dai, gioca sull'intercettamento della giocata. È vero, poi là davanti non c'è niente da fare. Se hai giocatori bravi e via di seguito, negli ultimi 25 metri gli schemi si sono solo su palla inattiva, palli laterale, corner, rigori, che è una palla inattiva scoperta, ma poi quando c'è palla in movimento c'è l'abilità e la personalità, ci vuole per andare uno contro uno e risolvere le cose. Quando dicono la gente, beh, ci vuole quel giocatore lì che fa saltare gli schemi. Lo schema non è uno contro uno, è avere l'abilità di saltare l'uomo.
1: Quindi quest'altro amico dice, secondo tempo che ti aspetti, Olindo?
0: Mi aspetto un Verona come, intanto mi aspetto un arrembaggio per il primo quarto d'ora, speriamo di no, del Modena, e mi aspetto un Verona che sia pronto a ricevere questo arrembaggio e ripartire.
1: Cominciato il secondo tempo, intanto si parte da 2-1 per il Verona, per i due gol di Moschera, a compensare nettamente il vantaggio iniziale di Caso, che aveva messo un po' paura, no, Lindo, al Verona, ma anche a noi, no? Pensavo che fosse...
0: Vabbè, però i primi 10 minuti, quarto d'ora, non è che ci rimangiamo le parole.
1: Ma anche l'ultima parte.
0: Stavano palleggiando bene, non c'è niente da fare, bisogna dare quello che è. Abbiamo preso paura, insomma, ci siamo un po' intimoriti, poi il Verona si è ripreso non bene, benissimo.
1: Ma Moschera faranno l'antidoping, ci sta abituando bene da parte di Patrick, sono 4 in 2 partite, mettici anche il gol con il Lugano, sono 5 in 2 partite. È chiaro che è il momento di Moschera, il momento del bufalo, del nostro caro amico Moschera, cui vogliamo tanto bene, anche perché è arrivato da prodotto grezzo, un prodotto che si sta sempre più affinando, anche se poi arrivò tendenzialmente Olindo, si tende, no, a inquadrare il valore di un giocatore da quello che è il valore economico, no? Lui aveva comunque vinto un campionato con in Colombia, però non era esattamente un giocatore centralissimo. Fatto sta che alla lunga credo ci abbia visto bene Sogliano. Che tipo di giocatore può diventare Moschera, o che è diventato Moschera?
0: Un centravanti d'area che la butta dentro, non c'è niente da fare, uno intanto è un opportunista, perché i due gol sono da opportunista, e se tu non sei opportunista,
1: sì, tutti e due.
0: Calcisticamente si dice anche figlio di buona donna, no? Se sei opportunista, allora in area te la cavi. Se invece sei troppo altruista non puoi fare centravanti, perché tante volte dicono ma poteva darla, ma un centravanti puro quando vede la porta o la vede appena appena la cerca subito, e poi il crederci sempre sulla ribattuta, sul palo, su una palla sporca, crederci sempre, e poi la difende bene la palla come adesso, guarda che bene che siamo ripartiti, e guarda che bravo che è Iannoni.
1: Modena, Davide Chelotto, Modena.
2: Verona che prova a premere adesso sulla fascia di retro, livramento, zona cross, la mette in mezzo, c'è il rimpallo che finisce in fallo laterale, rimane comunque là davanti la squadra di Baroni che non ha effettuato nessun cambio. E ora con le mani è pronto Zappa sul lato corto di sinistra dell'area rigore del Modena, la palla filtrante verso Iannoni che cerca lo scambio dentro l'area rigore con le Brogne, però arriva l'anticipo da parte di Caso, Iannoni gli ruba il pallone, prova a mettere ordine, adesso Verona che schiaccia il Modena nella sua metà campo. Gianluca è quello che deve fare, perché abbiamo visto che quando si abbassa il Verona si crea da solo problemi.
18: Anche perché dal minuto 50 al minuto 65 abbiamo sempre il gol, quindi è meglio che attacchiamo, vai.
2: Toccate ferro, la palla dentro Sar, lo stop di petto, dorme Sar, deve metterci molto meno tempo, che un attaccante che è stato anche nazionale under 21 della Svezia non può permettersi in area rigore di prendersi il tempo di stoppare di petto, mettere giù il pallone, devi andarci, come ci vai, magari ti va dritta. Calcio d'angolo, viene anticipato dal suo diretto marcatore Sar, corner dalla bandiera di sinistra, va lo stesso attaccante svedese ad incaricarsi della battuta sotto la curva dove ci sono i tifosi della Modena, infatti arriva una pioggia di fischi, tutti dentro l'area rigore, dietro soltanto Iannoni e De Battisti, tutti dentro, chiama lo schema Star, vediamo se batte adesso lo svedese, sì, secondo palo Edmundson, la parata di Cicchisola, io non ricordo colpi di testa di Edmundson, e sì che abbiamo due bei centrali là dietro.
18: Beh, insomma, dai, è impaggiante, speriamo che questo... Attenzione, attenzione, vai da...
2: Occhio al buco là dietro, al Modena, due contro due, l'area rigore, la testa, la chiusa, Perilli, grande parata, grande Perilli! Fate un monumento a Perilli! Cosa ha combinato De Battisti stavolta, ragazzi? Stavolta De Battisti, che abbiamo giustamente incensato nel primo tempo per quell'azione che ha volato al 2-1 di Moschera, e beh, stavolta... spalancato il contropiede al Modena, che bravo per il...
18: Bravissimo, bravissimo davvero, perché ormai vedevo già il 2-2 come cosa fatta. Eh sì, ha avuto questa... si è addormentato un po', come era capitato in occasione del derby con il Vicenza. Peccato, perché è un giovane molto interessante, però ha ragione Baroni, i giovani a volte fanno di queste cose.
2: Ma ci sta, altrimenti non giocherebbe in B. Bravo, bravo Perilli, voti alti per lui, 2-1 per il Verona, occhio che la partita partisse, ma voi...
1: Che rischio Lindo, che rischio Lindo.
0: Ha sbagliato perché ha voluto fare la cosa più grande, bastava scappare all'indietro, ha voluto fare le cose più grandi di lui, non sapeva se voler fare il fuorigioco perché era già in linea con l'avversario. Tu non devi, quando la palla arriva verticale, non devi essere mai in linea con l'avversario.
1: Vuole andare d'anticipo magari, no?
0: No, ma tu decidi solo se gli sei leggermente indietro all'avversario, in diagonale tenendo l'interno del campo, ma se sei dietro l'avversario tu hai la possibilità, il tempo e lo spazio per decidere se marcare o anticipare. Invece lui era in linea e si è fatto fregare, dunque, ma comunque succede a tutti.
1: Bravo Perilli,
0: secondo me è bravo Perilli, ma anche Caso, però si è mangiato un grande gol,
1: lì bisogna far gol,
0: lì bisogna far gol, sì. Ma meglio per noi?
1: Era 2-1, fra l'altro palla comoda.
0: Qua lì poteva fare meglio Munso, metterla a terra.
1: Di testa, ma
0: sto parla anche di petto.
1: Vabbè, troppo.
0: Ho capito.
1: Troppo, riferito all'azione di prima, no, del calcio piazzato nel colpo di testa di Edmundson, imparato da Cicisola. Insomma, qualche rischio, un rischio grosso per il Verona, si resta sul 2-1. Verona che attacca dalla parte opposta col favore a favore di vento, no? Con i suoi tifosi alle sue spalle, con il Modena che adesso produce, come si suol dire, il massimo sforzo. Chiaro che il Modena non ci sta. Ha cambiato qualcosa Lindo in questo inizio?
0: No, gli assetti di gioco sono quelli. Modena gioca a 4-3-3 e poi a turno uno delle due mezzali si alza e praticamente diventa in fase offensiva un 4-2-3-1, però davanti alla difesa c'è Brugman, Bianco mezzala sinistra e Santoro mezzala destra, dalla sinistra a Caso, Ambrosino centravanti e Oza, 4-3-3 come il primo tempo, che subito era partito, però sembrava una difesa 3, poi l'ha cambiato l'assetto, è diventata più leggibile dopo, perché così lo occupa meglio il campo, visto che adesso parlano tutti di ampiezza, no? E ad Agliela questa ampiezza. Penso che il 4-3-3 sia il sistema di gioco che in ampiezza copre meglio il campo di tutti i sistemi di gioco.
1: Qual è il pericolo principale, ti chiede Francesco adesso?
0: L'ho detto prima, bisogna...
1: tatticamente, che ti può mettere in difficoltà il Modena.
0: Il Modena deve giocare il primo quarto d'ora, 20 minuti all'arrembaggio. Tu devi essere pronto a sopperire all'attacco del Modena, rimanendo corto, stretto, come abbiamo fatto il primo tempo, e non facendo certi errori come ha commesso il nostro De Battisti adesso. Insomma,
1: entra Folino e Scholzer, si sta scaldando anche Belotti, sta entrando anche Belotti, attenzione che entra anche il Gallo Belotti, che ancora ricoperto di antica fama, che si è un po' riassestato, no? Quanto forse troppo quello che è stato il Belotti, anche campione d'Europa, eccolo, entra anche Belotti, il Belotti che ha fatto fuoco e fiamme con il Torino, il Belotti da 90 milioni rispetto a quello che è stato l'ultimo, no? È piuttosto timido Belotti, resta un pericolo, no? per tutti, c'è anche Belotti adesso nel Modena. Tra l'altro Belotti era un vecchio obiettivo di Sogliano quando giocava nel Albino Lef, poi
0: sono usciti Holzer,
1: il buon Belotti che adesso va a rinforzare, a potenziare l'attacco del Modena. 335 60 11 610 scrive Michele, dice adesso resistiamo, abbiamo gambe e cambi per poter, è stato ammonito Edmundson per poter reggere l'urto del Modena, dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare semplicemente così, tempo che passerà velocemente, almeno così mi auguro, una partita troppo importante per non vincerla, un po' così scordinato Edmundson in quello che è stato il fallo che ha prodotto l'ammonizione per il centrale delle Faroe. Tre partite in Nation League per lui, si era pensato che potesse essere, non dico stanco, però magari corroso dall'uso in Nation, invece lo ha fatto giocare giustamente Baroni, sta giocando anche una discreta partita. È uscito Holzer, è entrato Belotti, è uscito Bianco, è entrato Folino, quindi
0: centrocampista.
1: Verona è un Modena sicuramente più offensivo, no?
0: Diventerà un 4-4-2 da quello che si vede, perché gioca col doppio centravanti. Poi vedremo sulle fasce laterali, penso che rimarrà a caso a sinistra e lì giocherà, dovrebbe agire Folino.
1: Si è visto poco Ambrosino, no? Che era giocatore tanto temuto, centravanti, poi il suo ruolo è andato un po' evolvendosi delle giovanili del Napoli. Un contropiede ben fatto, se proviamo ad addormentare la partita prendiamo gol da parte di Paolo. Attenzione a caso, sempre l'out di sinistra, sempre fronteggiato da Zappa, che comunque stringe le maglie della marcatura, manda indietro caso, indietreggia, perde terreno il Modena, che prova dall'altra parte, dalla parte di sinistra, con l'offensiva adesso del Modena, con il Modena che va da sinistra a destra, a destra a sinistra, alla ricerca di Varchi che non trova, difende molto alto il Verona, pressa molto molto aggressivo, compresi i centrocampisti, con il Modena ad imbucare adesso per il colpo di testa, facile la lettura da parte il colpo di testa probabilmente di Brugman, con la parata facile da parte di Perilli. Olindo, queste imbucate, ha provato questa verticalizzazione.
0: Era di Neling, il difensore centrale, un bestione questo qua.
1: Neling, sì.
0: Bisogna stare attenti su quelle palle lì. Perché adesso loro cercano di buttare dentro più uomini possibili in area, soprattutto quelli che hanno una grande fisicità come Neling. Lì ha sbagliato il colpo di testa, lì ha allenato il nostro portiere, perché si poteva fare sicuramente meglio.
1: Gliel'ha messa lì, no? Come
0: sì, gli ha detto prendi la roba tua questa.
1: Proprio in bocca. Bene, bene così, passa il tempo, anche se non velocissimamente come vorremmo. Riparte il Modena, attenzione al Modena, attenzione a dar campo al Modena, dritto per dritto, adesso con il verticale, attenzione al Modena, attenzione con la palla ai 18 metri, con la conclusione alta, con il pericolo scampato, con il Modena che ha prodotto tanto spazio, il tiro di Ambrosino senza particolari velleità, in poco tempo il Modena dritto per dritto, ma con una percussione che si è spenta con questa conclusione alta da parte di Ambrosino. Vi ricordo la vittoria della Tezenis 89-82 a casa di Scafati, seconda vittoria di fila per la Tezenis dopo quella con Milano. Vi ricordo anche il, non dico rocambolesco, però il finale a sorpresa, il finale diverso da quello che era lo spartito di gran parte della gara, con il Chievo avanti 1-0 in casa della Virtus, con il pari della Virtus, con Davide Luppi al con il rigore di Davide Luppi al 44esimo. Esce bene Perilli intanto sul traversone dalla destra, Radente, dai che ce la facciamo questa sera, forza Hellas da parte di questo amico, in attesa naturalmente di Davide, in attesa di quello che sarà anche il conforto della prestazione, dice per esempio Matteo, dovremmo anche giocare un po' meglio forse per provare a vincere questa partita, dobbiamo un po' salire di livello, non possiamo, non dico troppo aspettare come forse stiamo facendo. Che dici, Olivia?
0: Dico che c'è anche un avversario da affrontare, che loro vogliono ritirare sulla partita. Stiamo giocando contro un'ottima squadra, dunque dobbiamo sempre avere rispetto degli altri, tenere le antenne dritte, avere i giusti equilibri, soprattutto difensivi, e se tu difendi bene poi riparti bene. Dunque bisogna essere attenti, perché non ti regala niente nessuno. La Serie B è questa, e questa è un'ottima squadra la Serie B.
1: Sicuramente sì, manovra il Modena, anche se il Verona devo dire è un po' più misurato in questo momento, no? Un po' più accorto, un po' più attento, ha cancellato certe esitazioni, l'ultima di De Battisti, ma per il resto di squadra come sta difendendo il Verona. Questo per esempio Giorgio dice, no, è una buona difesa di squadra questa, con i due centrocampisti, con Lella e Iannoni, con i quattro dietro, insomma i quattro dietro sono assodati, con Sar che ritorna, con Livramento che ritorna.
0: Ma quando una squadra attacca e sta facendo bene e sviluppa bene il 4-3-3, quando difende e sviluppa bene il 4-5-1, vuol dire che sta facendo bene, che è equilibrata, che si rispettano le distanze fra reparti. E poi bisogna qualche volta anche guardare gli avversari, non è che se ci guardiamo solo noi vuol dire che abbiamo capito poco di calcio. Bisogna anche guardare gli avversari, dove possono mettere in difficoltà, rispettarli e non farli giocare, perché questa è una squadra che palleggia bene se gli dai spazio, e i tre centrocampisti nostri a mio parere stanno facendo molto bene.
1: Andiamo verso l'ora di gioco, sempre 2-1 per il Verona, con il Modena che attacca con così la conclusione da fuori.
0: Attenzione.
1: Con il brivido per Perilli, con la parata di Perilli,
0: è un tiro maligno che gli ha rimbalzato davanti, e questo è un buon intervento.
1: Con l'aria del derby porta bene, saluti da Massimo, da Vicenza, forza Hellas, insomma c'è il vento forte del derby anche su questo 2-1 di Modena, c'è il vento forte sul derby di Moschera, no? E che poi è stato travasato anche a Modena, almeno così è, anche se è ancora lunghissima, il Modena continua ad attaccare senza nulla produrre davvero, ma con comunque una certa continuità, con una fase offensiva comunque di una certa pulizia. 2-1 per il Verona, il gol di Caso, ha risposto due volte Moschera per il gol dell'1-1, poi per quello del 2-1, 4 gol in due partite per Moschera, 5 compreso la test dello scorso fine settimana con il Lugano. Ancora il Modena con il ripiegamento utilissimo di Sarla, partita Olindo in ripiegamento di Livramento, ti chiede Alessio ad esempio. No. Meglio Sar, più visibile sicuramente, no? Adesso parte Livramento.
0: No, ma non mi dispiace, perché se lo noti meno attaccando vuol dire che sta facendo bene in fase di ripiego. Ma io sia. Ecco qua, c'è un errore difensivo.
1: Attenzione al Modena.
0: Qua c'è un errore difensivo.
1: È il pareggio del Modena.
0: Di Zappa.
1: Il pareggio del Modena con un errore di Zappa, imperdonabile Zappa su questa disattenzione che ha prodotto il pari del Modena. 2-2 con l'esultanza da parte di
0: Tonoli.
1: Di Tonoli a depositare in porta un pallone troppo comodo, un pallone regalato da Zappa, con una disattenzione che ha innescato la ripartenza del Modena. Il servizio in mezzo con vediamo il filtrante, si fa imbucare, forse fuori gioco, no? Possibile, no?
0: Ma non mi sembra, però
1: con Zappa che resta troppo passivo.
0: No, ma Zappa scappa all'indietro, gira le spalle alla palla e la palla non la vede più, e anche lui ha commesso lo stesso errore.
1: Olser per Tonoli, gol del 2-2.
0: No, Olser è stato
1: 10.
0: 10 è Caso.
1: Sì, Caso, scusa, Caso per
0: perché Olser è stato sostituito,
1: vediamo se gol però.
0: Vediamo.
1: posizione equivoca, attenzione, perché lui scappa, però scappa.
0: Sì, però i difensori sono più che altro.
1: Vabbè, l'errore c'è comunque.
0: Fuori gioco è quello sono degli altri due, non quello di.
1: Check in corso.
0: Di caso.
1: Attenzione, check in corso. Fiato sospeso, 17°, 18° adesso del secondo tempo. Il Modena l'ha pareggiata con Tonoli, la va a rivedere l'arbitro. Fuori gioco.
0: Fuori gioco.
1: Fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco per fortuna. Fuori gioco per fortuna. Noi andiamo in fascia, tutti felici per che il gol di Tonoli è stato annullato. Fuori gioco c'era, anche se poi Zappa commette l'errore di lasciar andare alle sue spalle l'attaccante del Modena, che poi la serve per Tonoli per il gol del 2-2. Era
0: due fuori gioco,
1: era a caso, insomma, era a caso. C'era anche lo stesso Tonoli fuori gioco. Bene così, fascia, poi torniamo in diretta.
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
22: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
23: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
24: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
25: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
29: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
30: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
29: pulizia e manutenzione spazi verdi.
30: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
29: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
25: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
31: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
32: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Preme il Modena, avversario pericoloso, si sapeva, insomma, così si sta rivelando. Modena con Chichi, Zola, Tonoli, Nador, Neiling, Azzi, Brugman, Folino, Santoro, Caso, Belotti e Ambrosino. Adesso due cambi nel Verona, forse anche tre, caro Lindo.
1: Sì, c'era bisogno.
0: Vediamo, mette così mano alla panchina. Escono Lella, escono De Battisti, entrano Bernè e Bradaritz. Bradaritz avrà evidentemente i minuti che giocherà non al meglio della condizione, esce anche Livramento ed entra Sezonienko, ruolo per ruolo, mi viene da dire Sezonienko per Livramento, ruolo per ruolo naturalmente anche De Battisti per Bradaritz. Tre cambi per il Verona, c'era bisogno, Lindo, perché?
1: Sì, perché
0: questione di energia,
1: perché era il ragazzo, soprattutto dopo quell'errore là, è calato molto, sembra meno sicuro del primo tempo. Poi Lella ha corso molto, dunque giusto il cambio, e anche Livramento, perché soprattutto lì adesso loro hanno cambiato sistema di gioco, giocano con i tre difensori centrali, i quattro centrocampisti e tre attaccanti, e lì sulla fascia sinistra con Azzi a sinistra e lo stesso e Tonoli a destra spingono molto e ci stanno mettendo sotto.
0: Attenzione, Caso adesso sulla sinistra continua Punterlomo, raddoppiato, la scarica all'indietro, ma è ancora il Modena a giocare la partita, libera Edmundson, ma ancora il Modena, imbucata fuori misura per Belotti, una palla che si spegne sul fondo con la rimessa per il Verona. Applaude Belotti, 23 minuti e 30 di questo nel secondo tempo, 2-1 per l'Elas. Resiste il Verona, che ha prodotto poco nel secondo tempo, poi la discriminante è sempre quella, non più meriti dell'avversario che dei meriti tuoi. Fatto sta che questa è la partita di livello, è una partita che comunque pone il Modena dall'alto di un valore che vale quantomeno i playoff, quindi una partita certamente di alta fascia, una difficoltà notevole per il Verona. Scrive per esempio Matteo, dice non si potrebbe magari così cambiare qualcos'altro, insomma ne ha cambiati tre, adesso vedremo, insomma questione anche energetica, con Sezonienko che ha fatto fra l'altro anche piuttosto bene con il Lugano, al di là del gol. Sezonienko che ha impiegato questi mesi da puro apprendistato in attesa, no, di avere il suo spazio, quello spazio che ahimè avrà necessariamente per l'infortunio di Compagnolo, infortunio grave di Compagnolo, così come quello di Coraz. Manovra il Modena sulla linea di difesa, naturalmente ad innescare i centrocampisti, bello il pressing offensivo però dell'Elas che recupera palla, attenzione al Verona che va, attenzione al Verona con la conclusione, attenzione con ancora il Verona in avanti con il calcio d'angolo che si è guadagnato Sezonienko. Bella iniziativa di Sezonienko, calcio d'angolo a favore del Verona. 335 60 11 610 i vostri sms, naturalmente il nostro numero anche per il post partita, 045 96 00 103. 70esimo in questo nel secondo tempo, siamo a 25 minuti di gioco, siamo a una fase cruciale naturalmente della gara, una partita che il Verona sta bene o male gestendo fino a un certo punto, con il necessario soffrire davanti al Modena. Attenzione adesso con il calcio d'angolo dalla destra, con l'offensiva che viene alimentata ulteriormente da Bernede. Olindo, ti aspettavi un Bernede un po' più utilizzato in questo inizio di stagione? A un certo punto sei un po' stato un po' messo da parte, però insomma gli equilibri che ti danno, intanto conclusione di Davidovic anche piuttosto pericolosa, alta però sulla traversa, sì o no, nel senso c'è questo trascurare un po' i trequartisti, no? Bernede, Rui, Suslov è un'altra questione, è questa la quadratura ormai che ha trovato Baroni?
1: Ma questo è un bel centrocampo, è un centrocampo che ha giocata, è un centrocampo che ha gamba. A me Iannone piace tantissimo lì davanti la difesa, ma secondo me è il giocatore dei tre più adatto a giocare lì. L'unico che può giocare lì, ma con altre mansioni, perché è un altro tipo di giocatore, è Castanos. Ma gente come Le Borni, attenzione
0: al Modena, dritto per dritto, forse un contatto sospetto, ma con l'arbitro che che lascia correre, niente di...
1: Ci stanno bucando troppo facilmente in mezzo alla difesa.
0: Serio, però stanno dritto per dritto il Modena. Cos'è che non funziona lì dove ha percorso la centrale?
1: Non ho capito cosa facevano Davidovis, come erano messi Davidovis e Edmundson. Edmundson è andato fuori a marcare, ma se uno va fuori a marcare, l'altro deve essere lì a coprire. Questa è la realtà.
0: Invece, da furbo Bradanes un attimo a farli perdere l'equilibrio.
1: Sì, però ha dovuto fare un intervento in extremis, ma la coppia centrale era al bar lì vicino allo stadio di Modena. Cioè, se uno esce in marcatura, l'altro deve per forza coprire. Non puoi, come si fa a vedere una squadra che riparte e c'è l'attaccante che sta andando in porta e i due difensori centrali dietro di lui di 3-4 metri? Vuol dire che qualcosa non è andato.
0: Non è la prima volta, però.
1: No. Perché loro hanno quelle percussioni lì che ti mettono in difficoltà. E chi è che va lì a chiuderli? Va Bradaric e poi il nostro 4, le Borgne. Mi sembra che sia 4.
0: Non c'è niente, no?
1: Perché queste maglie qua si vedono anche poco, si vedono anche poco.
0: Non c'è niente. C'è pericolo, non mi pare ci sia.
1: Mi sembra che l'arbitro non.
0: Vediamo.
1: E anche loro non hanno protestato per niente. Poi la cosa più facile lì è quella di, come senti il contatto, ti butti. Però non mi sembra che ci siano queste proteste, diciamo, su un evidente fallo di rigore.
0: Dalla panchina del Modena sì.
1: Adesso perché l'hanno fatta vedere, però i giocatori in campo non mi sembra che.
0: Anche Buzzegoli, insomma, con un'aria piuttosto così. Sospetta, vediamo, però non dovrebbe esserci nulla di che. Fatto sta che l'errore c'è, però Lindo, dai. L'errore c'è, compensato da Bradaric, compensato dalle Borgne, però non può infilarsi Tonoli come ha fatto adesso. L'espressione è un po' anzi piuttosto così perplessa da parte di Galloppo, non dovrebbe esserci nulla. Vediamo, forse Calabrese entra adesso, chissà. Per potenziare la difesa, vediamo se sarà un Verona 5 da dietro, se sarà un entra Calabrese, forse per un difensore, forse per
1: ma c'è Bradaric che è a terra.
0: Fuori Bradaric, forse Zappa va a sinistra. Vediamo intanto Davide, andiamo a farci raccontare tutto da Davide. Modena.
2: Sì, eccoci qua. Calabrese terzino destro, Zappa terzino sinistro e Bradaric in infermeria. Ho l'impressione che si è fatto veramente parecchio male. Mi sembra un problema muscolare perché ha fatto il gesto dello strappo, però non lo so. Vedremo, di sicuro no, ne avrà per molto e bocca al lupo a Bradaric. È ripartito il gioco, la palla in profondità per Sara, attenzione perché resta giù la bandierina, posizione regolare per Sara, entra nel rigore, il destro di Sara in faccia all'avversario, ha provato a fare il caso ma non gli è riuscito. Nel primo tempo, nella stessa porzione di campo, con lo stesso movimento caso aveva bloccato la partita, adesso siamo già dall'altra parte. Ambrosino, filtrante, Belotti in area di rigore, gli scivola il pallone, meno male che Belotti non è più nel fiore della carriera Gianluca, perché che palla che gli aveva dato Ambrosino.
3: Deve stargli più vicino a Erickson, ho visto che Zappa è andato a sinistra e Calabrese qui a destra. Bisognerebbe veramente provare a tenere la palla. Siamo più tecnici, probabilmente siamo anche meno rapidi su certe cose rispetto al Modena, e non capisco perché cominciamo a tenere palla quando manca un quarto d'ora alla fine della partita più recupero.
2: E che ricordiamo che siamo 2-1, nonostante non vediamo più la porta avversaria da parecchio tempo. Adesso prova a pressare alto le Borgne, guadagna la rimessa laterale, però Assi all'indietro il pallone per la difesa del Modena, che si è sistemata a tre da diverso tempo ormai, alza la linea difensiva della sua squadra Nador, che gestisce il pallone, il togolese adesso corto all'indirizzo di Caso che va in ogni posizione del campo, cambio gioco sull'altro lato, prova ad andare a pressare, attenzione, ha toccato di mano Edmundson, non fischia mai Arena, sì, adesso fischia Arena. Cartellino, vediamo se c'è anche il cartellino, la toccata con un braccio, Edmundson, doppio giallo, attenzione Verona che rimane con l'uomo in meno perché Edmundson era già stato ammonito, doppio giallo, cartellino rosso e adesso si complica dannatamente la partita del Verona con un tocco di braccio. Edmundson, sempre sgraziato, si becca il secondo giallo e lascia il Verona in 10 uomini, piove sul bagnato, è il caso di dirlo, e adesso è preoccupatissimo Baroni, che sta smadonnando nella sua area tecnica, deve pensare a come ridisegnare la squadra, perché ha un solo cambio di istituzione, ma incredibile davvero come una sciocchezza del genere costi caro, carissimo alla Verona. Intanto Edmondson viene accompagnato fuori dal campo dal numero 70 Ambrosino, che gli dà una spinta. Edmondson lo guarda brutto, poi arriva anche Arena che gli dice con gentile per favore esci fuori. Arriva il cambio immediato di Baroni, fuori il Buffalo, dentro con la maglia numero 28 l'ultimo difensore Slotker, del resto non poteva fare diversamente. Verona con l'uomo in meno, 12 minuti più recupero al termine, 2-1, espulso Edmondson. Calcio di punizione per il Modena, ve lo racconto, poi vi restituisco la linea. Che sciocchezza di Edmondson questa.
1: Calcio di
2: punizione. Calcio di punizione intanto per il Modena, dalla tre quarti di destra, tutti sulla linea dei 16 metri. Occhio a questa occasione, Perilli dentro l'area piccola, vediamo cosa sta aspettando l'arbitro. Sì, li ha contati, ci sono tutti. Adesso può far ripartire il gioco Arena, chiama lo schema Burgman, suppiazzato, palla dentro, occhio alla palla che resta lì, si gira Burgman, la palla respinta poi da Barnett, fuori dall'area di rigore. Preparatevi a soffrire, Verona con l'uomo in meno, 2-1 per l'Hellas, ma saranno 12 più recuperi di sofferenza. Poi...
0: grazie Davide. Espulso Edmondson, poteva evitarlo, caro Lindo. Insomma, errore grave da parte di Edmondson, perché poi è andato a allargare quel braccio. Era fallo di mano, c'era tutta la seconda munizione.
1: Non lo so, a volte cioè, sono gesti istintivi, però uno capitano della squadra, uno che gioca anche a livello internazionale, lo sa benissimo che è ammonito e va a prendere una munizione del genere, tra l'altro non uno di primo pelo, non è che sia uno, posso capire più l'errore di un ragazzo come De Battisti prima, che non questo, ecco, perché poi alla fine mette in difficoltà tutti quanti. Adesso mi sembra che il Verona gioca con Zappa, Slotzager, e gioca a 5 gioca con Davidovic e Slotzager e
0: ma Calabrese, Zappa, quelli
1: Zappa
0: sono.
1: E Calabrese mi sembra che sia a 5, però da quello che si vede
0: vediamo intanto,
1: adesso vediamo.
0: Intanto 80 minuti quasi, sempre 2-1 per il Verona, ma c'è da soffrire tanto, come se già non si soffrisse prima. Manovra.
1: No, rimane Modena, è a 5, è a 5, è a 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5, sì.
1: Sì, sono... questo mi sembra che sia Sezonienko, poi c'è...
0: Vabbè, ripiega Sezonienko comunque.
1: Sì,
0: 4.
1: Sì, c'è di tre difensori centrali, Davidovic, Slotzager e l'altro che è...
0: Intanto Modena, attenzione con queste palle in mezzo, sempre pericolose.
1: Calabrese fa il centrale e a sinistra gioca
0: Zappa, no?
1: Zappa.
0: Si è fatto male Bradaric, non ci voleva, non è ancora Frese, per carità, De Battisti, ma insomma la coperta resta piuttosto corta lì nella zona di sinistra, però insomma questo è problema secondario. Aspettiamo naturalmente l'offensiva del Modena, che si spegne a fondo campo per fortuna, insomma guadagna secondi il Verona. Modena tante volte, no, vicino al gol del 2-2 con i rischi inevitabilmente, no?
1: Che bravo che è stato Calabrese qua nell'intervento.
0: Ah sì, a tempo reggiano.
1: Bravo, è stato furbo, è stato intelligente. E è un 5-3-1 praticamente, i tre centrocampisti sono quelli, i due esterni Sezonienko.
0: Entra anche Montevago, esce Azzi, quindi Montevago per Azzi, altra iniezione offensiva per il Modena, e naturalmente 11 minuti poco meno più recupero, che saranno lentissimi, come naturalmente è stata per certi versi lenta questa serata, no? Accesa semplicemente dai lampi di Moschera, da quello di Caso, insomma dall'adrenalina del Modena, dalla capacità di resistere del Verona ancora di più. Dovrà essere forte il Verona adesso a chiudersi, si chiudeva prima, figurarsi ora con il Modena, che va soprattutto per vie centrali, che va di imbucate. Bravo
1: Iannoni,
0: ancora una volta Iannoni a leggere questa traiettoria, ancora in verticale, ancora con il con il Modena, con le 21:13 sul nostro orologio, con l'81:35 sull'orologio della partita, con il Modena che avanza, con il Verona tutto dietro la linea della palla, con il momento di soffrire, il momento naturalmente di stringere i denti, il momento di aggrapparsi a tutto quello che passa dalle parti di Perilli, con Olindo che sta è quasi sommerso di fogli, non so che ci avrà in tutti quei fogli
1: sto prendendo i numeri.
0: Sì, attenzione al Modena, queste palle in mezzo molto radenti, con queste palle in mezzo velenose, con Tonoli tarantolato, con il Modena che ci prova, con i tifosi del Verona alle spalle di Perilli, con la rimessa laterale nella zona di sinistra, con la stanchezza che si fa anche sentire, con Montevago a riempire l'aria insieme a Belotti, li ha messi tutti, galoppa in campo, ne ha messi tre in campo in contemporanea, Baroni che ha perso però subito Brada, l'istruttore però di una grande lettura ad evitare il gol del 2-2 del Modena. Ripiloghiamo anche quelli che sono stati i cambi, con Brada, De Battisti, poi Calabrese.

0: momento del Modena sulla zona di destra con la palla che si perde sul fondo, evita il, che la palla vada sul fondo il buon Brugman, con la rimessa però a favore del Verona. Respira Lella, Solindo che fare adesso? Difendersi? Beh sì.
1: Aspettarli, ripartire e cercare di non beccare delle palle cross, regalare palle inattive, punizioni laterali, corner, perché loro è una squadra oltre che brava tecnicamente è anche forte fisicamente, e ha fatto bene il mister a passare a 5, perché ci dobbiamo difendere, perché adesso abbiamo bisogno di forza da parte di Calabrese, di tempismo, attenzione.
0: Eccolo qua, 2-2 del Modena.
1: Eccolo lì. Appena finito di parlare.
0: Montevago, un cross dalla sinistra, il colpo di testa di Montevago, a furia di battere e ribattere, insomma, il Modena è riuscito a pareggiare la partita. Il cross da sinistra, Montevago di testa, fra l'altro uno stacco anche piuttosto perentorio, lui d'altronde questi gol ce li ha, adesso incita anche il pubblico, è ancora lunghissima, attenzione, sono 85 minuti e c'è ancora tanto tempo, almeno 10 minuti prima della fine della partita. Vediamo dalla sinistra il cross bello con Montevago che stacca proprio di testa, chi è che però lo marca da dietro?
1: No, Davidovic lo marca davanti quando dovrebbe,
0: però Zappa non stringe, forse
1: sì,
0: no?
1: Però Zappa è sull'uomo esterno, ma è lui che è Davidovic che deve marcarlo Montevago, sì. E invece si fa superare, sbaglia il tempo per attaccare la palla e l'altro da dietro gli fa gol. Cioè, lì bastava essere un passo indietro, è posizionato male Davidovic. Non puoi mai essere, quando ti arriva una palla laterale e dall'esterno e tu non vedi più l'attaccante perché ti è andato alle spalle, sei morto.
0: Ma fra l'altro la puoi anche leggere quella traiettoria, sai che la mette lì.
1: Ma tu devi vedere la palla e devi vedere l'avversario. Allora, per vedere la palla devi essere in diagonale la palla e in diagonale l'avversario. Allora hai lo spazio e il tempo per andare ad attaccare la palla aerea. Invece lui gli è, l'avversario lì dietro, lui non lo vede più. Se la palla ti salta, sei finito.
0: Che gol da Polli preso dal Verona, seppur naturalmente con l'attenuante dell'uomo in meno, della pressione del Modena, dei meriti dell'avversario, quelli che insomma ci sforziamo sempre di sottolineare, il netto di quello che è il nostro guardare con 2, 4, 6, 8 occhi dalla parte del Verona. È chiaro che la partita adesso ce l'ha il Modena in mano, c'è ancora tempo, sono 86 sul cronometro, 20 i secondi, 2-2 con il pari di Montevago dopo la rete iniziale di Caso, dopo la doppietta di Moschera. Tra l'altro Montevago la mette bene, però poi da fermo, no? Dà anche forza alla palla.
1: Ma lui praticamente lui vede la palla
0: lui
1: che
0: fa il suo.
1: Lui vede la palla che arriva, il cross è un buon cross, e il tempo sbagliato per attaccare la palla dal testa di Davidovic e gli concede il colpo di testa.
0: Da 1 a 10 quanto è errore di Davidovic? Quanto è grave?
1: È 9. L'errore di posizionamento è quello. Io non do la colpa a chi ha permesso il cross, io do la colpa a chi ha marcato male. E lui alle spalle, lui ha l'uomo alle spalle e Zappa è davanti all'uomo suo che è all'esterno del secondo palo, dunque Zappa non c'entra.
0: Devi farlo indipendentemente col movimento, dal fatto che tu sia scombussolato dall'espulsione di Edmondson, dalla sofferenza e tutto il resto, sei 10.
1: Cioè, ma guarda che è una cosa,
0: però in aria siamo pari,
1: io non riesco, in aria siamo non sinceramente non, a volte non riesco a capire certi errori, tra l'altro giocatori di una certa esperienza anche a livello internazionale, cioè capiamoci, perché se tu la palla viene dall'esterno devi sempre vedere la palla la devi sempre vedere quando parte, però devi vedere anche l'avversario, la marcatura giusta. Se vedi l'avversario vuol dire che gli sei in diagonale, se gli sei dietro gli regali l'anticipo, se gli sei troppo davanti sei in linea e la palla ti salta e lui ha la porta libera allo specchio della porta spalancato.
0: Sì, che ne ha vista qualcuna Davidovic,
1: appunto, però mi sembra anche stasera, cioè, alla fine non è che il Modena pareggiando ti ruba qualcosa,
0: no.
1: Per carità, sarebbe perché il Modena secondo tempo ha fatto la partita, però chi ci ha messo in difficoltà sono stati i giocatori di più esperienza, chi si è fatto mandare fuori come Edmundson, e il gol che abbiamo preso adesso è fatalità. Stavo dicendo quella cosa lì su non bisogna prendere corner, punizioni laterali, e abbiamo fatto bene, come ha fatto il mister, a mettere i tre centrali. Neanche fatto ora di finire di parlare, abbiamo beccato gol, non parlo più.
0: Andiamo, anche perché adesso andiamo da Davide Chelotto anche in diretta con Telerena.

0: Naturalmente fra poco andremo da Davide. 335 60 11 610, aspettando naturalmente il collegamento con Davide, aspettando ovviamente lo scoccare del 90esimo, siamo all'89esimo. Telearena e naturalmente Modena con Davide.
1: Quello che diceva Luciano e stavo ascoltando dallo studio, secondo me anche Baroni si sta mettendo del suo, perché adesso stai in emergenza e ok, però se ti stai difendendo a 5 come stai facendo, riporta Zappa a destra dove c'è Caso che crea tutte le occasioni, non tenere lì Cetronieco che è un attaccante, e fatalità è stato Caso che ha crossato in mezzo il pallone dove è anche lì sarebbe la pallone, Davidovic non marca l'uomo davanti, lo devi
2: esatto.
1: Marcare da... cioè ragazzi, ma sono le basi, stiamo parlando tra l'altro di giocatori nazionali, perché Davidovic, Edmundson, tutta gente che ha giocato in nazionale. Comunque vabbè, mi pare 5 minuti di recupero se ho visto bene, sì, ancora 5 minuti con buona pace di chi è l'FBI che ci ascolta e ci sanzionerà, andiamo fino alla fine. Caso, provo a metterla dentro sul limite dell'area, attenzione a Caso, fa da solo, si porta a spasso mezzo Verona, poi va a chiudere, è proprio Zappa sul lato opposto, sbaglia però l'alleggerimento, palla dentro, colpo di testa di Slosker a liberare, Acqua prova il duello, trascina a terra l'avversario, l'arbitro lascia proseguire, ma non possiamo dire niente, ad Arena sarà che ha un cognome che richiama
2: Veronese in qualche modo, sì.
1: Attenzione, adesso Arena dovrà uscire scortato dallo stadio perché non ha fischiato quello che poteva essere un rigore clamoroso per il Modena su Montevago. Voi avete i replay e potete vederlo meglio se la trattenuta in area rigore c'è stata oppure no, però a occhio nudo, velocità normale, l'impressione è che insomma ha rischiato tantissimo il Verona, ma vedo che non protesta più nessuno, quindi...
2: Allora. Io sto rivedendo da qui Davide dal monitor piccolissimo, però Davidovic direi che ha rischiato, ma tanto, perché le mani attorno all'attaccante del Modena c'erano, di sicuro non clamorosa la trattenuta, però insomma fosse capitato a maglie invertite io chiederei quasi l'intervento del VAR, vedo che invece si è proseguito, giusto? Non ci sono check, non c'è niente.
1: No, si è proseguiti, ormai siamo già avanti qua e non c'è stato nulla, adesso stiamo vedendo il replay anche noi, diciamo che un difensore che mette la mano sulla schiena all'avversario in area di rigore se le va a cercare, poi per carità ci può anche stare che non sia rigore, insomma si soffre fino alla fine, siamo al 92esimo, Modena in possesso costante di palla dentro il cerchio di centrocampo, va a manovrare Nador, sbaglia tutto, Calabrese porta fuori il pallone da solo contro tutti, Calabrese lancia in profondità Sar che va a sfidare proprio Nador, il dribbling, il tunnel, attenzione indietro, prova a rubare il pallone in qualche modo il Verona, ma c'è un fallo, un attacco, e allora calcio di punizione in favore del Modena, c'eravamo illusi perché Iannone sì, che ha quattro polmoni era nel posto giusto al momento giusto, addirittura si è concesso un tunnel star e quindi se succede una cosa del genere insomma si pronuncia qualcosa di buono, invece no, calcio di punizione per il Modena già battuto, andiamo avanti, siamo al 93esimo minuto, 2 minuti al termine della partita, Galloppa sconsolato litiga con il quarto uomo, porta avanti il pallone, intanto il Modena che allarga sulla sinistra dove sale anche l'altro centrale Niling, palla per Caso che punta come sempre Sezionenko che non sa che fare con Caso, se ne va ancora Caso, palla dentro la sponda di Montevago, porta a spasso il pallone numero 9, allarga sulla destra dove c'è Nador che ormai fa la mezzala, il cross di Nador, devono lasciarlo invece Calabrese la prolunga e regala la rimessa laterale al Modena. Si soffre tantissimo, tutto il Verona a ridosso della propria area di rigore. Brugman, il destro, meno male che finisce lontanissimo. Gianluca, che sofferenza incredibile.
3: Ma sì, è una sofferenza incredibile e insomma è una squadra che sta faticando tanto. Io ho visto anche una squadra fisicamente non all'altezza del Modena. Devo dire che poi anche da un punto di vista tattico bisognava prima, perché dopo sai con l'espulsione di Edmundson diventa tutto più difficile, ma ma prima cercare di così arginare questo caso che è stata una spina nel fianco dei gialloblu.
1: È evidente che Verona, soprattutto con l'uomo in meno e alle corde fisicamente, poi sta sbagliando dei palloni elementari in mezzo al campo Bernese, ne perde uno che fa imbestialire Baroni, attacca allora il Modena. Sulla fascia di destra prova ad accentrarsi adesso, attenzione alla squadra di Galloppa, il Verona è chiuso a riccio davanti all'area di rigore, porta sposto il pallone ancora una volta con la maglia numero 77 di Bonoli, poi caso, ennesimo cross in mezzo per il Modena. Velotti al 95esimo minuto completa la rimonta del Modena. Male, male, male tutti, male che ha fatto trostare Caso, male Perilli, male i difensori, male, male tutti. Conclude la sua rimonta il Modena con la rete del Gallo Velotti. Gianluca, già era probabilmente la squadra più forte che abbiamo affrontato il Modena, in più concedendogli l'uomo in più per parecchio tempo e con tutti gli errori che abbiamo fatto era scontata la rimonta.
3: Ah, voglio rivedere questo gol perché mi sembra che ci sia qualcuno che tocca evitando l'uscita di Perilli. Vediamo.
1: Sì, stiamo guardando il referee, c'è stata una deviazione sulla cross di Caso, però io non capisco Perilli francamente dove stava andando. Poi chiederemo a Baroni anche per chi ha giocato Perilli non le ali, per carità Perilli ha fatto delle ottime parate anche su lo stesso Caso ad esempio, però non mi è sembrato impeccabile in questa occasione.
2: Ti confermo la deviazione da parte di un difensore dell'Hellas che manda poi fuori causa Perilli, ma ancora una volta comunicazione in difesa qui che quest'oggi non ha funzionato.
1: Sì, sì, per carità, non era per citare la croce addosso a Perilli, ci mancherebbe altro, però insomma devo dire che tutti quanti le mezzo potevano fare meglio. Del resto cosa fa il Modena se non crossare? E sono arrivati due gol su due cross, quindi non va bene così.
2: No.
1: La Verona si getta via dall'espulsione di Velotti e di Edmundson, ma forse anche prima in realtà si è gettato letteralmente via. È finita, è giunta il Braia, completa la sua rimessa e la Modena con la rete di Gallo Velotti. È vero che c'è una deviazione, però neanche più di tanto, devo dire la verità perché sto riguardando. Sì, no, avete ragione. Lo Zager anticipa male.
2: Sì, comunque qualcosa non ha funzionato.
1: Velotti, che però era solo com'è il famoso gatto il tangenziale. Non lo so, Gianluca. Non vogliamo vedere tutto nero, però male oggi.
3: Ma si è persa una partita che può perdere una squadra inesperta, una squadra come il Verona. Abbiamo incontrato la squadra forse più forte fino a questo momento che abbiamo visto in queste sei gare. Io credo che parte della responsabilità sia anche da indicare in Baroni, perché con Caso bisognava prendere delle contromisure fin dall'inizio. Una squadra che si è piaciuta un po' troppo, soprattutto dopo il doppio gol di Moschera, e adesso sono giorni importanti perché col Catanzaro si ricomincia un po' la stessa situazione, Davide, del pre-derby con il Vicenza. È una gara da vincere per non staccarsi troppo dalla testa della classifica.
1: Sì, ecco l'impressione, chiaramente ad oggi, e siamo ai primi di ottobre, che il Verona non sarà una di quelle squadre che lotterà per i primi due posti della classifica. Ci sono ancora tante cose da sistemare, poi saremo felicissimi di essere smentiti più avanti, però ora come ora vanno sistemate tante cose. Vince il Modena, in rimonta col Gallo Velotti all'ultimo respiro, inutile la seconda doppietta consecutiva del Buffalo Moschera, e tra una settimana arriva il Catanzaro a 7 gol. Grazie Gianluca, grazie a voi.
2: Grazie Davide. Grazie a voi.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no, per ogni tua necessità di lavoro. La risposta è una sola, App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
12: Radio Verona, www.radioverona.it.
13: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Radio Verona.
5: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Ma al di là della sconfitta, va valutata anche la classifica. Sono passate 6 giornate, il Verona ha 9 punti in meno del Palermo, 16 contro 7, ne ha 7 in meno del Mantova, 14 contro 7, ne ha 6 in meno del Modena, 5 in meno del Sudtirolo, vabbè, 4 in meno dell'Ascoli, tutto quanto recuperabile, per carità. Però se il trend è questo, non è certamente il Verona una da prime due piazze, al di là di quello che può essere il debordare, il così l'imperversare del Palermo. Olindo, Giocato da far schifo, dice Mario da Ripantrasone. Giusto, giusta la sconfitta. Questo è. No. E ad esempio Mario, che dici?
17: No.
0: Beh, ci sta.
17: Primo tempo, dottor Jekyll. Secondo tempo, Mr. Hyde. Cioè, abbiamo visto un Verona completamente, secondo tempo, in balia del Modena. Ma ci ha messo in difficoltà, soprattutto a livello fisico. Io ho visto una squadra, praticamente loro arrivavano sempre prima sulla palla, e ho visto una squadra commettere tanti errori, ma anche dovuti alla stanchezza. A centrocampo siamo saltati un po', per non dire molto, e poi l'espulsione di Edmundson, che ci ha penalizzato, e poi gli errori in difesa. Gli errori in difesa, sul secondo gol, già sul primo c'è un errore in collaborazione fra Zappa e portiere nostro. Poi il secondo, è lì c'è da sulla coscienza Davidovis, non c'è niente da fare. E poi nel terzo gol del Modena, ancora viene deviata la palla da un difensore del Verona. Portiere va completamente fuori tempo, e sul secondo palo arriva Bellotti. Ma sul secondo palo ci doveva essere Zappa lì. Cioè, non è che parliamo di Zappa, che è un giocatore che non ha esperienza, ma Bellotti lo trattiene un po', ma è una vita che gioca in Serie A.
0: Come Zappa era dietro Montevago per il gol del 2-2, coprire il palo, e l'errore di Davidovic, così Zappa avrebbe dovuto essere.
17: Certo, ma anche lì lo trattiene un po', però lui poi, quando la palla passa, vabbè, c'è quella deviazione lì, il portiere va a vuoto, all'altro è più reattivo a chiudere sul secondo palo. Ma c'è chi chiude a livello offensivo e c'è chi chiude a livello difensivo, e lui è rimasto fermo.
0: Ma dove vogliamo andare senza centrocampo? Difesa approssimativa, tanto se restiamo, con questo atteggiamento. Questa è Laura, stavolta ho fatto meno chilometri del solito. Gianluca, di ritorno da Bologna, insomma, è comodo, no? Ma l'esito è quello visto e rivisto. Edmundson imbarazzante, Sarri inutile, cambi di Baroni tardivi, siamo, ahimè, la squadraccia vista ultimamente. Questo è Gianluca, l'ennesimo ritorno triste a Bologna. Mandiamo via subito Baroni e Sogliano, Umberto da Cagliari, poi questa, l'isolano faraonesco che fa acqua da tutte le parti ed è convinto di, ma dai, su, è ora che iniziamo a fargli qualche domanda seria in conferenza. Edmundson ormai è diventato un problema, approfittiamo della squalifica per far giocare Calabrese, comunque squadra da metà classifica, la faccia di chi parlava di playoff o di Serie A. Sintesi della partita, Edmundson, scrive Eriberto, il fenomeno di Sogliano lo voleva solo in Lecce, Baroni forse neanche il Lumezzane, insomma siete piuttosto duri, no? Il problema è che non abbiamo gioco, poi quando capiremo che bisogna metterci la gamba sarà sempre tardi. 335 60 11 610 ovviamente i vostri sms, anche questa chiamata, sentiamo. Pronto?
18: Ciao, sono Gino.
0: Ciao Gino, dimmi.
18: La partita è praticamente la differenza tra la società che ha soldi, idee, progetto sportivo, e la società che invece non ha tutto ciò, insomma, ecco, questa è la sintesi generale di tutta quanta la partita, ecco. Poi, per carità, Modena, in virtù appunto di una società forte, ricca, che ha investito, i giocatori giusti li abbiamo visti in campo, ok, ha dominato, e poi non si capisce perché, non è la prima volta, il Verona a un certo punto in poi spegne la luce e si eclissa. È successo con l'Ascoli, no, è successo con l'evento, è successo stasera. Cioè, da un certo punto in poi, l'ultimo quarto d'ora e poi tutto quanto il secondo tempo, il Verona non è più esistito in campo, ok? Non dire che ce la prendiamo con Baroni, cioè anche lui fa quello che può, nel senso che questa è una squadra costruita ovviamente con altri intenti. L'intento lo sappiamo tutti qual è, ok? Ormai l'hanno capito anche non so chi, insomma, ecco. Si fa di necessità virtù, e Modena stasera ci ha scrassati in maniera assolutamente meritata, insomma, ecco. Questa è la sintesi della partita. Poi ci mettiamo gli errori. Non so che si fa espellere con due falli di mano. Ci mettiamo Perilli che fa l'uscita a vuoto, ci mettiamo che nessuno si manca, Bellotti sul gol, il gol secondo, loro praticamente da solo in mezzo all'area a saltare, e andavano via sempre come birilli a velocità altissima. Ripeto, questa è una squadra costruita con soldi e qualità, e la nostra invece è quello che è, insomma, ecco. Quindi vabbè, siamo qui a Modena molto arrabbiati, molto delusi, Ma questo è quanto, insomma. Saluto gli amici qua, Claudio, il capo, tutti quelli che
0: salutiamo anche noi.
18: Hanno seguito in maniera.
0: Si sono degnati, no? Si sono
18: questa
0: degnati.
18: Squadra. Vabbè. Sì, ma lo fate ancora. Non molliamo assolutamente, ecco.
0: Vabbè.
18: Però bisogna. Ma è inutile dirlo, insomma, ecco, questa società ormai a gennaio ci possiamo solo aspettare qualche altra cessione, qualche altra plusvalenza, cose diverse non penso che non ce ne possono essere.
0: Grazie.
18: Comunque questa fase io confido sempre che tu poi, giuro, che questa squadra prima o poi impari che questa Serie B. Con questi atteggiamenti non si va molto distanti, ahimè. Ciao,
0: grazie. Grazie Gino, buona serata, buon rientro a voi tutti. Non è ammissibile un secondo tempo così slegati, senza copertura, centrocampo, difesa imbarazzante, passaggi tutti sbagliati. Bisogna stare attenti perché qua rischiamo di scendere dritti, forza Hellas, da parte di Andrea. La società continua a parlare di stadio senza vergogna, con Zanzi che in settimana parla di investimenti fatti nella squadra senza, ripeto, vergogna. Una sconfitta dai meriti Babbei, netto. Emiliano dice si poteva chiudere facilmente, invece ci si chiude in difesa, 3 punti buttati al cesso, testuale Emiliano. Edmondson, capitano De Che, come si meritano i galloni, scrive questo amico. Però nessuno era esattamente scontento, no, quando è stato designato capitano Edmondson, ma il meno peggio, non il migliore dell'anno scorso, il meno peggio non vuol dire che sarebbe stato il migliore nettamente in Serie B. Allenatore senza attributi, senza idee, soprattutto non ci ha capito nulla, ma come si fa, come si fa 3 volte. Il Modena ha giocato con 2 giocatori e lui non l'ha capito. Gli errori di Baroni, Olinda.
17: Ma se si può chiamare errori di Baroni, io dico che è una squadra che dura un'ora, poi sparisce. Ritmi completamente diversi dal 45esimo al 95esimo del fine partita del Modena, non c'è niente da fare. Lì c'è un problema c'è un calo generale a livello fisico, e tu quando c'hai un calo generale a livello fisico non c'hai più lucidità di idee né per difendere e soprattutto per attaccare e per ripartire. Poi se si può fare un'osservazione, dico, ma Baroni mette 3 difensori centrali perché ha capito che loro buttano la palla dentro. Il Modena ha fatto 4 cambi, ha messo Bellotti, ha messo Montevago, ha messo Folino a fare il difensore centrale di destra e Tonoli che attaccava a destra. Però, e poi a qua alla fine, ma ha fatto ora fare il 3° gol qua in campo al posto di Brugman. Però non è sbagliato come concettualmente dire, beh, so che mi attaccano lateralmente, sto soffrendo e mi rinforzo centralmente. Però la punta che è davanti, perché il Verona giocava a 5-3-1 e questi qua avevano 3 difensori centrali che contro uno come Sar e facevano quello che volevano loro, e nel secondo tempo hanno giocato per forza nella metà campo nostra, perché loro potevano condurre la palla, impostare l'azione e via di seguito. Non so, magari giocare sempre con la difesa a 4, ma con 4 davanti, un 4-4-1 da proteggerti sulle fasce, e poi oppure un 4-3-2 che una punta desse una mano a Sar a non far ripartire i difensori, perché tra l'altro i difensori del Modena sono difensori bravi.
0: Giorgio da Londra dice: ciao, di solito condivido l'analisi di Gino, oggi meno. Il Verona ha potenzialmente un ottimo centrocampo per la categoria, il problema è che non ha tenuto un pallone, soprattutto nel secondo tempo. Qualche critica a Baroni la farei oggi. Dal mio modesto parere, i 2 centrali sono troppo lenti per giocare insieme. Questo è Giorgio. Ciao Ale, Olindo, ma come fanno ad essere stanchi, che non sono stati fermi 3 settimane? Sono stanchi o strassi? Forzella da parte di Francesca. L'interrogativo è assolutamente lecito. Gian da Panama: non si può perdere una partita così, secondo un tempo mai giocato, mi dispiace dirlo, ma questa è una squadra timida, come il suo allenatore, con una rosa così si deve andare a Modena, non Milano, per vincere. Leggiamo le 2 rose, per favore. Sembra che ogni domenica giochiamo contro il Barça, siamo noi da battere, lo dobbiamo capire. Manca tanta personalità, gli errori di Edmondson e Perilli sono imperdonabili. Sul 2-1 bisogna continuare ad attaccare, stessi errori di Benevento. A mio giudizio Baroni è una squadra coi fiocchi, il primo responsabile deve cambiare mentalità e farla cambiare alla squadra. Dopo 2 settimane di sosta non esiste, erano 3 la stanchezza molto molto male, siamo già lontani dalla vetta. Questa è Gianna da Panama. Adesso voglio proprio vedere che domande faranno, sicuramente non avranno il coraggio di attaccare questo allenatore che non sa leggere le partite da parte di Angelo, che insomma reclama domande aggressive dei giornalisti veronesi, come se fare una domanda a Baroni significhi essere delle specie di Braveheart, insomma, avete sto mito di questi giornalisti che non fanno le domande che dovrebbero fare. Se voi fate una domanda che però è una vostra verità, insomma, non è una domanda, quindi fate la domanda, vediamo se può essere una domanda, così modestamente, giusto per capirsi bene. Se l'è mangiata Baroni, scrive nettamente questo amico. Il Chievo uguale all'Ella, sparisce nel secondo tempo come a Piacenza, poche idee, niente centrocampo, e alla fine la Virtus poteva vincere. Luciano da Borgo Roma, 1-1, vi ricordo il derby di Serie D fra Virtus e Chievo, con la Virtus che l'ha ripresa al 90esimo con un rigore di Luppi. Mi spiegate perché Perilli non Leali? Lo chiederemo a Baroni. Non hanno litigato Baroni e Leali, non lo so, chissà. Altro amico dopo Gino, pronto?
19: Pronto? Sì, ciao. Sì. Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo, dimmi.
19: Ciao. Guarda, io non ho domande per Baroni, ho solo un suggerimento. Io, sto discutendo qua con i miei amici, ma io vedo Davidovic, Edmundson, che l'anno scorso era un giocatore, al di là di quello che tu dici, che era un giocatore meno peggio, ma io vedo giocatori che hanno sempre giocato a tre. Tu, se sei un allenatore, adesso tu devi far giocare i giocatori per come si trovano meglio. Non è che dici noi dobbiamo giocare a quattro. Tu hai giocatori che giocano a tre in difesa, li devi far giocare a tre, punto. Non devi far giocare secondo i tuoi canoni di giocatori. Tu, io vedo Edmundson che è un pesce fuor d'acqua. Pesce fuor d'acqua. Perché non è possibile che un giocatore come Freddie Mercury lì, che giocava nel Modena, ok, cioè, pigliava tutte le palle, cioè si trovava dappertutto, giostrava, sembrava, non so, uno veramente un centravanti fantastico, ok? Cioè il Modena, secondo me, caso sembrava, non lo so, l'ala sinistra del Manchester United, perché ma sono giocatori che giocano nel Modena, ragazzi, quindi non facciamoli più grandi di quello che sono. Se giocano nel Modena ci sarà un motivo, ok? Abbiamo Zappa, ha giocato fino all'anno scorso in Serie A, ha giocato 10 anni in Serie A, possibile che non riesca a tenere uno come caso? Possibile che nel secondo tempo non riusciamo a fare un contropiede? Io dico, vabbè, siamo 2-1, difendiamoci, ma facciamo un contropiede almeno. Non siamo riusciti a fare un contropiede. Come fa Baroni a dire dobbiamo essere quelli che tengono la partita in mano, nel secondo tempo ti metti da dietro? Allora, cioè, giocala questa cazzo di partita. Poi non è possibile giocare è possibile giocare così, dai. Cioè, Baroni è un grande allenatore, ma non ha dimostrato fino adesso che è un grande allenatore. Perché non è un allenatore che fa giocare la squadra. Noi non l'abbiamo giocato, guarda che nel primo tempo ha giocato meglio il Modena, anche se avessimo portato a casa il 2-1. Male, male, male. Comunque, abbiamo giocato comunque male se avessimo portato a casa la vittoria. Non giudico il risultato, giudico la prestazione. La prestazione è stata veramente da male, male, male. Ok, dobbiamo giocare a tre in difesa prima di tutto.
0: Vabbè, grazie. Punto. Massimo. Dai. Ok, ciao. Grazie, grazie Massimo. Sono 3-4. Insomma, poi caso giocatore forte per la B. Uno di Modena potrebbe dire: allora dimmi se sono forti i tuoi, perché poi sembra che uno c'ha la maglia del Verona e diventa all'improvviso giocatore fortissimo. Io, francamente, caso nella mia squadra lo vorrei, giusto per così, non dico esaltare il valore di caso, ma per così dare il giusto peso a quello che ha detto Massimo, almeno su caso, non solo sui 4 e 3. Per favore, Edmundson via dalla squadra, dentro un difensore, eccolo, della primavera. Chi mettete? Albertini, è stato espulso oggi Albertini. Tagne, oggi è andato in difficoltà con la primavera del Lecce. Chi si mette della primavera? Olindo, ma come si fa a non capire che hanno giocato con lanci del portiere? Noi andiamo in crisi. Vuol dire che non ci ha capito nulla Baroni. Rimetterei Davidovic a fare la diga davanti alla difesa, che ci mettete come secondo difensore? Oggi il 4-3-3 del secondo tempo era da cambiare, il centrocampo a 3 era troppo leggero, Gianluca, però nel centrocampo gli unici due, dico davvero incontristi, però sono quelli di quantità, avevi Lella, avevi Le Borgne, avevi Iannone, insomma ne avevi, no? Di quantità.
17: Ma a mio parere, ritorno a ripetere, c'è un problema fisico, perché il Verona gioca, può giocare 45 minuti, un'ora, tra l'altro nei primi 45 minuti abbiamo visto una buona partita. Una buona partita la fai se due squadre giocano e corrono, però se dopo nel secondo tempo, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, tu vai in difficoltà e ti trascini le gambe, vuol dire che c'è qualche problema fisico, perché gli altri andavano via 100 all'ora, tu andavi via 50 all'ora, ed è stato così fino alla fine della partita. Poi mettiamoci tutti gli errori, sono errori di disattenzione questi qua, fatti da giocatori di esperienza, soprattutto il secondo e il terzo, sono da giocatori di esperienza che hanno giocato anche nelle proprie nazionali come Davidovis e via di seguito. Però se tu non sei capace di stare in piedi e gli altri corrono più di tutti, gli altri per forza di cose arrivano prima sulla palla difendendo, e quando arrivano prima sulla palla difendendo sono i primi anche quando ti attaccano. Io la vedo così, perché a me il centrocampo del Verona oggi nel primo tempo non è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto il ragazzino. Cioè il Verona ha giocato, secondo me, una buona partita nel primo tempo, il secondo tempo non si è visto più niente.
0: Beppe questa... 73 dice: buonasera, non è che stiamo parlando di un giocatore fuori ruolo, di Davidovic, insomma, ha sempre fatto quello, se, francamente, insomma, si fa... Fai dire,
17: no, ma Massimo, lui non ha tutti i torti di dire, ma giochiamo con tre difensori centrali. Abbiamo giocato con tre difensori centrali e abbiamo beccato il secondo e il terzo. Vabbè, i difensori centrali erano Calabrese, Slozsager e Davidovis, però non è che siano giocatori sprovveduti.
0: Allora, meritato di perdere. Saluti da Modena, Simone da Verona. Aggiungo: dove sono quelli che si lamentavano di Montipò? Montipò è un falso storico, ripeto, non è che sia arrivato Courtois, quindi credo che prima o poi questi messaggi sono arrivati anche prima di oggi, ma insomma credo che fosse tutto piuttosto prevedibile. La fascia, poi andiamo a Modena per la conferenza stampa.
20: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
21: Main sponsor: VIP Energy, Avio Parking. Sponsor: Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
22: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
23: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
24: www.titospec.it.
25: Cosa fai, tesoro?
24: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
25: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
24: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
26: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
27: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
28: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Giallo-Blu.
0: 21:55, Paolo dice c'è poco da dire, sconfitta meritata per andare su, ne devi perdere al massimo 6, siamo a 3, domani chiedo al panettiere se insieme alle rosette mi dà anche un chilo di personalità da portare al Bentegodi venerdì, che dobbiamo dire? Questo è Paolo, San Montipò da parte di Gigi, questa l'abbiamo, ripeto, già sentita, ma era chiaro che sarebbe stato così, ma non perché sia scarso le anime, perché è stato affossato Montipò troppo nettamente, se pensato che il primo portiere che passasse dopo Montipò fosse il migliore di questa terra. Secondo tempo male anche in 11 contro 11, Stefano Diaffi, voti, allora 34 per Illy, 4 per Illy, non dà sicurezza alla difesa, 4 Zappa, 5 su responsabilità il primo gol del Modena, forse anche sul cross per Belotti, 5 Edmondson, 4 anche ingenuo, ingenuo, troppo ingenuo, 26 azioni lume di maglia, Davidovic 5, lui si addebitano le responsabilità del secondo gol modenese, De Battisti 5, 44 Iannoni 5 e mezzo, Le Borgne 5 e mezzo, Lella 6, Livramento 5, Moschera 8, Sarra 6, cambi insufficienti, abbiamo voluto perderla, difendere ancora il biondo scarso e dire che un giocatore che si fa espellere per due falli di mano è un giocatore scarso e basta, poi difendiamoci dopo che dovevamo uccidere la partita sul 2-1 che loro erano straniti, invece ti sei difeso, vergogna, altro amico piuttosto arrabbiato. Se le nostre reali capacità fossero inferiori rispetto alle lodi di chi ci vede già in Serie A da parte di Cristiano, io quello dico, nel senso che quando si minimizza caso e quando si minimizza gioca nel Modena e quando si minimizza quello, francamente forse si pensa che semplicemente avere la maglia del Verona voglia dire essere chissà quanto bravi, perché poi i difetti ce l'hai, abbiamo lodato De Battisti, però sono le prime partite che fa in Serie B, abbiamo lodato tutti, però Calabrese è entrato, però è un cambio adeguato, un adeguamento rispetto a una forzatura, rispetto a una difesa in cui Calabrese non sarebbe stato titolare. Moschera l'hai trovato strada facendo e tutti quanti pensavano che dovesse andare via, questo, quello, quell'altro, poi fai una bella partita col Catanzaro, diventi fortissimo. La verità è che la Serie B non si conosce fino in fondo e quindi si spara tante volte nel mucchio, perdi una partita e sei scarso, la vinci e sei bravo. In generale non c'è squadra più forte del Verona, perché il Verona è l'Hellas, e quindi cosa vuoi che sia il Modena, cosa vuoi che sia il Benevento, cosa vuoi che sia l'Ascoli, cosa vuoi che sia il Mantua, cosa vuoi che sia il Pisa, intanto però la classifica dice tutt'altro. Si può giocare o stare tutti in difesa nel secondo tempo, che delusione, non so se Veroni abbia agito coerentemente nel secondo tempo, Perilli, tempo fra Perilli e le ali era meglio Montipò, Gianfranco ex Shanghai. Baroni, andiamo da Baroni.
1: Gli errori abbiamo pesato tanto e poi sono già 10 gol che abbiamo preso.
2: Brutta, perché a parte del tutto le sconfitte sono brutte, questa sicuramente loro hanno meritato, perché hanno fatto meglio di noi, abbiamo noi commesso degli errori, sono d'accordo, in tutte le situazioni, però quello che dobbiamo migliorare subito è l'atteggiamento. Abbiamo patito la loro pressione e questo ci ha portato a fare una partita che dalla quale poi vengono fuori alcuni difetti nostri, su cui dobbiamo lavorare, su cui io devo lavorare principalmente.
3: Buonasera, mi sta facendo tante le novità questa sera, in primis da Perilli con le ali in porta, ti chiedo il motivo di questa scelta e anche il cambio di modulo, sei soddisfatto di quanto è stato fatto oppure, visto anche il risultato finale, non rifaresti certe scelte?
2: No, noi abbiamo giocato come abbiamo giocato le altre partite, loro ci hanno portato a fare una partita diversa perché non siamo stati in grado di portare anche la pressione che solitamente la squadra fa, è molto merito però del Modena, e per quanto riguarda il discorso di Perilli non è certamente una bocciatura di Reali, è che ci ho parlato con il ragazzo, voglio di più, ma non da lui, da tanti altri, specialmente i giocatori più esperti devono alzare il livello per forza.
1: Ciao, ti chiedevo anche caso che ha fatto il bello e il cattivo tempo, come mai non siamo riusciti a limitarlo? Era abbastanza evidente anche il mismatch lì sulla fascia, per carità l'espulsione ha cambiato le carte, hai dovuto fare un po' con quello che avevi, si poteva limitare di più caso, è nato tutto da lui.
2: Ma sì, guarda, io sulle, anche sull'ultima palla, se guardi, sono quasi andato vicino, diceva che è destro, porto mandato sul sinistro, mandato sul sinistro, ma quando parlo di errori parlo di questi errori. Errori di lettura, perché prepariamo le partite, sappiamo le caratteristiche dei giocatori. E lui ha messo palloni importanti, compreso l'ultimo, sul gol potevamo uscire fuori anche, perché gli rimaniamo a distanza, quindi oggi abbiamo commesso tanti errori all'interno di una partita dove la squadra si è spesa, ma non è, secondo me è stata questa la prestazione che dobbiamo e che deve fare Verona.
3: Arrivata la sesta giornata, mi sarebbe giusto quindi considerare ancora il Verona una delle formazioni più attrezzate per l'obiettivo stagionale, ovvero quello del ritorno in Serie A, e quel ritiro di Le Borgne. Le Borgne ha grandissima qualità, ma oggi più che la qualità in campo ha messo tanti chilometri, penso che sia uno dei giocatori che ha corso di più oggi.
2: E infatti questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere, che io spesso è un ragazzo che ha le prime prestazioni, che sta facendo molto bene, fortunatamente, e per quanto riguarda noi in questo campionato, io non guardo chi, i nomi, il blasone della squadra non contano niente, credetemi, e noi una cosa è certa, che noi dobbiamo lavorare tanto, ma tanto.
3: Grazie
2: a voi.
1: Ciao.
0: Così dunque Baroni, per Meliali ha litigato, sta poco bene, Baroni comincia a raccontare frottole, mi sembra Zanetti che diceva dobbiamo lavorare, questo invece dice dobbiamo migliorare le prestazioni, anche tanto, no? Ha detto Baroni. Come ora questa è una squadra da metà classifica, quanto detto da Olindo è assolutamente corretto, si gioca un tempo e basta. Emiliano da Barbados, secondo me il francesino oggi non ha brillato, anzi post scriptum anche un po' di sfortuna sul cambio di Bradarez da parte di Mirko, vedremo anche l'infortunio di Bradarez perché c'è ancora fuori Frese, capisco poi lodare De Battisti, però non vinci il campionato con De Battisti a sinistra o solo con De Battisti. Un solo commento: Edmundson a purgare un mese con la primavera, da parte di Mauro di Verona, anche la primavera ha i suoi problemi, quindi insomma non toccate troppo la primavera. Se Olindo, credo che siamo noi a crederci, Real Madrid della B, fatto il 2-1 abbiamo chiuso Baracca e Burattini, ecco il nostro male, troppo sbruffoni, dice caso del Modena, non è caso della Fiorentina, un giocatore forte, adesso è inutile che parliamo di caso. Olindo, troppo magari presuntuoso è stato il Verona.
17: No,
0: l'ha tenuto lì il Modena.
17: Per me non è presuntuoso, qua bisogna dare meriti al Modena, qua te l'ho detto, è preoccupante il Verona nel secondo tempo perché non è la prima volta, questi non stanno in piedi, c'è qualcosa che non va. Se tu arrivi sempre dopo perché non stai in piedi, alla fine gira e gira hanno ragione gli altri. Poi il Modena ci ha creduto fino all'ultimo, e il Modena ha, a mio parere, un allenatore che ha idee, perché ha voglia, perché è giovane, perché è il primo anno che fa le prime squadre, però ha anche giocatori bravi, perché giocatori come Ambrosino, giocatori come Caso, giocatori come Holzer da Serie B sono giocatori bravi. E ha una società che ha speso, c'ha due centrocampisti, e a me, come Brugman e come l'altro che...
0: Tonoli, no?
17: Tonoli era il terzino destro. Comunque Brugman e l'altro centrocampista, che poi nel primo tempo loro hanno giocato, hanno cambiato sistema di gioco, Bianco è un giovane che viene dalla Fiorentina, ma questo qua è un giocatore bravo, un giocatore che si è portato, hanno giocatori di quantità come Santoro, che in Serie B servono, perché in Serie B non c'è niente da fare, bisogna correre in Serie A, bisogna correre in Serie B, ma bisogna correre bene, e correre bene equivale a avere un'organizzazione di gioco valida. E poi il discorso del portiere, Baroni dice che praticamente non c'è nessun problema con le ali, però lui dalle ali pretende di più, allora c'è qualche problema.
0: Eh sì.
17: Scusa, Perché se tu pretendi di più,
0: se lo tieni in panca, sei tu primo.
17: Allora c'è qualche problema. Però lasciamo stare, ormai Montipò è andato a Venezia. Però è così, come va così. Montipò, mai detto io che è un portiere da Real Madrid o da Inter o da Milan, anche si potrebbe giocare in questo Milan qua. Però è un portiere da Verona. Questa è la realtà. Però non va bene, adesso escono il nome di Leali, ma se va via un portiere, vabbè, ha fatto il suo tempo e tutto quanto, poi quello che arriva deve essere meglio, deve essere più bravo. Poi Edmundsson non è mica Beckenbauer, sappiamo che non è che abbia un gran piede. Poi certi errori succedono perché un giocatore come David Ovis, come fa che dovrebbe dare sicurezza a tutto il reparto, soprattutto a quei due giovani che c'ha in fianco negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, Slozager e Calabrese, e commette lui gli errori, l'errore fondamentale, come lo stesso Zappa sul terzo gol.
0: Sebastiano Dell'Asi dice: Edmundsson ogni partita ne combina uno, impossibile tenere botta 15 minuti in 10. Tre sconfitte, Olindo, tre sconfitte sono i numeri che parlano chiaro. Io l'ho sempre detto che bisogna correre in B. Domanda Olindo: se c'era Leali in porta avremmo perso oggi. Vabbè, insomma, domanda un po' così. Conferenza stampa preconfezionata, non ha detto nulla, per fortuna che non siamo stupidi, lo vedono pure i Sassi, le enormi lacune di questa squadra del suo allenatore. Per la Serie A diretta c'è solo un posto a disposizione, visto che il Palermo fa un campionato a parte, quel posto non sarà nostro, sembra chiaro ormai. Speriamo di stare nel mischione playoff e vedere se ci parte la botta di fortuna come con Aglietti. Più di questo non possiamo sperare. Non è solo un fatto fisico, questa squadra ha molta pressione, ma lì ci credo poco, francamente, Paolo. Ma è in grado di reggere questa pressione? In questo senso, il Bentegol di venerdì di certo non aiuterà. Però tutte devono tornare in Serie A, tutte vogliono andare in Serie A, tutti hanno bisogno di quei maledetti soldi della Serie A. Non è tanto perché vado a giocare con la Juve, perché ottengo quello che la Serie B non mi dà neanche lontanamente. Quindi ci vuole andare il Pisa, quindi ci vuole andare la Cremonese, soprattutto la retrocesse, ci deve andare, mi viene da dire, il Palermo, ci vorrebbe andare il Modena, ci vorrebbero andare in tanti. Scusate l'ennesimo intervento, sempre Gian da Panama. Non si tratta di minimizzare le altre squadre, ma di renderci conto che non ci sono tante squadre in B che hanno la rosa nostra. Se Olindo ha ragione, cioè che abbiamo giocatori esperti e forti, chi deve farli rendere al meglio se non Baroni? Ma Baroni che risposte dà in conferenza stampa? Credo che è lui che ha problemi, non sa leggere le partite. Comunque il modulo a 4 non è per i giocatori che ha il Verona. Gianfranco, ex Shanghai, siamo ancora una cozzaglia di nomi senza mentalità. Bravo Olindo, l'espulsione di Edmundsson, l'infortunio provvisorio di Bradley, se le leggo tutti se ce la faccio, e anche di Sara lasciato da solo in attacco, hanno dato questo risultato. Comunque avanti tutta, forza Hellas. Antonio, ciao Ale, il problema parte dalla proprietà, e siamo già fortunati ad avere la squadra attuale solo perché non è riuscita a venderne altri invece di prendersela con i giornalisti, con Baroni e Sogliano. Da quanto tempo Zanzi e Presidio sono primule rosse? La squadra non è tecnicamente scarsa, ma serve una maggiore motivazione, una proprietà seria, forte e autorevole, sarebbe stata utile in questo senso. Avanti col Catanzaro, buona serata. Questo è Francesco, questi un po' tutti i vostri sms. Si va tanto da Baroni, buonasera, tre indizi, fare una prova come le sconfitte, Ascoli, Benevento e stasera, secondo tempo dove dovremmo chiudere la partita perché la nostra portata, spariamo dal campo e la perdiamo, se arrivano i playoff è un miracolo. Olindo, un Verona inguardabile anche nel primo tempo, scrive quest'altro amico, salvo solo Moschera, il resto oscenità. L'equilibrio, Olindo, che serve in questi casi, qual è fra quello che doveva essere, non è stato, quello che proprio non è stato, o quello che anche è stato, perché poi alla fine la partita stavi anche vincendo.
17: Ma ci vuole sempre equilibrio, quando vinci, quando perdi, quando pareggi. Però la delusione c'è perché ci si aspettava un esame di maturità, come abbiamo detto all'inizio. È un esame che non l'abbiamo passato, ma non l'abbiamo passato e contro una squadra che non è che le cose le diciamo dopo perché ci fa comodo, le cose le diciamo prima, contro una squadra che per la città che è, per la squadra che ha fatto, per la società che ha, è una squadra importante in Serie B, perché quando ha giocato contro squadre di Serie A in Coppa Italia ha fatto la sua e ha fatto vedere anche lì che ha giocatori bravi e un allenatore che ha voglia di fare, visto che è il primo anno che allena a certi livelli. Però la delusione nostra è quella lì, che tu duri un'ora e poi basta, cali le braghe, come si dice in parole povere. E poi bisogna pensare che qui noi andiamo a Modena a giocare, ma quando siamo andati là, prima della partita, noi avevamo 7 punti, loro avevano 10, adesso ne hanno 13. Allora, se una squadra ha 3 punti più di te, può darsi che magari abbia qualcosa in più di te, perché ci sono dei giocatori, vabbè che sono sempre più bravi quelli degli altri, no? Però ci sono dei giocatori che a me piacciono tantissimo e farebbero comodo a Verona, anche se dico la rosa è questa e mi tengo questa. Allora può darsi anche che bisogna adoperarli meglio, perché adesso rientreranno i Suslov via di seguito. Come li facciamo giocare? Suslov ha fatto un'ottima Nation League giocando da mezzala sinistra e da trequartista. Mezzala sinistra 4-3-3, trequartista 4-2-3-1. Ricominciamo a farlo giocare a destra, che non ci vuole stare. Allora lì è anche la capacità del mister di accontentare anche un giocatore solo per semplice fatto di giocare nel proprio ruolo.
0: Mirko dice: sembrerò ridicolo, ma dobbiamo assolutamente andare in Serie, altrimenti il giocattolo all'Hellas si rompe. Però ci vogliono andare in tanti, non è soltanto il Verona che ci vuole andare. Marco: per me anche Baroni oggi ha sbagliato, doveva cambiare modulo, oltre ai primi tre giocatori togliere un esterno e mettere un centrocampista in più. Dal 46esimo non prendevamo più palle sulle ali, loro entravano con troppa facilità. L'abbiamo anche chiesto a Baroni, ma oggi abbiamo calato le braghe dopo 30 minuti, la denuncia di quest'altro amico. L'immagine di Pavel che parla alla squadra prima dell'inizio del secondo tempo mi ha dato buone vibrazioni, come se volesse un senatore spiegare come si faceva a portare a casa il risultato, un risultato così importante. Dopodiché la messa in scena in campo è stata di una squadra sola, il Modena, che ha meritato la vittoria. Possiamo dirlo questo, no? Che il Modena ha meritato.
17: Sì, certamente, ma l'ha meritato perché ci ha creduto. Però io posso dire, Mari, se ci sono poi dei particolari, no? Che, perché il mister fa un ragionamento, come ho detto prima, metto tre difensori centrali, metto una difesa a 5 con Sesonienko che ci ha già giocato lì, e perché non beccare gol di testa? Invece ne abbiamo beccati 2, ma per un errore di un singolo, uno di Davidovic e uno di Zappa. Allora è inutile che tu metti tre difensori centrali, questi possono crossare la palla e ci arrivano sempre gli altri. Però ci si può difendere anche un po' più alti, perché se tu metti un altro attaccante insieme con Sar e giochi con 2 a 4-3-2, faccio per dire, o a 4-4-1-1, che poi è un 4-2-3-1, puoi anche difenderti più alto.
0: Andiamo a sentire Galloppo un attimo.
4: Se posso riuscire a insistere sulle situazioni fino alla fine con grande lucidità, pure anche degli errori. C'è questa parte, questa convinzione che non è mai stata là, che manca andare bene.
6: Sì, buonasera, sono d'accordo perché secondo me in campo, quando hai la percezione di comunque di dominare o di creare, ti dà forza, questo anche se purtroppo vai sotto, è quello che a fine primo tempo ci si è detto, di non perdere calma, di non perdere le distanze. Quando poi il Verona è rimasto in 10, potevamo avere ancora più calma, secondo me siamo stati anche un po' disordinati, però c'era talmente una volontà di recuperare la partita che sono stati encomiabili, quindi hanno fatto una grandissima partita e hanno meritato questa vittoria, ragazzi.
7: Ciao, come ti ho detto prima, ho una certa età e non vorrei più vedere certe partite, no? Fatti scherzi, una partita stupenda che ha mostrato un Modena con un carattere eccezionale, perché solo con un carattere così. Però io vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo. Mi è spiaciuto un po' vedere Bianco, che è un giocatore imprescindibile per il tuo centrocampo, ancora una volta nervoso, ancora una volta con un cartellino giallo evitabile. Secondo me è forse l'unico neo vero di una partita che poteva costare anche a livello di sanzione. Ecco, io ti chiedevo Sì, lui me l'aveva detto in un'intervista tempo fa che stava cercando di migliorare sotto questo aspetto. Sei d'accordo che forse bisognerebbe un pochino starci più attenti?
6: Sì, sì, sono d'accordo con te, infatti poi mi è costato sostituirlo perché Ale è un giocatore per me importante, però è un aspetto che deve cambiare, deve maturare, lui è sanguigno e non riesce a gestirsi in alcuni momenti, ne abbiamo parlato adesso in doccia, quindi...
0: Sfumiamo un attimo Galloppo che sta parlando di cose di Modena, ma complimenti al Modena, sentite anche le domande, no? C'è entusiasmo, c'è... ci crede, no? Insomma, è una bella piazza, insomma, non bisogna mai minimizzare gli altri. Se andiamo in Serie A poi finiamo come il Venezia a prendere una caterva di gol, che andiamo in Serie A a fare? Poi ci vogliono soldi, giocatori e idee per là. Andrà a finire che ci saliamo, che andiamo in C con lo stadio nuovo. Che bella soddisfazione, piano con lo stadio, piano con lo stadio, perché servono 300 milioni, non ne servono non servono due lire, quindi attenzione a dire si fa lo stadio, si fa questo, si fa quello. È stato presentato uno studio di fattibilità. Quindi quello deve passare, poi si vedrà, insomma ancora è piuttosto lungo, va demolito il Bentegodi, va fatto il Bentegodi nuovo, va fatta tutta l'area, insomma non è esattamente così, così scontato e così vicina

0: individuali a livello difensivo, perché non si possono prendere così. Ma come ho detto prima, posso capire qualche errore che ci sta anche da parte, può succedere, di De Battisti, meno da parte di Calabrese, perché Calabrese l'ha già giocato un anno in Serie B, dunque non confondiamo la carta d'identità con l'esperienza calcistica che può avere un giovane se ha già frequentato certe categorie. Però mi devo portare dietro questa roba qua. Poi, secondo me, a mio parere, si deve fare un esame di coscienza anche il mister, perché se tu, e mi riferisco al ruolo di portiere, se qua viene un portiere come le ali e questo dopo la sosta viene messo in panchina e gioca l'altro portiere, Perilli, che anche lui ha fatto i suoi errori, soprattutto sul primo gol, poi l'uscita lì del secondo è stata deviata, però è andato fuori tempo e forse l'ha letta male, anzi senza forse. Però bisogna capire perché si lascia fuori un giocatore così e gestire le cose meglio, perché io penso che non crei del malcontento, perché soprattutto nella gestione del portiere, perché il portiere è la base della squadra, il portiere è questo e questo rimane se lui è titolare, ma se cominci a creare queste lotte intestine fra di loro e poi da accontentarne uno ne scontenti due.
1: È un problema anche il portiere.
0: È un portiere, perché il portiere
1: no, è un problema, cioè le ali è portiere da alta Serie B.
0: Secondo me, allora, le ali deve ancora dimostrare chi è qua, Verona, per quello che è stato preso. È un giocatore che ha un passato calcistico, un curriculum calcistico da Serie B e da Serie A, però il titolare a Verona negli ultimi anni è sempre stato uno. Poi qualche partita è stato sostituito perché era anche stanco psicologicamente e fisicamente, può succedere, perché il portiere è un ruolo molto dispendioso anche se corre meno degli altri. Però quando tu gestisci una situazione così con due portieri come adesso, ne scontenti uno, ne scontenti scontenti anche l'altro. Il portiere deve essere l'1 e il 12 sicuro, e lì riparti, se no metti in difficoltà i due portieri. E poi, secondo me, metti in difficoltà soprattutto anche il reparto difensivo, dal reparto difensivo al centrocampo, a tutto quanto. Però se si può spegnere, se spendere una parola per Barone, se io faccio un calcolo in numeri, a 10 minuti dalla fine, 5 minuti poi di recupero, si vinceva ancora 2-1. E noi davanti alla difesa, dopo l'espulsione di Edmonson, avevamo tre difensori centrali più tre centrocampisti. Però io, da parte di Bernede, non ho visto un grande, cioè avere la voglia di cioè, non ho visto da parte dei giocatori, soprattutto anche in Bernede che era appena entrato, la grinta che avevano i giocatori del Modena, che volevano portarla a casa a tutti i costi. Bellotti, che è uno che ha i suoi 32 anni, che esultava come un ragazzino su un gol del Genoa, e questo vuol dire che ce l'hai, è una squadra che c'ha anima, che c'ha carattere, e secondo me questa cosa qua l'ha trasmessa l'allenatore che c'ha, no?
1: Si va tanto da Baroni, come credo che sia piuttosto scontato, no? Piuttosto presumibile. Scrive questo amico, dice: Baroni aveva insistito in conferenza stampa sull'aver lavorato per trovare continuità e solidità difensiva durante la pausa. Il campo ha mostrato l'esatto opposto, una difesa che collaborò, una totale fragilità caratteriale nei duelli individuali negli ultimi 20 metri, un difetto identico a quello già pagato caro prezzo contro il Benevento. Questo Gianni sulla nostra pagina Facebook, quella di Fuorigioco. Una squadra di giocatori scarsi, senza attributi, compreso Baroni, un allenatore non capace, tecnicamente non esattamente tecnicamente fallito, scrive addirittura questo amico. Scarsi, Serie C, qua la salvezza la vedo dura. Il miracolo è riuscire a trovare quattro squadre peggio di noi, ma la vedo molto molto duro riuscire ad evitare, questo è Mauro, la retrocessione con questa armata Brancaleone. Poi magari si eccede al contrario, la Serie B è questa, Stefano, corsa e aggressività, se non lo comprendono in fretta meglio guardarsi alle spalle. Altro Stefano, quando vedi la squadra

0: difficoltà devi, dato c'è David Ovest, andiamo subito da David Ovest, andiamo da David Ovest.
1: Sì, e in generale come mai ne sta prendendo così tanti? Se non sbaglio sono 10 in 6 partite in campionato.
2: Ciao, ti dico, siamo entrati anche in secondo tempo bene, perché avevamo occasioni, ma dopo se fai errori devi pagare, è troppo facile il calcio.
3: Ciao Pave, speravo di ritrovarti in altre circostanze, tu hai stato un ritorno molto molto strano, forse inatteso anche da parte tua. Ti chiedo che spogliatoio hai trovato al tuo ritorno qui a Verona e in queste 3 settimane quante novità ci sono state, a partire dal portiere, perché insomma, tu che guidi la difesa, ti sei trovato con un tuo compagno di reparto, visto che il portiere appunto è il primo difensore, è cambiato. Quante novità ci sono state in queste 3 settimane?
2: Abbiamo un gruppo fantastico, ti dico veramente che questi ragazzi tutti ce l'hanno valore. Peccato per queste partite, perché queste partite ti possono dare questa aria giusta, che perdi, non lo so, fanno un gol, dopo fai 2-1, entri anche bene e dopo fai queste cose che ogni tanto sì, devi fare per crescere, ma penso che non abbiamo più tempo, perché punti scappano e noi vogliamo puntare a qualcosa più grande di vincere e perdere, vincere e perdere. Penso che proprio quando troviamo continuità, questa squadra è veramente forte.
3: Possiamo dire, mi assumo veramente la responsabilità di quello che dico, mister Barone ha deciso di dare la fascia di capitano a Ferguson, però mi sento dire che il vero capitano di questo gruppo è Pavel Davidovic. Ti senti quantomeno uno importante all'interno dello scudettoio?
2: Ti dico che siamo tutti capitani, che anche io dico, se tengo la fascia dico altri, che anche altri devono prendere questa responsabilità, perché tutti sono uguali, dobbiamo tutti uguali lavorare e ogni tanto posso dire 3-4 parole di più, ma tutti sono importanti.
1: Solo una cosa tattica, come ti trovi a difendere così alto? Perché Baroni vi vuole altissimi, molto, no, molto a pressare alto, così dietro c'è tantissimo campo, oggi Caso vi ha devastato, era velocissimo, il rischio è quello lì, come vi trovate?
2: Sì, puoi dire che sbaglio, ma abbiamo preso forse una palla così che siamo stati alti, ma dobbiamo stare alti. È giusto anche stare alto, abbiamo fatto contropiede, loro hanno fatto in angoli, penso 2-3 volte, ma in angoli siamo tutti scoperti, così se stiamo alti a me piace molto stare così, aggressivo, vicino, penso che dobbiamo giocare così. Se scappa una palla ci sta, perché non possiamo aprire campo. A me piace giocare così.
4: Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Questo David Ovitz, insomma, ha detto niente fondamentalmente. David Ovitz, mi ha detto più noi sicuramente, ha detto sicuramente di più questa partita, una partita che il Verona ha perso 3-2. Con il gol al 95esimo di Belotti, dopo il pari di Montevago, dopo il l'1-2 di Moschera, dopo il vantaggio del Modena con Caso. È finita così. Qualcuno gli dice cosa ha combinato nel secondo gol che abbiamo preso, scrive questo amico. Insomma, l'abbiamo detto noi, ha perso Montevago, cioè ce l'aveva alle spalle ce l'aveva
5: alle spalle
0: semplicemente alle spalle,
5: e no, se ce l'hai alle spalle non lo vedi più.
0: Errore,
5: se la palla ti salta, l'altro ha la porta davanti.
0: Errore che poi si dirà chi è Montevago, però Montevago intanto ti ha fatto il gol del 2-2.
5: Gioca in Serie B e gioca contro di te.
0: Sì, e gioca anche in una buona squadra. Finita così, 3-2 per il Modena. Grazie Olindo, grazie
5: a te Ale.
0: Grazie davvero, grazie a Nicolò. Oggi alle prese con una super domenica, super molto meno è stato il Verona, 22-26, a raccontarci un po' quello che è stato, non è stato il Verona di questa sera. Non ci resta che riflettere, dormirci su, ma soprattutto Baroni, e poi domani pensare a quello che sarà il Catanzaro, con tanti tanti dubbi, se ce n'erano diversi prima di questa partita, adesso ce ne sono veramente tanti tanti di più. Grazie ancora, grazie Olindo, grazie Nadia,
5: grazie a te,
0: buonanotte.
5: Buonanotte a tutti.
0: Da Alessandro Di Pietro.
6: Verona ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
2: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
3: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.